delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stagismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.

anche col vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

treno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna ranocchio. Un giovane pieno di vita che prima era vecchio. L'amore è un po' questo, è la luna che guarda la terra dal basso. E il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto. Le briciole di Pollicino

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto

note alle notti e la musica, ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato, e con quelle inventate già nude mi

e che basta unire i puntini tra il primo e la fine. E dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.

0: lo sguardo negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il basso felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
1: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Sono stanco nel fragile silenzio di chi ha dato tutto. Mi chiedo a cosa possa servire un'altra canzone. Mi chiedo a cosa possa servire se la colpa è del tuo viso, se la colpa è del tuo nome.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Imparo sempre dagli errori,

classifiche, brucio le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucio le classifiche.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

confine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

0: sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che è la fine dei giovi,

0: ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
2: Qui si guida un po' storti perché si guarda al mare.
3: È come far geometria

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura che bussa dai caruggi del centro.
4: Sei l'insegna dei posti che a distanza ritrovi.
5: Sei città che non cambia, come i veri orgogliosi.
6: C'è una cosa

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, estate di lavori. Gerenzano, il comune a caccia di funzionari. Caronno Pertusella, Celeste, 8 anni, doppio oro in danza sportiva. Solaro, grande festa di solidarietà. Un saluto cordiale a tutti voi, benvenuti a Orizzonti News, le notizie di Saronno e dintorni. In studio Egea Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno. Tanti lavori sulle strade saronnesi da lunedì 13 a venerdì 17 per interventi Enel distribuzione via Amadeo sarà a senso unico in direzione di via San Pietro. Da lunedì 13 un tratto di via San Cristoforo nella zona tra vicolo scuola e via Cavour sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 18 per la sistemazione delle persiane di una palazzina. Tra le vie Filippo Reina, Doberdò e San Michele dal 20 luglio al 12 agosto per lavori edili. Ci saranno restringimenti di carreggiate e in base alle esigenze del cantiere sensi unici alternati. Altri restringimenti di via carreggiata per lavori Enel dal 20 al 31 luglio in via Lattuada. Possibili rallentamenti per traffico in via San Dalmazio dal 20 e 21 luglio per lavori della società Alfa sull'acquedotto. Proseguono i lavori sul cavalcavia di via Volonterio, regolamentato senso unico verso via Varese e nel tratto compreso tra via Monterosa e la rotatoria di viale Prealpi. Nell'area della stazione Saronno Centro i vicoli provenienti da viale Rimembranzi e via Cantore in direzione via Caduti Liberazione obbligati a dare la precedenza che alcuni non danno ai mezzi in transito da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Avviati i lavori per il prolungamento di via Ferraris che collegherà via Fratelli Cervi a via Varese. L'intervento da completarsi entro il 31 ottobre, intanto nella zona dell'attuale via Ferraris vige il divieto di sosta e potrà essere disposto un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri. Sino al 31 agosto saranno attuati numerosi ripristini di manti stradali, dove sono stati in precedenza posti nuovi collegamenti telefonici con la fibra. Possibili divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Gerenzano, emergenza all'ufficio tecnico.

Le pratiche non vanno avanti e i tempi d'attesa delle richieste sono biblici per mancanza di personale. Dopo i concorsi finiti nel nulla, il Comune ci riprova, pubblicato nei giorni scorsi sul portale INPA, il concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato di funzionario con profilo professionale architetto-ingegnere. Termine per le domande il 27 luglio alle 17. In grave carenza anche l'organico della Polizia Locale, col trasferimento di una vigilessa in altro comune. Perché per poter essere paragonati ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti, dice l'assessore di Gerenzano Pierangelo Borghi. Mentre anche dice perché è difficile assumere, paga di più il privato e molti, una volta ingaggiati, chiedono la mobilità per avvicinarsi a casa, spiega anche il sindaco di Uboldo Luigi Clerici. Di concorsi se ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale. Caronno Pertusella, un risultato straordinario che prema talento, impegno e passione. La giovane atleta Celeste Migliorin è stata fra le grandi protagoniste dei campionati italiani 2026 di danza sportiva svoltesi alla fiera di Rimini nell'ambito di Sports Dance. Celeste, allieva della scuola di danza Ago e Cabri di Caronno Pertusella, ha affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, sfidando 14 atlete provenienti da tutta Italia. Con due esibizioni di grande qualità tecnica ed espressiva è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio in entrambe le categorie in cui era impegnata. Primo posto e medaglia d'oro nella categoria Oriental Dance. E poi le sue performance hanno conquistato la giuria grazie all'eleganza, alla precisione e alla capacità di trasmettere emozioni, permettendole di laurearsi campionessa italiana 2026 in entrambe le discipline. Questo straordinario risultato è il frutto di un percorso fatto di allenamenti costanti, sacrificio e passione. Nella scuola Ago e Gabri, con la maestra pluricampionessa Gaia Berretti, Celeste cresce ogni giorno con dedizione, dimostrando una grande voglia di migliorarsi e di dare sempre il massimo. Complimenti a Celeste Migliorin per aver portato in alto il nome della scuola Ago e Gabri e per aver dimostrato che con talento, lavoro e passione i sogni possono davvero diventare realtà. Solaro. La grande festa di solidarietà è in programma giovedì prossimo 16 luglio nell'area feste di Corso Berlinguer. Un pasto, un sorriso, un futuro per il cuore dell'Africa. È il nome scelto per la serata promossa dai volontari dell'associazione Il Pensiero Libero, insieme ad alcune realtà del territorio e con il patrocinio del Comune. L'area feste di Corso Berlinguer ospiterà una serie di iniziative benefiche, tra cui una cena solidale a sostegno dei bambini della piccola fraternità di Don Paulin Biro, una comunità religiosa della Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri del mondo, straziato dai conflitti e grave precarietà. L'evento, giunto alla seconda edizione, si colloca all'interno del progetto umanitario nel cuore dell'Africa, che ha mosso i primi passi nell'autunno 2024 con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e favorire lo sviluppo autonomo dei più 300 bambini accolti dalla fraternità di Don Biro.
La generosità e l'impegno di tanti hanno condotto alla spedizione di un trattore che ha varcato i cancelli della comunità lo scorso 6 gennaio, permettendo l'avvio del lavoro agricolo che in questi mesi sta offrendo i primi frutti. Un secondo trattore è in attesa di raggiungere il cuore del continente africano, un sogno possibile grazie alla partecipazione di quanti vorranno contribuire e donare un sorriso a chi ne ha e chi ne ha bisogno. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario. IGEA la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 11 luglio. Alle 9.30 sarà uno story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita l'avvocato Ruggero Pavoni, intelligenza artificiale. 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron e alle ore 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Riascolta su Spotify, Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, mia analisi in buone mali. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremun Cicinin
0: con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Benvenuti a In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, siamo su Radio Orizzonti, questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. In studio con me, come al solito, c'è Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù.
1: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: E la puntata di oggi, visto che è a chiusura del nostro ciclo annuale, abbiamo pensato di raccogliere nel tempo alcune domande degli ascoltatori, ma quest'anno abbiamo pure una sorpresa, perché in studio con noi, e lo ringrazio per aver accettato l'invito, abbiamo uno dei nostri ascoltatori, Luca di Saronno, a cui chiedo innanzitutto: cosa ti piace, cosa ti interessa del programma In Buone Mani? Perché lo ascolti?
2: Ma mi capita di ascoltarlo perché il tema della finanza è un tema che non conosco, e sentire queste brevi presentazioni da parte di Simone e da parte anche degli altri ospiti che partecipano è molto utile e molto semplice anche da comprendere. Mi accende spesso magari delle domande a cui poi mi viene voglia di avere delle risposte.
0: Ecco, allora, visto che hai questa lampadina che si accende, lascio proprio a te la prima domanda, diciamo, così scegli un argomento e così Simone vedrà di rispondere.
2: Ecco, allora, mi è capitato di sentire parlare nel vostro programma di previdenza complementare. Ecco, vorrei capire un po' meglio, avere qualche indicazione concreta su come impostarla meglio, cosa scegliere, quando, quanto investire. Ecco, poi ho dei bambini e mi interesserebbe sapere anche se questa cosa può essere applicata anche, appunto, ai figli già.
1: Oh, assolutamente, Luca, parlare di previdenza complementare vuol dire andare a toccare un tema molto importante della nostra vita, che è costruirsi un'adeguata tutela per quello che sarà il nostro futuro post lavorativo, e nel frattempo costruirsi anche un cuscinetto di sicurezza cui può essere attinto, che può essere attinto, può essere utilizzato anche durante la carriera lavorativa, vogliamo per le anticipazioni prima casa, vogliamo per le spese sanitarie o anche per altre esigenze. Quindi vuol dire pensare al futuro e avere anche la possibilità di accantonare un qualcosa per l'oggi. Giustamente mi parlavi, vorrei capire come affrontare questo tema, quindi quanto versare, cosa versare. Ricordo i due fondamentali pilastri della previdenza complementare: il famoso terzo pilastro, che è la previdenza complementare individuale, quindi apro il mio fondo pensione, perché di fatto stiamo parlando di fondi pensione o piani individuali pensionistici assicurativi, e attraverso questo strumento accantono il mio risparmio per un domani. Accantonando il risparmio per un domani ho un vantaggio fiscale nell'immediato, la deducibilità dei contributi cui vado a versare. Andiamo a affrontare velocemente anche quello che è il secondo pilastro della previdenza complementare, quindi la possibilità di versare al fondo pensione, oltre ai versamenti volontari, il proprio trattamento di fine rapporto durante quindi la mia carriera lavorativa. Questo perché? Perché quel capitale andrà ad essere utilizzato al fondo pensione un domani per integrare la pensione, per avere un capitale a favore, con una tassazione del tutto di favore rispetto a lasciare il proprio trattamento di fine rapporto in azienda. Entrando nel mondo dei fondi pensioni, giustamente mi sottolineavi il fatto: ma quindi come approcciarli, come vado a investire? Qui le variabili sono due: abbiamo il denaro e il tempo, alla quale poi aggiungere una terza variabile, che sono i mercati finanziari. Perché principalmente parlo di denaro e tempo? Perché abbiamo un problema davanti da risolvere, che si presenterà presumibilmente intorno ai 62, 65, 67 anni. Quando andrò in pensione devo costruirmi quel capitale, quel cuscinetto di sicurezza. Se ho molto tempo, probabilmente potrò dedicare pochi soldi alla volta per costruirmelo attraverso un piano d'accumulo nei fondi pensione. Più passa il tempo e più tardi affronto questo problema, maggiori soldi dovrò dedicare. Ecco perché utilizzare il TFR, che quindi è un versamento costante durante tutta la carriera lavorativa, ci aiuta ad affrontare quel problema nell'adeguato modo. La terza variabile sono i mercati finanziari, perché aprire un fondo pensione vuol dire utilizzare un fondo, seppur con le caratteristiche dei fondi pensioni, che poi va a investire nei mercati finanziari. Quindi si pone poi il problema di quale linea scegliere. Qui il discorso lo si fa logicamente in base alla propria propensione al rischio, ma vi invitiamo a lasciarvi guidare dal tempo che avete davanti, perché un lungo periodo di tempo prima di arrivare alla pensione suggerisce di detenere nel fondo pensione, di scegliere l'allocazione portafoglio sugli strumenti con una maggior componente azionaria, per dare un'adeguata rivalutazione al capitale, anche perché i versamenti non vengono fatti tutti un grosso capitale una volta sola, ma poco alla volta in tutti gli anni lavorativi, o col TFR o con i versamenti volontari. Tocco l'ultimo tema della domanda, che è: ma per i figli è necessario? Assolutamente sì. Perché? Perché prima apro un fondo pensione, prima avrò quelle agevolazioni, chiamiamo così, fiscali, perché l'aliquota di tassazione domani sarà molto più bassa, tanto prima l'ho aperto. Quindi l'incentivo è: parlate con i consulenti finanziari e aprite la posizione di previdenza complementare ai figli. Non è necessario versare tanti soldi subito, ma è necessario fare partire il fondo pensione il quanto prima possibile, che poi un domani sarà utilizzato dai figli anche la carriera lavorativa. Ricordiamoci che quello che viene versato dai genitori sui figli del fondo pensione, anche quello è un contributo sul fondo pensione familiare a carico, e quindi totalmente deducibile dal proprio reddito. Quindi ho il vantaggio anche su quello fiscale immediato, sempre nel limite dei 5.300 euro annui. Non so se sono stato chiaro, Luca.
0: No, adesso infatti facciamo un esperimento di customer satisfaction in diretta. Soddisfatto della risposta, Luca?
2: Molto chiaro, grazie Simone.
0: Ottimo, allora andiamo avanti. Adesso c'è Mauro invece che ti chiede: devo acquistare casa e devo contrarre un mutuo, visto che il mese scorso la BCE ha alzato i tassi. Alle condizioni attuali e guardando in prospettiva, oggi conviene di più il tasso fisso o quello variabile? Ci sono altre soluzioni più flessibili?
1: Allora, ricordiamo che a giugno la BCE ha iniziato il rialzo dei tassi, che probabilmente adesso vedremo poi quale strada prenderà. Non è semplice capire come la BCE condurrà la politica monetaria, perché è dettata tanto dalla situazione geopolitica e dalla crisi energetica che porta a un surriscaldarsi dell'inflazione. Qui la regola generale è non farsi attrarre subito, sarà meglio il tasso fisso variabile, perché sarà più alto, i tassi variabili saliranno, scenderanno, ma è ragionare con col proprio bilancio, le proprie economie. Cosa vuol dire contrarre un mutuo a tasso fisso? Vuol dire scegliere una rata costante, zero rischi di rialzo, i tassi possono anche salire, magari scenderanno, ma io nel mio vincolo di bilancio dedico quella parte di risparmio, quella parte di capitale che ho, o quella parte di reddito che ho per pagare una rata del mutuo, la vado a mettere in sicurezza. Tasso variabile invece viene legata a indici di mercato, principalmente l'Euribor, che dipende poi a sua volta dall'andamento dei tassi delle banche centrali, perché se non sono tassi a breve termine. Quindi cosa avviene? Che la rata che vado a sostenere mensilmente potrei vederla sì diminuire, guadagnarci, ma potrei vederla anche aumentare. Se nel mio bilancio familiare mensile ho spazio, posso anche correre quel rischio. Perché? Perché magari nel tempo può essere che l'economia, avendo bisogno probabilmente a seguito della crisi geopolitica, la crisi energetica, un rialzo dei tassi ci sarà per contenere l'inflazione, poi vedremo magari i tassi scendere. Se ho margine per sopportare un eventuale rialzo dei tassi, potrebbe essere la scelta giusta anche quella di puntare su un tasso variabile. Ricordo che ci sono anche le soluzioni poi a tassi misti, oppure dei tassi variabili con un cap, in modo tale da evitare rialzi eccessivi. Tassi misti vuol dire parto con un tasso fisso quando il capitale magari è più alto, così per i primi anni, dove magari il bilancio familiare soffre un po' di più per diverse esigenze, e poi mi porto a tasso variabile dopo 5, dopo 10 anni. Questo lo vado a stabilire precedentemente con la banca.
0: Allora, c'è invece Marco che fa una domanda che forse un po' si riaggancia con la previdenza complementare, ma penso che la previdenza complementare non la esaurisca. Perché sono appena diventato nonno e vorrei attivare uno strumento di finanziamento per mio nipote basato sul lungo periodo. Che cosa mi consigliate? Ci sono degli aspetti, diciamo così, fiscali, legali, di cui tenere conto?
1: Allora, inizialmente sì, se dobbiamo parlare di aspetti fiscali e legali, essendo un investimento per il nipote, potremmo pensare, come accennavi tu Marco, al fondo pensione. Perché? Perché vuol dire accantonare una somma per il nipote e che troverà utile un domani. Potrà utilizzarla eventualmente per l'acquisto della prima casa del nipote, per le spese sanitarie, però ricordiamoci, quello che mettiamo in fondo pensione è molto più vincolato. Quindi in generale il capitale è destinato a soddisfare il bisogno poi post lavorativo, quindi il capitale potrà essere totalmente recuperato, quindi entrare nella disponibilità intorno ai 60-62 anni. Se dobbiamo pensare invece a un piano d'accumulo per il nipote, ad esempio per le esigenze di lungo periodo, non so, penso per le spese universitarie o per lasciare un capitale quando affronterà le sue prime spese e l'acquisto della casa, è più corretto approcciarsi agli investimenti classici, che possono essere i fondi di investimento, possono essere ad esempio dei titoli di Stato. Andrei a superare i classici libretti al risparmio, libretti postali, perché hanno un rendimento molto basso, e parlando in questo caso l'ascoltatore chiedeva un investimento di lungo periodo, rischiamo di dare un rendimento al libretto di risparmio che è inferiore poi all'inflazione, quindi a lungo periodo andare a erodere il potere di acquisto, il valore di quei soldi. Parlando di lungo periodo mi vengono in mente due cose: un'esposizione sull'azionario e utilizzare il PAC.
0: I piani di accumulo
1: del capitale, quindi non entrare, essendo un investimento a lungo periodo e il nipote non ha bisogno di tutti i soldi oggi, anche se abbiamo disponibilità, affrontiamo il mercato dei capitali anche con una buona parte azionaria essendo di lungo periodo, sempre ben diversificata, con versamenti periodici e costanti nel corso del tempo, andando a accumulare quella somma.
0: Invece Luciana ci chiede: ho messo da parte una certa somma che vorrei investire in borsa, quanto capitale serve per iniziare e proprio praticamente da dove si comincia?
1: Oh, il problema è proprio quello, si comincia anche con poco. Dico un problema perché tante volte sembra che con poco possa approcciare, mi consente di entrare, entro in un mondo che magari non conosco e magari la prima volta va anche bene, perché la borsa è volatile, perché il mercato è favorevole e con poco riesco a guadagnare, quindi si può entrare veramente con poco, anche con 50 o 100 euro. Qua riporto sempre attenzione: prima di approcciare il mondo degli investimenti in borsa ricordo 4 passi da fare. 1. Prima di investire assicurati di avere il capitale a disposizione oltre a quello che va a investire per affrontare eventuali emergenze, che se andiamo a investire un capitale e sbagliamo l'investimento ed è l'unico capitale che abbiamo, non abbiamo un altro cuscinetto, poi ci troviamo in braghe di tela. L'altro è scegliere l'intermediario corretto, quindi cercare, eviterei il fai da te, eviterei il trading online, soprattutto con i primi investimenti mi rivolgerei a un consulente che magari mi guida poi anche nella scelta del trading online, mi consiglia nelle operazioni, e da questo consulente cercate non il rendimento ma che vi racconti il rischio dell'investimento. Il rendimento viene di conseguenza al rischio che voglio assumere. 3. Scelta del singolo strumento, eviterei di andare sulle singole azioni soprattutto all'inizio perché mi espongo al rischio specifico della singola azione, starei piuttosto sul investimenti diversificati, quindi mondo del risparmio gestito, fondi comuni investimento, adesso accessibile anche tramite gli ETF che abbiamo affrontato nelle puntate scorse, che consentono di investire anche capitali molto bassi da 50 euro ma paradossalmente anche meno, e comunque restano fondi diversificati che non mi espongono al rischio della singola società. E infine una buona strategia di controllo del rischio. Cosa vuol dire? Fissatevi gli stop loss, quel capitale oltre il quale non dovete perdere, e avere il coraggio al punto in cui arriviamo con la perdita di chiudere l'investimento se andiamo sul mondo azionario. Ma se approcciamo correttamente l'investimento avremo sempre una parte del capitale sotto magari investita, una parte obbligazionaria che ci dà rendita nel breve e nel lungo periodo, e una parte invece più esposta ai mercati, per quello che consiglio di rivolgersi in primis al consulente.
0: Allora, prima di proseguire con le altre domande, facciamo un piccolo stacco musicale.

0: Eccoci qua di nuovo in studio con In Buone Mani parliamo di soldi in soldoni e prima di andare avanti, visto che abbiamo Luca, il nostro ascoltatore, ti darei la possibilità, visto che sei qua in diretta, di fare un'altra domanda a Simone.
1: Sì, allora Simone, si sente tantissimo parlare adesso di intelligenza artificiale e anche un altro tema molto importante adesso è il tema della difesa. Sono due settori su cui vale la pena investire adesso, sul breve, sul lungo termine?
2: Oh, Luca, la domanda è sicuramente di attualità. Vediamo, partiamo dal settore difesa che con l'accendersi della crisi geopolitica e soprattutto con la corsa, chiamiamo così, agli armamenti anche voluta dall'Europa, ha ripreso auge perché le azioni del settore difesa sono cresciuti molto, molto ultimamente. Ricordiamoci qua, quando parliamo di difesa non è sempre facile affrontare il tema perché soprattutto negli ultimi anni c'è anche una molta attenzione agli investimenti ESG, tanti fondi comuni evitano di investire in determinati settori, quindi rimane un investimento che quando lo si fa le cose a livello geopolitico non vanno bene. Perché la situazione a livello mondiale si complica e quindi parliamo di mercati che comunque vanno a cercare rendimento in tutte le opportunità che il mercato offre. Sicuramente è un tema molto dibattuto sia in finanza, sull'approccio agli investimenti, è un tema che comunque negli ultimi anni ha reso e rende molto. Pensiamo anche alle azioni quotate nella borsa italiana, vediamo Leonardo, sono temi che sono all'ordine del giorno e che comunque portano il loro rendimento. Parliamo comunque sempre di azioni, parliamo anche di un approccio ben diversificato che comunque consigliamo di avere sempre in una giusta parte del patrimonio, quindi non superare mai il 5, massimo il 10% nei temi settoriali, con un approccio ben diversificato e con un orizzonte di investimento che resti sempre sui 5, 7, 10 anni, non sono investimenti nel breve termine, a meno che non li si voglia affrontare con una logica speculativa, allora cambiamo proprio la logica. Tema intelligenza artificiale, anche questo è un tema molto, molto vivo. Abbiamo vissuto una prima parte di intelligenza artificiale e ancora adesso stiamo vivendo, legata di più al tema dei semiconduttori, quindi parliamo dell'hardware. Vediamo i risultati di Nvidia che di fatto conducono un po' il mercato, vediamo la grossa esposizione dei mercati azionari americani ai settori tecnologici, tanto ancora sull'hardware, vediamo di più adesso nascere anche, spostarsi l'attenzione sul software, che penso sia un po' il secondo passaggio dell'intelligenza artificiale. Cosa voglio dire? Quindi primo passaggio, mondo dell'hardware, produttori di semiconduttori, grossi investimenti e c'è stata la grossa crescita di queste società, prima fase dell'intelligenza artificiale. Seconda, che iniziamo a vedere ora, non è ancora compiuta, è l'utilizzo a livello software, quindi vediamo aziende che vanno a integrare l'intelligenza artificiale per poter utilizzare i dati, per quindi integrarli negli ERP aziendali, per arrivare, quindi questa è la seconda fase, quindi sviluppare software che poi consentiranno nella terza fase alle aziende di integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali e veramente lì vedere lo sbocco dell'intelligenza artificiale e riuscire a portare redditività alle imprese. Ad oggi investire in intelligenza artificiale però vuol dire ancora investire in qualcosa di molto volatile, perché dicevo, chiamiamola così, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è vista su questi tre step, siamo forse neanche a metà del secondo step, il primo mi sembra da dire quasi forse è stato completato, esaurito, siamo alla metà del secondo, quindi sì, sicuramente intelligenza artificiale, ma anche qui, viste le difficoltà, i grossi investimenti, i ritorni che ancora devono arrivare per arrivare al terzo step, prudenza.
0: Restiamo sui mercati finanziari perché Ubaldo invece ci chiede se è meglio investire Stati Uniti, Europa o Asia.
2: Bella domanda Ubaldo. Diciamo che l'allocazione geografica di Stati Uniti, Europa o Asia tante volte è un po' un concetto superato nei mercati finanziari perché di così si parlava, quindi andiamo a diversificare gli investimenti a livello geografico, ora si parla di più di diversificare a livello settoriale, investo su tecnologia, investo su consumi di base, investo sull'industria di base, investo sulle utility.
0: cioè questo è un po' il frutto anche della globalizzazione, giusto? Cioè tutto si è molto più interconnesso rispetto a prima.
2: Assolutamente, non dimentichiamoci però che ad oggi la ripartizione ideale vede gli Stati Uniti farà da padrone, le borse americane sono quelle che nel tempo hanno reso sempre di più, senza dimenticarci che però come borsa italiana negli ultimi anni ci siamo difesi bene, non abbiamo ancora recuperato il gap degli ultimi 20 anni, però ci stiamo difendendo bene.
0: E sull'Asia, esatto, diciamo è una...
2: All'Asia è un po' più che un'incognita, possiamo vedere Giappone e Corea del Sud come mercati comunque sviluppati,
0: molto simili ai nostri.
2: Molto simili ai nostri. Discussione più su Cina e Hong Kong, ricordiamoci la grossa crescita della Cina, mercati che devono partire, ricordiamoci cosa è successo negli ultimi anni in Cina sui mercati finanziari,
0: con la bolla immobiliare. Certo, quindi molta cautela, ecco, diciamo, molta
2: sì,
0: cautela.
2: Anche perché molta cautela. Rischio geopolitico, intervento governativo e regolamentare molto più elevato, che restano un po' delle incognite.
0: Allora, tu prima ne hai fatto cenno e Federico ci torna sul tema degli ETF. Ti chiedo due cose. Uno, potete spiegarmi in modo chiaro e semplice cosa sono e vale la pena avere nel proprio portafoglio questi prodotti? Diciamo che la seconda parte della domanda avevi già risposto prima, ma facciamo un piccolo ripasso. Cosa sono e come funzionano gli ETF?
2: Fondi, possiamo chiamarli fondi di investimento. Li dividiamo in due, mettiamo i fondi comuni e SICAV a gestione attiva e poi parliamo degli ETF a gestione passiva. Cosa voglio dire? Nei fondi comuni o nelle SICAV il gestore che gestisce questi fondi ha discrezionalità nella scelta, con determinati regolamenti, degli strumenti da andare ad acquistare. Vogliamo in termini di emittenti, quindi azioni specifiche, per cercare di far che cosa? Di battere il mercato. Quindi selezionare quegli strumenti che performano meglio rispetto alla media del mercato e cercare di dare maggior rendimento agli investimenti. Attraverso gli ETF invece vengono costruiti dei fondi di investimento che non cercano di battere il mercato, ma semplicemente di replicarlo. Cosa voglio dire? L'ETF avrà sempre in pancia le azioni che sono presenti negli indici azionari. Quindi non verranno selezionati gli strumenti migliori, ma quelli che l'economia in quel momento presenta. Qual è quindi la conseguenza? Sicuramente una minor gestione attiva e un minor costo. Ecco, l'ETF offre quello. L'ETF può essere utilizzato sì se conosco i mercati, altrimenti mi espongo al rischio dei mercati senza conoscerlo. Perché avere degli ETF e che essere in grado attraverso diversi ETF ad attuare la diversificazione si può fare, ma devo conoscere i mercati. Quindi attraverso anche qui l'utilizzo di un consulente si può arrivare a quel fine.
0: Adesso ti faccio un paio di domande invece che sono più di economia spicciola. Luisa ad esempio ci scrive: avrei bisogno di un prestito per un acquisto importante, che cosa devo fare? A chi posso rivolgermi? Ci sono avvertenze particolari? E rispetto al mio stipendio, quale percentuale non devo superare per essere tranquilla e poter onorare nel tempo il mio impegno?
2: Partiamo da qua. Un prestito innanzitutto è di fatto una richiesta di denaro anticipato alla banca per arrivare a soddisfare un bisogno, un progetto futuro e poterlo realizzare nell'immediato e poi pagarlo ratealmente. Quindi giustamente Luisa dice: ok, ma quale parte del mio stipendio devo dedicare? La regola aurea che si teneva fino a qualche tempo fa, che si usa ancora ad oggi, è quella di non superare un terzo dello stipendio. Ok, però qui invito a fare un ragionamento non così semplicistico, ma andare più nel dettaglio, andare a cercare di ragionare in logica di bilancio familiare, di andare a programmare quelle che sono le entrate, molto facile, lo stipendio se sono un lavoratore dipendente, ma programmare le uscite facendo che cosa? In base al prestito che andò a chiedere, quindi in base alla durata del prestito, di andare a prevedere quelle che saranno le mie esigenze in futuro. Soprattutto nei giovani invito a fare questo esercizio: pensatevi a oggi, chiedete un prestito oggi, magari per l'acquisto della macchina, magari con durata 10 anni, magari con durata 5, o pensiamo all'acquisto della casa con durata 20 anni, non ragionate sullo stipendio di oggi con le spese di oggi, ma ragionate sullo stipendio di oggi con le spese che potrebbero aumentare domani per le varie esigenze. Quindi il consiglio è proprio questo.
0: Invece Angela chiede: mio figlio è in età da paghetta, assieme a mio marito volevamo avere un consiglio, come fare? Meglio una paghetta settimanale o mensile? E si può stabilire un quantum, cioè quanto devo dargli?
2: Assolutamente sì, nel senso che questo dipenda molto dall'educazione, un po' dallo stile della famiglia, da come la famiglia vuole approntare questo tema educativo coi figli. Io metto solo due cose che mi sento di dire, perché non sono un esperto su questa parte, sulla parte educativa, nonostante anch'io abbia i miei quattro figli da tirare grande,
0: esatto,
2: da far crescere. Però mi viene da dire, se quando i figli sono piccoli eviterei paghette di importo alto per soddisfare esigenze mensili, ma perché? Perché lì vado di più a cercare di dare una paghetta di piccolo importo per responsabilizzarli nella conservazione, quindi nell'evitare di perderla, e per affrontare le piccole spese, così un po' può essere la paghetta di un euro per andare a comprarsi le figurine o questa cosa. Quando invece crescono, io lavorerei, così come consiglio, su una paghetta mensile, nel cercare così di aiutarli a sviluppare una capacità di programmazione nell'affrontare le spese, certo, nel riuscire a dare le priorità, perché se sono in grado, magari i genitori siamo anche un po' furbi e teniamo la paghetta un po' più bassa, un po' per risparmiare, per vedere se sanno dare priorità.
0: Sì, anche
2: cioè, io ragionerei un po' così.
0: No,
2: ecco,
0: infatti è anche giusto responsabilizzarli.
2: Da dare ad Angela.
0: Luca, ti do la possibilità di fare una terza domanda a Simone.
1: Grazie. Hai parlato prima della situazione geopolitica, che è attualmente è molto incerta e difficile. Per chi ha dei portafogli, è necessario fare qualche intervento, ad esempio ridurre la quota azionaria, aumentarla al posto di quella obbligazionaria? Cosa si può suggerire?
2: Ah, qui Luca, visto che sei qua presente, ti faccio una domanda da ascoltatore o comunque magari da investitore. Perché mi fai questa domanda? Qual è l'esigenza che ti fa nascere di farmi questa domanda? Cioè, se hai un portafoglio esposto all'azionario, perché dovresti ridurlo o aumentarlo o cambiarlo?
1: Dipende se sono propenso al rischio o meno, quindi come dicevi prima c'è da valutare anche questo aspetto. Se ho voglia di rischiare mi comporterò in un certo modo, se no mi comporterò in un altro modo, però comunque è complicato,
2: esatto,
1: deciderlo.
2: È complicato muoversi. La cosa che anche qui mi viene da dire è sì, assolutamente è, diciamo, obbligatorio ricalibrare il portafoglio, perché quando cambiano i contesti va fatto, quindi anche in questo caso va fatto. La mia domanda era: attenzione ad evitare l'ansia. Perché? Perché l'ansia è una cattiva consigliera. Abbiamo visto partire la crisi geopolitica, abbiamo visto storni, abbiamo visto riprendersi i mercati, abbiamo visto ritornare ancora, abbiamo visto ancora riprendersi. La domanda che facevo era appunto propensione al rischio e l'obiettivo dell'investimento. Teniamo in questi momenti fede alla strategia che ci siamo dati inizialmente, se è un orizzonte di lungo periodo, evitiamo di fare scelte nel breve termine che possono essere controproducenti.
0: Guarda, ti faccio un'ultima domanda, abbiamo meno di un minuto. Sono un assiduo giovane ascoltatore del vostro programma che ascolto via podcast, perché mi interessa capire bene i meccanismi della finanza. Devo aprire un conto corrente e tanti mi dicono di stare attento ai costi. Questa è la domanda che fa. Anche alla BCC corro questo rischio, cioè, visto che dite sempre che siete una banca del territorio, avete un occhio di riguardo sotto questo profilo? Ce lo chiede Giuseppe.
2: Ma direi proprio di sì, nel senso che come banca evitiamo quelle condotte commerciali che tengono a presentare prodotti rappresentando determinati costi nascondendone gli altri, che sono, non so, mi viene in mente un po' i prodotti a pacchetto. Guarda che se compri il costo, poi la carta ti costa tot questo, se aggiungiamo determinati prodotti. Ecco, come banca cosa tendiamo a fare? Tendiamo a offrire i nostri prodotti con una corretta e trasparente esemplificazione dei costi, in modo tale che il cliente sappia sempre qual è il costo che sopporta. Attraverso, anche qui è il diritto di ogni cliente, la richiesta del foglio informativo dei conti correnti, in modo tale che i costi siano sempre quelli. Perché? Perché è corretto che un cliente sappia quali costi va incontro, è un corretto che un cliente quei costi non li vede poi cambiare nel tempo in base ai prodotti che sottoscrive o meno, ma abbia quella certezza. Quindi come banca è un po' questo che teniamo a fare, soprattutto sui giovani, dove andiamo anche a proporre conti con zero spese per aiutarli a entrare ad affrontare queste dinamiche.
0: Allora, non posso fare altro che ringraziare Luca per la sua presenza e le sue domande, quindi grazie
1: a voi,
0: e ovviamente Simone per la sua chiarezza e la sua sintesi. Non faccio altro che augurare buone vacanze a tutti e in buone mani Parliamo di Soldi in Soldoni chiude questa stagione. Grazie ancora Simone.
2: Grazie a voi.
0: Ottimo.
3: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza dei Gasperi, vi ha presentato In buone mani, Parliamo di Soldi in Soldoni, e vi dà appuntamento alla prossima puntata. I'm on my mind. Radio Orizzonti in Blu.
4: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
5: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

pensare che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Monumento ai caduti di Como, ritorno al futuro. Presso il monumento ai caduti in viale Giancarlo Pucer a Como. Dopo tanti anni di chiusura, il monumento ai caduti di Como ha finalmente riaperto al pubblico. Domenica 12 e 26 luglio alle ore 15 proponiamo un tour esclusivo guidato da Attilio Terragni, architetto e pronipote di Giuseppe Terragni, figura di riferimento nello studio dell'architettura moderna italiana e dell'opera del celebre architetto comasco. Non una semplice visita guidata, ma un evento straordinario con una guida d'eccezione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del monumento ai caduti e della Como visionaria, attraverso uno sguardo unico e personale. Il quartiere visionario, oltre al solenne monumento ai caduti, include edifici simbolo nati da un progetto urbanistico unico, come lo Stadio Senigallia e la storica Piscina Senigallia, la sede canottiera Ilario e il rivoluzionario Novo Comum. Punto di ritrovo a Como, in viale Giuseppe Senigallia 1, il domenica 12 e 26 luglio alle ore 15. Ritorna il jazz in piazza Perretta Como. Presso piazza Perretta giovedì 16 e giovedì 23 luglio alle ore 21. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire al pubblico una programmazione artistica di elevata qualità, capace di coniugare nomi di rilievo internazionale, musicisti affermati del panorama nazionale e significative espressioni del talento locale. Giovedì 16 luglio ci saranno i Perspective 5, imperdibile quintetto di noti musicisti di consolidata esperienza artistica, concertistica e didattica. Attraverso arrangiamenti originali, dinamici, interscambi improvvisativi e una forte coesione musicale, il quintetto propone un coinvolgente viaggio nel repertorio afroamericano. Invece giovedì 23 luglio la rassegna si chiuderà con Alessandra Molinari Quartet, progetto che rappresenta un'interessante espressione giovanile del territorio. La vocalista Alessandra Molinari propone un linguaggio moderno, lirico e personale, caratterizzato da una particolare attenzione all'interplay tra i musicisti e alla ricerca espressiva. Milano, una grande mostra celebra Arnaldo Pomodoro nel centenario della nascita, presso le Gallerie d'Italia in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre 2026. La città di Milano ospita una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, scultore tra i più significativi del panorama artistico italiano e internazionale del secondo Novecento, scomparso il 29 gennaio 2025 a quasi 99 anni. L'esposizione si inserisce in un doppio anniversario, il primo anno dalla morte dell'artista e il centenario della sua nascita. La mostra, intitolata Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere delle collezioni, raccoglie oltre 40 opere ripercorrendo decennio dopo decennio l'intera parabola creativa di Pomodoro, dagli esordi a metà degli anni 50 fino all'esperimentazione degli anni 2000. Accanto alle sculture, i visitatori potranno scoprire un nucleo di materiali d'archivio selezionati con cura. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire nuove chiavi di lettura e di visione dell'opera di Pomodoro. La mostra rappresenta dunque non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un'occasione per la città che l'ha ospitato di riaffermare il proprio legame con una delle figure più originali del Novecento artistico italiano. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti, ci sentiamo alla prossima!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 11 luglio. Alle 9.30 sarà uno storico con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita l'avvocato Ruggero Pavoni, intelligenza artificiale. 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron e alle ore 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Riascolta su Spotify, Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, mia analisi in buone mali. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, estate di lavori. Gerenzano, il comune a caccia di funzionari. Caronno Pertusella, Celeste, 8 anni, doppio oro in danza sportiva. Solaro, grande festa di solidarietà. Un saluto cordiale a tutti voi, benvenuti a Orizzonti News, le notizie di Saronno e dintorni. In studio Egea Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno. Tanti lavori sulle strade saronnesi, da lunedì 13 a venerdì 17 per interventi Enel, distribuzione via Amadeo, sarà a senso unico, in direzione di via San Pietro. Da lunedì 13 un tratto di via San Cristoforo, nella zona tra vicolo scuola e via Cavour, sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 18 per la sistemazione delle persiane di una palazzina. Tra le vie Filippo Reina, Doberdò e San Michele, dal 20 luglio al 12 agosto per lavori edili. Ci saranno restringimenti di carreggiate e in base alle esigenze del cantiere, sensi unici alternati. Altri restringimenti di via carreggiata per lavori Enel dal 20 e 31 luglio in via Lattuada. Possibili rallentamenti per traffico in via San Dalmazio dal 20 e 21 luglio per lavori della società Alfa sull'acquedotto. Proseguono i lavori sul cavalcavia di via Volonterio, regolamentato

Collegherà via Fratelli Cervi a via Varese. L'intervento da completarsi entro il 31 ottobre, intanto nella zona dell'attuale via Ferraris vige il divieto di sosta e potrà essere disposto un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri. Sino al 31 agosto saranno attuati numerosi ripristini di manti stradali, dove sono stati in precedenza posti nuovi collegamenti telefonici con la fibra, possibili divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Gerenzano, emergenza all'ufficio tecnico, le pratiche non vanno avanti e i tempi d'attesa delle richieste sono biblici per mancanza di personale. Dopo i concorsi finiti nel nulla, il Comune ci riprova, pubblicato nei giorni scorsi sul portale INPA, il concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato di funzionario con profilo professionale architetto-ingegnere. Termine per le domande il 27 luglio alle 17. In grave carenza anche l'organico della Polizia Locale, col trasferimento di una vigilessa in altro comune. Perché? Per poter essere paragonati ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti, dice l'assessore di Gerenzano Pierangelo Borghi. Mentre anche dice perché è difficile assumere, paga di più il privato e molti, una volta ingaggiati, chiedono la mobilità per avvicinarsi a casa, spiega anche il sindaco di Uboldo Luigi Clerici. Di concorsi se ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale. Caronno Pertusella, un risultato straordinario che prema talento, impegno e passione. La giovane atleta Celeste Migliorin è stata fra le grandi protagoniste dei campionati italiani 2026 di danza sportiva svoltesi alla fiera di Rimini nell'ambito di Sports Dance. Celeste, allieva della scuola di danza Ago e Cabri di Caronno Pertusella, ha affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, sfidando 14 atlete provenienti da tutta Italia. Con due esibizioni di grande qualità tecnica ed espressiva è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio in entrambe le categorie in cui era impegnata. Primo posto e medaglia d'oro nella categoria Oriental Dance. E poi le sue performance hanno conquistato la giuria grazie all'eleganza, alla precisione e alla capacità di trasmettere emozioni, permettendole di laurearsi campionessa italiana 2026 in entrambe le discipline. Questo straordinario risultato è il frutto di un percorso fatto di allenamenti costanti, sacrificio e passione. Nella scuola Ago e Gabri, con la maestra pluricampionessa Gaia Berretti, Celeste cresce ogni giorno con dedizione, dimostrando una grande voglia di migliorarsi e di dare sempre il massimo. Complimenti a Celeste Migliorin per aver portato in alto il nome della scuola Ago e Gabri e per aver dimostrato che con talento, lavoro e passione i sogni possono davvero diventare realtà. Solaro. La grande festa di solidarietà è in programma giovedì prossimo 16 luglio nell'area feste di Corso Berlinguer. Un pasto, un sorriso, un futuro per il cuore dell'Africa. È il nome scelto per la serata promossa dai volontari dell'associazione Il Pensiero Libero, insieme ad alcune realtà del territorio e con il patrocinio del Comune.
L'Aria Fest di Corso Berlinguer ospiterà una serie di iniziative benefiche, tra cui una cena solidale a sostegno dei bambini della piccola fraternità di Don Paolo.

Ulimbiro, una comunità religiosa della Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri del mondo, straziato dai conflitti e grave precarietà. L'evento, giunto alla seconda edizione, si colloca all'interno del progetto umanitario nel cuore dell'Africa, che ha mosso i primi passi nell'autunno 2024 con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e favorire lo sviluppo autonomo dei più 300 bambini accolti dalla fraternità di Don Biro. La generosità e l'impegno di tanti hanno condotto alla spedizione di un trattore che ha varcato i cancelli della comunità lo scorso 6 gennaio, permettendo l'avvio del lavoro agricolo che in questi mesi sta offrendo i primi frutti. Un secondo trattore è in attesa di raggiungere il cuore del continente africano, un sogno possibile grazie alla partecipazione di quanti vorranno contribuire e donare un sorriso a chi ne ha e chi ne ha bisogno. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario. IGEA la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi la Chiesa ricorda il grande San Benedetto, patrono d'Europa, con la sua opera di educazione, soprattutto attraverso la sua regola per i monaci. Invochiamolo, pregando anche per l'Europa e le sue radici cristiane. Seconda settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Come hai giurato al Padre nostro Abramo.
1: Dona al tuo popolo la redenzione.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo
0: Padre. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci...
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: E dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un solo...
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Come hai giurato.
1: È giurato al Padre nostro Abramo, dona al tuo popolo la redenzione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che hai scelto San Benedetto Abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di nulla anteporre all'amore del Salvatore e di correre con cuore libero, ardente, sulla via dei suoi precetti. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Scenda come rugiada su di noi
1: la tua misericordia, Signore. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace senza malizia. Egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Scenda come rugiada su di noi la tua misericordia, Signore.
0: Quanto grande è il tuo nome, o Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e
0: se fede. Guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto

0: mare che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quanto
1: grande è il tuo nome, Signore.
0: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore e la tua fedeltà lungo la notte. Sull'arpa 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio.

0: cose infausti. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra
0: agli uomini amati
1: dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
0: Ti rendiamo grazie
1: per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre
1: Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
0: Signore
1: Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
0: Tu che togli
1: i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli
1: i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
0: Tu che siedi alla destra
1: del Padre, abbi pietà di noi.
0: Perché
1: tu solo il Santo, tu solo il Signore,
0: tu solo
1: l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: A Gesù crocifisso e risorto, vincitore del demonio e redentore degli uomini, esprimiamo con gioia la nostra obbedienza e il nostro amore.
1: Cristo, agnello immolato, Kyrie eleison, Re dei re e Signore dei signori, Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi, Kyrie eleison,
0: Kyrie.
1: Radice della stirpe di Davide, Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison.
1: Stella radiosa del mattino, Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che presto verrai e porterai con te la tua ricompensa, Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre, seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. Come un buon soldato di Gesù Cristo, soffri insieme con me. Nessuno, quando presta servizio militare, si lascia prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche l'atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino, che lavora duramente, deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
3: Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene? Sta lontano dal male e fa il bene, cerca e persegui la pace.
3: Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
3: Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia.
3: Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.

0: Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.

0: Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa immagine molto efficace che dice il legame non soltanto morale, affettivo, di imitazione di Gesù, ma una connessione vitale, un rapporto dal quale attingere vitalità interiore, vitalità di grazia, di aiuto, capace di resistere al male e di compiere quel bene, portare quei frutti di vita eterna che il Signore sa ricompensare. Bisogna alimentare, rimanete in questo legame che è quello dal battesimo in poi attraverso i sacramenti, attraverso la messa e la comunione e la nostra preghiera. San Paolo ha un'immagine parallela, ma anche più efficace, più profonda. Dice che con Cristo formiamo un corpo solo, con molte membra, di cui lui è il capo, che fa muovere, che tiene vivo, che tiene unito le membra di uno stesso corpo. E chi si distacca da lui si distacca da Dio Padre, si distacca dai fratelli ed è la radice di ogni divisione. Il Signore è venuto esattamente per nutrire, risanare, rafforzare la nostra libertà con la sua stessa capacità di vincere il male e di compiere il bene necessario per la nostra vita personale e per la nostra convivenza solidale e fraterna. È il risultato, giorno per giorno, anche se nascosto, che cresce in noi l'agricoltore che coltiva questa vite, questo tralcio, è il Signore stesso che in noi con lo Spirito Santo opera come trasformazione e graduale divinizzazione, che significa anche vera umanizzazione.

0: Dopo il Vangelo. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani, o Dio, è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi meravigliosi. Magnifica è la mia eredità.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Padre buono. Fa che sappiamo accettare di essere potati e purificati dal tuo amore. E scopriremo la vita in abbondanza che tu vuoi donarci. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Insegnaci a rimanere in tuo Figlio Gesù Cristo e potremo camminare come Lui ha camminato, diventando Suoi discepoli. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Portaci a comprendere che Cristo rimane in noi e giungeremo a vedere tutta la realtà sotto una nuova luce, la luce della tua parola. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giancarla Nobile e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci ha indicato i sentieri dell'umiltà con l'insegnamento di San Benedetto, donaci di camminare con gioia nella via dell'obbedienza a te gradita, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Guarda benigno, Padre, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto Abate. Fa che sul suo esempio cerchiamo te solo e donandoci e dedicandoci al tuo

preghiera di figli e da offrire alla Chiesa un'insigne testimonianza di amore verso te e verso i fratelli. Nella sua regola, con discrezione limpida e saggia, insegnò al popolo di Dio come tendere alla perfezione, seguendo il Vangelo di Cristo. Lieti del dono di così insigne Maestro, noi ti glorifichiamo uniti ai cori degli angeli ed eleviamo adorando l'inno di fede.

rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti.

0: e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la

tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. In verità vi dico, voi che avete lasciato ogni cosa e mi avete seguito, riceverete 100 volte tanto e avrete in eredità la vita eterna, dice il Signore.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e
1: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo.

0: volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Ecco il servo fedele e prudente che il Signore ha messo capo della sua famiglia per nutrirla al tempo opportuno.

preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che nello spirito di San Benedetto compiamo

0: e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Andiamo in pace.
0: Nel nome di Cristo.
2: La mano.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Franco Pacini alla regia. Oggi è sabato 11 luglio e sono le 9 e 6 minuti circa, questione di secondi. Vediamo quali sono i programmi della mattinata. Alle 9:30 ci sarà Pinuccia e Carlo con Saronno Story e ci saranno le poesie di Giuseppe Radice. Alle 10:05 il programma Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10:30 con replica alle 19:10 dalla parte del cittadino. Gianni Branca ospita l'avvocato Ruggero Pavoni e si parlerà di intelligenza artificiale. Alle 11:05 e con replica alle 19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11:30 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini e i tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Alle ore 18 la Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Allora sono le 9:07, io direi che ci ascoltiamo una bella canzone e poi continuiamo.

0: Il santo del giorno, Benedetto da Norcia. Nessuno cerchi il proprio utile, ma piuttosto quello degli altri, e tutti sono chiamati ad amare i fratelli e a temere Dio, cioè a mettersi sotto la sua luce. Sono queste le parole più efficaci nella loro semplicità della regola che San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa e inventore del monachesimo occidentale, elaborò per i suoi monaci. Indicazioni che sono alla base non solo del modo di vivere la fede, ma anche della cultura occidentale. Saper conciliare contemplazione, cioè lasciarsi avvolgere dall'amore di Dio, e azione, cioè fare di tutto per rendere il mondo migliore, è la cifra del nostro più autentico stile di vita. Benedetto era nato a Norcia nel 480, visse un tempo di solitudine al sacro Speco di Subiaco, scegliendo poi la forma cenobitica prima a Subiaco, poi a Monte Cassino, e fondò numerosi monasteri e morì poi nel 547 a Monte Cassino. La regola di San Benedetto è uno degli esempi più luminosi di come il Vangelo possa essere radice di vita buona. Per questo viene considerato non solo il padre del monachesimo, ma il costruttore di solide radici per la cultura dell'intero continente europeo, di cui è patrono dal 1964. Opera di realtà religiose e caritative in tutta Europa attraverso i suoi monasteri, morì appunto nel 547 in quello che lui aveva fondato, Monte Cassino. Altri santi: a San Pio I, papa e martire del 155, Sant'Olga di Kiev, granduchessa del X secolo.
1: E passiamo alle previsioni del meteo. Per oggi in Lombardia solo in parte soleggiato, però con nuvolosità spesso estesa che potrà portare anche a tratti rovesci e temporali nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, poi locali fenomeni possibili fino in pianura alla sera. Per domani, giornata in gran parte soleggiata, salvo qualche nuvola di passaggio, asciutto o solo un raro piovasco sui monti nel pomeriggio. E passiamo alle farmacie di turno. Per oggi è a Turate, della farmacia comunale in Viale Roma 24, numero di telefono 02 964 89444. Passiamo agli spettacoli cinematografici. Questa sera al Cinema Prealpi, Minions and Monsters, del genere animazione, alle ore 16.30, 18.30 e poi ancora alle 21. E adesso facciamo un po' di musica.

0: Parole e immagini.
1: La terra è la sua gioia il cielo e lo splendore del sole e della luna, sua gioia l'inizio, il mezzo e la fine, sua gioia l'ombra e la luce, oceani e onde sono la sua gioia, suoi giochi sono la luce, l'acqua, l'universo intero, terra e cielo. Forse è accaduto a molti di sostare in uno degli splendidi monasteri benedettini storici in una giornata di luce e scoprire in quel silenzio, interrotto solo dall'eco del canto gregoriano, dai suoni della natura, un senso unico di pace e contemplazione. Oggi è la festa di San Benedetto, il padre del monachesimo occidentale, è il vessillo di un popolo universale di mistici, di una folla di fedeli che in tutte le lingue e in tutte le confessioni religiose ha cercato Dio con cuore puro e sereno. E ciò che affiora anche nei versi che abbiamo desunto da uno, l'82esimo, dei canti dell'amore infinito di un poeta mistico indiano, Kabir, vissuto circa dal 1440-1480. L'idea che il mondo sia una sorta di cristallizzazione della gioia di Dio si trasforma in un invito a vivere nascita e morte, presenza e assenza, festa e lutto, felicità e dolore, come iridescenze differenti di un'unica realtà che ha al suo interno un progetto, un significato, una coerenza. E siamo condotti all'esperienza profonda della fede che non ignora l'esistenza del male, dell'ombra, della prova, ma la colloca in un disegno che ha una sua armonia e che è retto da una mano sapiente. È un po' questo il senso anche del libro di Giobbe, e dovrebbe essere un po' questa la meta della fede, che trova nella storia, con tutto il suo peso, le sue opacità, il filo di luce che conduce alla meta.
2: Intanto vi comunico che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su

quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. Utilizzarlo è semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Quindi, per rimanere aggiornato sui nostri ospiti e programmi, il numero è 333 80 16 200. Sono le 9:20 minuti e una manciata di secondi, siamo arrivati al momento degli auguri. Allora facciamo gli auguri a tutte le persone che oggi festeggiano qualche evento particolare, e però comunque gli auguri di una buonissima giornata li estendiamo a tutti i nostri radioascoltatori, da Gianni e da Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

anche come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita. Mi vogliono morto da anni, ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, ha detto. Poi Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma oggi in Oman. La guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. È di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Precisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 8 feriti, 23 dispersi. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Speranza, accoglienza, inclusione, questi i desideri che hanno animato gli organizzatori dell'iniziativa A pranzo con il Papa, che si terrà oggi nel giardino di Castel Gandolfo, dove 200 persone, tra cui 35 bambini, in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, trascorreranno un'intera giornata all'insegna della bellezza. È morto stamattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia, ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Apple fa causa a OpenAI accusandola di furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra i due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ha ribattuto la società guidata da Sam Altman. Sport, ai mondiali di calcio la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Intanto per il tennis a Wimbledon Sinner di nuovo in finale. Domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero 1 al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori, ancora una volta con voi per
2: con
1: passare
2: voi,
1: questa bella mezz'oretta. Pinuccia
2: e Carlo.
1: Carlo e il nostro Gianni alla regia. Per scegliere un po' di magari di canzoncine un po' così, no? Popolari,
2: sì,
1: diciamo, no? Perché la nostra trasmissione è una trasmissione popolare, nel senso che insomma stiamo parlando di personaggi, di fatti, di feste, di vie.
2: E poi hai detto il Gianni, ma il Gianni si emoziona tutte le volte che siamo qui.
1: Se piange perché
2: ci sta mezz'ora.
1: Non ho capito,
2: sì,
1: se a volte si emoziona perché parliamo noi.
2: Per noi
1: e gli viene da piangere. Oppure proprio per le cose che raccontiamo, vabbè.
2: Per le cose che raccontiamo,
1: no, pensiamo che si emoziona
2: il fatto che venga da Milano,
1: esatto,
2: a sentire tutte queste cose,
1: esatto.
2: Cosa c'era a Saronno, davvero.
1: Cosa c'era a Saronno,
2: facciamo fatica a credere quasi noi, e quindi
1: vabbè, qualche cosa che abbiamo vissuto la sappiamo proprio, ecco, vivendola così.
2: Ma quando parliamo dei personaggi, per esempio, sai, non tutti hanno conosciuto,
1: certo,
2: i personaggi.
1: Esatto.
2: E tu vedo che inserisci i personaggi. Questa mattina facciamo qualche via o personaggi?
1: No, questa mattina, perché sai, le vie le abbiamo un po' già fatte quasi tutte, no? Per cui siamo andati a spulciare un po' nei vari libri, abbiamo già trovato, no, le feste, le tradizioni.
2: Perfetto.
1: E adesso abbiamo iniziato con dei personaggi, no? Abbiamo parlato.
2: E chi facciamo oggi?
1: Abbiamo parlato del Don Angelo Macchi, ti ricordi? Don Angelo,
2: sì,
1: Macchi, e poi anche del Don Luigi, Legnani
2: dell'ospedale,
1: no? Quindi ecco, adesso invece parliamo di una bella realtà che avevamo a Saronno. Aspetta che vado a cercarla, che mi sia girata anche la pagina. Ecco, parliamo di Monsignor Antonio Benetti.
2: È prevosto, beh, insomma.
1: Un sant'om tra i Sarunat.
2: Bello,
1: era vera, veramente,
2: beh, sì.
1: Era un sant'uomo. Io dico sempre che le persone però bisogna collocarle nel periodo storico in cui ci sono, perché a volte magari noi siamo soggetti a criticare le persone per quello che fanno, eccetera, però bisogna anche vederle in che periodo erano e che cosa hanno potuto
2: sicuro
1: fare in quel periodo, no? Quindi va bene, allora parliamo un po' di questo Monsignor Antonio Benetti, che molti di noi l'hanno conosciuto proprio personalmente, molti invece ne hanno solo sentito parlare, molti invece non sanno nemmeno chi sia. E allora noi, raccontandolo qui alla radio, un po' tutti impariamo a conoscerlo.
2: Perché lo conoscevano tanti anche che andavano in chiesa. Perché,
1: ma certo,
2: Monsignor Benetti davvero,
1: sì,
2: era un personaggio.
1: Sì. Bene, Allora, chi ha avuto l'opportunità, insieme alla fortuna, di conoscere Monsignor Benetti, non può esimersi dal definirlo una figura gigante nella storia più recente di Saronno. La città, in segno di tanta gratitudine e riconoscenza, gli ha dapprima conferito l'onorificenza di cittadino benemerito. Quindi, dopo la sua scomparsa, gli ha dedicato una via assieme al fratello Don Edoardo negli anni 70. Quindi anche questi, anche il Don Edoardo, che era il fratello penso minore di Don Benetti, no? E io l'ho già forse detto in altre occasioni, in altra trasmissione, era il nostro assistente della colonia a Igea Marina quando eravamo piccolini, e nel mio turno c'era sempre il Don Edoardo che ci faceva giocare, che insomma faceva tante iniziative, e poi faceva le omelie. Noi eravamo anche piccoli, no? Sai, in seconda elementare, terza elementare, così. Eppure, guarda, era un piacere rimanere lì ad ascoltare quando lui ci parlava, veramente. Allora, Monsignor Antonio Benetti era nato a Olgiate Olona, quindi uno qui vicino
2: qui
1: a noi, il 13 giugno del 1894, ed era il secondo di una numerosa famiglia composta ben da 10
2: fratelli.
1: L'ultimo, ecco, Edoardo, classe 1902, anch'egli sacerdote, lo seguirà fedelmente lungo l'intero suo percorso sacerdotale.
2: Quindi hai detto prima che era il più giovane, davvero.
1: Sì, del 1902,
2: perciò,
1: sì.
2: Perciò, hai voglia. Quindi proveniente da Grotto, un paesino quasi sperduto nelle vicinanze di Porlezza, giunge a Saronno col fratello Don Edoardo, direttore spirituale del collegio arcivescovile in quel mese. e giunge nel maggio del 1939 a sostituire il defunto prevosto Monsignor Carlo Croci, sacerdote che ha lasciato tra i saronnesi molti segni di grande bontà di cuore, fede e carità. L'accoglienza dei cittadini verso il loro nuovo pastore, seppur provati dalla recente perdita di Monsignor Croci, al quale erano legati da affetto e gratitudine, si manifesta grandiosa. Da supplemento di amico vero, infatti, amico vero tra virgolette, quindi il
1: era il nostro giornale, bollettino, no? Si chiamava bollettino una volta, sì.
2: In data 21 maggio 1939, che era il periodico mensile della Chiesa Prepositurale, come hai detto, riportiamo il testo del messaggio di benvenuto del popolo saronnese a Monsignor Antonio Benetti.
1: Auspice la Vergine dei Miracoli, il novello prevosto della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Monsignor Antonio Benetti, inizia il suo ministero di pace e di amore, accolto dal popolo festante. Monsignor Prevosto, il popolo di Saronno, che vi attendeva con l'ansia nel cuore, vi saluta. Aveva un padre tenerissimo, rimase solo e pianse. Ma ecco, voi venite a confortarlo, a rassicurarlo e a rallegrarlo. Voi, nuovo padre, venite per quel meraviglioso perpetuarsi della vita che nella Chiesa di Cristo è il segno dell'eterna giovinezza. Voi venite, sacerdote di Dio, a portare la pace agli animi trepidanti per le oscure minacce di questi giorni. Siate benedetto. Voi venite, dispensatore di beni, a riaccendere la fiducia nei cuori angustiati dalle miserie della vita. Siate benedetto. Voi venite, maestro della verità evangelica, a segnare la strada agli spiriti incerti dei facili sbandamenti di una società smarrita. Siate benedetto. Il popolo di Saronno, che per lunga teoria di santi sacerdoti poté tener viva la fiaccola della fede, sua forza e sua promessa, in voi si abbandona, sicuro e sereno, e a voi affida i suoi figli, cosicché, rivivendo un giorno nelle loro opere sante, anche in esso sia segnata l'impronta dell'eterna giovinezza del popolo di Dio.
2: Ma vedi, con che parole veniva accolto
1: sì, proprio una bella
2: prete, ma nuovo, davvero.
1: Insomma, quei tempi,
2: erano tempi diversi.
1: Diversi, vedi che il linguaggio
2: sì, una
1: è
2: sensibilità
1: anche,
2: diversa.
1: Il linguaggio è anche diverso, ovviamente.
2: Ai preti vogliono bene anche adesso, però non c'è mica più questo attaccamento.
1: No,
2: insomma,
1: sicuramente
2: dai.
1: No.
2: Quanto si auspicavano i saronnesi in quel messaggio di benvenuto ed augurio verso il loro nuovo pastore non verrà tradito, anzi. Gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, che ormai stava alle porte, quindi 1940-1945, videro a Saronno Monsignor Antonio Benetti in prima fila come infaticabile protagonista, impegnato giorno e notte, senza alcun risparmio di energie, ad assistere quel popolo che il destino, eravamo in era fascista, nemmeno un anno prima del conflitto gli aveva affidato. Monsignor Benetti, nel mezzo di una marea di problemi derivanti dall'entrata in guerra dell'Italia, dimostrò da subito il suo carattere forte, affrontando in prima persona momenti estremamente difficili, risultando poi agli occhi di tutti di essere un autentico baluardo, prezioso punto di riferimento per molti che hanno vissuto tragedie personali e familiari. In lui queste persone e queste famiglie hanno sempre trovato importanti riscontri in termini di aiuto, nonché espressioni di grande conforto e solidarietà.
1: Effettivamente, insomma,
2: davvero,
1: è stato, ripeto, in un periodo così di guerra, eccetera, insomma.
2: Un periodo veramente difficile, sotto ogni aspetto.
1: Veramente difficile. Attraverso Liber Chronicus, che rappresenta una storia di una sorta di diario scritto in forma olografica da Monsignor Antonio Benetti riguardante il periodo 1940-1945, riaffiora la storia del periodo bellico con i suoi tragici accadimenti e la sua figura di Saint Tom, che girava ca per ca a consulai famili di qui, chi sta portà in di camp de concentramento, mis in galera o anche affusilà durante la lotta che ghera tra fascisti e partigiani. È vero, non è questo,
2: sì,
1: che
2: sì, da,
1: cioè praticamente
2: da
1: andava un po' a consolare queste famiglie i cui familiari insomma erano o in galera o messi in campo di concentramento oppure anche in guerra, no? Sempre è così. In quel tempo emerse chiaro e forte il coraggio e la bontà d'animo di Monsignor Benetti, incurante del rischio che correva nel mettersi sempre a disposizione di chi aveva bisogno di aiuto.

0: Bene, eccoci qua di ritorno. Noi stavamo anche un po' parlando e facendo i nostri commenti
1: di diversi interventi di Monsignor Benetti durante quel periodo 40-45.
0: Allora, abbiamo detto che infatti lui, abbiamo parlato appunto che era incurante del rischio che correva nel mettersi sempre a disposizione delle famiglie, delle persone che avevano bisogno durante la guerra. Infatti era sempre in costante contatto con chi partiva per il fronte, con chi era in prigione e con chi era invece a casa a patire i momenti d'angoscia.
1: Monsignor Benetti tesseva i fili del dialogo, e a volte dialogo difficile, quando le rivalità intestine avevano spaccato l'Italia in due e davano vita sia sul nostro suolo che in Germania ad atrocità inafferrabili, inenarrabili. Quante volte intervenne, sia per un fronte che per l'altro, presso le autorità competenti per portare in salvo vite umane. Partigiani, fascisti, ebrei trovarono in lui una formidabile ancora di salvezza, e quando lo si chiamava Sant'Om non era altro che la verità, perché tale attribuzione è supportata da alcuni fatti. Tutte le sere in tempo di guerra, dinanzi al Santissimo Sacramento, recitava in prepositurale il Santo Rosario, mentre di giorno, nel corso dei bombardamenti soprattutto, visitava i rifugi per rincuorare i saronnesi. Anche questo, guarda che fare il giro dei rifugi a Saronno,
0: certo,
1: davvero per portare coraggio, perché la paura era davvero enorme. E subito dopo i giorni della liberazione, quando la violenza aveva assunto i dolorosi connotati della vendetta fratricida, Monsignor Benetti non esitò un attimo nell'inviare a tutti i concittadini un pubblico messaggio di condanna e di invito alla riconciliazione. L'impegno della violenza e del terrorismo di cui è stato teatro Saronno in queste ultime settimane non si concilia affatto con il patriottismo sano e verace, né con la moralità e con la legge, sia divina che umana. Ed è doloroso dover assistere a lotte e a vendette fratricide in un territorio come il nostro, dove tutta la popolazione ha sete e fame di pace, di solidarietà e di lavoro, e dove il sentimento religioso è così profondamente radicato da non poter fare a meno che sentirsi vivamente ferito da gesti così brutali, la cui intenzione non può essere che criminosa. E noi, mentre deploriamo quanto è accaduto, invitiamo tutti, come cattolici e come italiani, a rimanere sulle strade sicure della legalità e della tradizione cristiana. E questo è quanto veniva scritto
0: allora,
1: il messaggio, certo, e il pensiero di allora. Ecco, veramente.
0: Però dai, messa alle spalle la triste esperienza della Seconda Guerra Mondiale, i saronnesi scoprirono che a Monsignor Antonio Benetti gli apparteneva un altro grande dono, quello dell'arte oratoria. Quindi, come dicevo, no? Ecco, sia lui che il fratello, dono posseduto appunto anche dal fratello, Don Edoardo, era proprio nel DNA dei fratelli Benetti. In essi, seppur accomunati dal comune denominatore della parola efficace, vi era invece una sostanziale differenza nel proporsi durante l'omelia. È vero, guarda, sì, erano bravi tutti e due, però erano diversi. Allora, Monsignor Benetti agiva di spada e ad alto volume.
1: Ah, perché la voce si sentiva senza microfoni.
0: Sì. Poi invece Don Edoardo usava il fioretto a basso volume. Il risultato però non cambiava. La gente che affluiva in chiesa e ascoltava le prediche di entrambi la restava sempre a buca aperta. Ecco perché entrambi venivano simpaticamente chiamati dai saronnesi, e non solo, i predicatur de Saron.
1: Quindi,
0: guarda, visto che l'abbiamo nominata, abbiamo una poesia dei predicatur de Saron. Vediamo un momentino come la descrive in dialetto, no? In vernacolo.
1: Sicuro. I predicatur de Saron, prevost ed un Eduard. Ecco, a tutte e due è dedicata, così l'ha dedicata Giuseppe Radice. Saron, che sempre più la tradizione, da veghi in gesa gran predicatur. e sta bravura senza distinzion all'andava dai prevost ai cogitur. Sti rop che vegna sempre da lontan a sin conserva in dian fino ai me temp. La verità che gutuca con man a lè che agendà in gesa tanta gente. S'intent ai pret a gu sempre bursui ben e torti in gir a gen vu rifà nessun. Però du fac ghio sempre in dalament fra dei in sci a gane più nanca mu. Dal pulpit te ascoltava fino a noc a buca aperta e cui ure spuntà. Che gus vide spettacol del prevost che il dissedava i genti in catramà. Che bel sentì de sera il predichin del don Eduard che andava a oc serà. Pareva ad ascoltare un viorin che il dislinguava tutti i brutti peccati. La predica da questi la durava tan bella messa che sa disse in che, ma il bel a lei che nessuno si straccava, e il dispiacere all'era venifè. Vedi, sì. Il dispiacere quando avevano finito.
0: Adesso invece guardiamo loro.
1: La loro predica durava come tutta la messa
0: quasi
1: di Asetto.
0: Ok, hai
1: capito. Vedi.
0: Quindi la messa durava tanto, a parte che era in latino e
1: poi,
0: allora.
1: È davvero, ma poi bella quel, quando dice e tira dentro, è stata la bravura senza distinzione, andava dal prevost ai cugitur, quindi ai coadiutori,
0: certo,
1: ecco, vedi.
0: Certo. No, comunque erano due figure veramente importanti e veramente valide. E siamo arrivati un po' alla fine della descrizione, no?
1: Sì.
0: Monsignor Antonio Benetti diede tutto se stesso a Saronno e ai suoi saronnesi, che pure lo ricambiarono con tantissima stima e affetto.
1: Davvero.
0: Egli lasciò Saronno per raggiungere Tradate e il guadagnato riposo l'11 luglio del 1969. E alla sua morte, avvenuta a Castelseprio il 4 aprile del 71, il fratello Don Edoardo era scomparso 2 anni prima, nel 69, nel giorno del suo funerale a Saronno si mobilitò tutta la cittadinanza.
1: Sì.
0: Non poteva che essere così. Era l'omaggio riservato ai più grandi, perché più coraggiosi e più umili. Ora i fratelli Benetti riposano nella loro Saronno, nel ricordo e nelle orazioni dei saronnesi. Eccoci qua. Allora, stavamo appunto commentando che avevamo anche da parlare. Abbiamo pochi minuti, però possiamo dedicare questo piccolo spazio al Don Piero Zerbi, un altro professore, per antonomasia. Abbiamo il Don Piero Zerbi. E cosa possiamo dire? Diceva sempre: chiamatemi Don Piero, mi piace di più. Lui era monsignore, no?
1: Sì.
0: E invece lui diceva proprio di chiamarlo così. Qualche anno fa, assieme al prevosto Monsignor Angelo Centemeri e all'amico Giancarlo Caronni, questo diceva Giuseppe Radice nel suo libro, mi sono recato a trovare Monsignor Piero Zerbi in un ospedale milanese. Egli ci ha accolti con queste parole: il Signore mi sta mettendo a dura prova, è la fede che mi dà la forza di superarla. Da allora Don Piero non ha più lasciato quel suo letto di dolore, consapevole quella dura prova a cui era sottoposto, egli l'ha accettata, come pochi altri sanno fare, ed è approdato nel regno del Signore con la preghiera e la serenità che di solito appare sul volto degli uomini grandi e nel contempo umili. Soprattutto umili, perché Monsignor Zerbi, nonostante il suo grande prestigio che lo accompagnava, era un personaggio umile. Don Piero non ha mai fatto pesare su alcuno la sua elevata statura di studioso, di letterato, di uomo di cultura. Al contrario, invece, in qualsiasi suo dialogo con chi che sia, metteva a proprio agio il suo interlocutore, evitandogli il comprensibile timore reverenziale. Quindi, quando un gruppo di amici si è trovato un giorno a visitare la sua immensa libreria di via Stampa Soncino. In più di un'occasione si era dimostrato insofferente, allorché lo si chiamava Monsignore. Chiamatemi Don Piero, mi piace di più. E quindi è un'altra persona, perché era un prorettore dell'Università Cattolica di Milano, quindi uno studioso di livello internazionale di cui Saronno ancora oggi comunque ne va fiera. E anche qui c'è una bella poesia, bella, che Giuseppe, sì, ha scritto apposta per Don Piero.
1: Tornata dalla messa la mia mamma, alla vegna dim cuiac tutto sbaratà, a guscultan una predica carnà, che son restata lì senza fiadà. E mi alla mia mamma domandà, come la fius una gran curiosità, ma in fin di cun, chi l'è che ha predicà per guardar me cuiac da imbalsamà? Aghiera il Don Piero, il fiù dell'Isaia, a lei intelligente, tutt'altro che in sunel, guarda che disiminga in abusia, par quasi da vedere il Papa Pacel. Che sta il momento che l'ho scultata anche a me, d'amor che seri me son misa vif, come in un sogno me son trovato vicino, quando tutto un bot me venne in mente scrif. Bella questa, bella, caspita,
0: sì. Era proprio un personaggio, bella, sì. Anche lui, diciamo, faceva anche le prediche come si doveva.
1: Come il Papa Pacelli.
0: Come il Papa Pacelli. Oh, siamo arrivati alla fine, sì. Lo sai Carlo, anche oggi abbiamo parlato di due personaggi veramente storici e veramente apprezzati in quel di Saronno, sì. Quindi pensiamo di non aver annoiato i nostri ascoltatori, specialmente chi ha conosciuto e ha vissuto nell'epoca di questi due personaggi. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento
1: alla prossima.
0: Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi d'emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Imprecisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio da alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine è morto stamattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Bruno Barbieri, chef italiano. Nasce il 12 gennaio del 1962 in provincia di Bologna a Medicina. Nel dicembre del 1979, dopo essersi diplomato all'Istituto Alberghiero di Bologna, gli viene offerta l'opportunità di lavorare come terzo cuoco sulla Oceanic, una nave da crociera che accoglie più di un centinaio di cuochi. Grazie a quell'occasione ha la possibilità di girare il mondo, toccando così Sud America, Caraibi, Stati Uniti, New York, e cucina anche per Andy Warhol. L'esperienza dura un anno e mezzo, fa poi ritorno in Italia e inizia così a lavorare come chef di partita in piccoli locali in Emilia-Romagna. Dopo aver frequentato alcuni corsi di aggiornamento e di perfezionamento in Italia e all'estero, vince il concorso gastronomico Le Carni Alternative nel 1987 e il concorso La Patata della Cucina Creativa 4 anni più tardi. Giunge così alla locanda Solarola, ristorante di Castelguelfo, che per 2 anni di seguito ottiene ben 2 stelle Michelin. Naturalmente ci affiancherà un'altra artista donna, Mia Martini, con le sue belle canzoni. Partiamo con Minuetto.

In seguito gestisce con la collaborazione di Igles Corelli, Mauro Gualandi e Giacinto Rossetti il ristorante di Argenta Il Trigabolo, che raggiunge a sua volta le 2 stelle Michelin, merito della qualità degli ingredienti utilizzati naturalmente, ma anche del tipo di cotture impiegate, molto veloci, e dell'attenzione alla presentazione dei piatti. Dopo aver prestato servizio anche al ristorante La Grotta di Brisighella nel Ravennate, portandolo a essere premiato dalla stella Michelin, Bruno Barbieri apre un ristorante in provincia di Verona, a San Pietro in Cariano, è l'Arquad, locale situato nel relais Villa del Quar, struttura cinquecentesca dall'atmosfera suggestiva. Ed ora ascoltiamo un altro bellissimo brano, famosissimo, di Mia Martini, Piccolo Uomo.

frattempo si dedica anche alla scrittura. Nel 2005 per Biblioteca Culinaria esce il libro Tegami, in cui fornisce preziosi consigli culinari e dispensa suggerimenti sugli utensili da utilizzare tra coltelli, padelle e pentole. L'anno successivo, sempre per Biblioteca Culinaria, è la volta di L'uva nel piatto, in cui racconta tra l'altro il suo incontro con Carlo Speri, vignaiolo storico della Valpolicella. Dopo aver pubblicato per Editrice Compositori Mangiare da cani insieme con Mario Dadda e Renzo Chiesa, nel 2007 Barbieri torna a collaborare con Biblioteca Culinaria, dando vita a Squisitamente senza glutine, pubblicazione in cui affronta i temi delle allergie e delle intolleranze alimentari, con un occhio particolare naturalmente alla celiachia. L'anno seguente Bruno Barbieri si dedica a Fuori dal guscio, nel quale parla di tutti i prodotti del mare nascosti da un guscio, dalle ostriche in giù. A Polpette che passione, in cui raccoglie numerose ricette a base di polpette. E dopo aver scritto Cipolle buone da far piangere e Ripieni di bontà, nel 2010 decide di trasferirsi in Brasile. Non prima di avere pubblicato naturalmente Tagine senza frontiere, mentre dall'anno successivo, tornato in Italia, diventa un personaggio televisivo, facendo parte insieme con Joe Bastianich e Carlo Cracco della giuria del talent show culinario MasterChef Italia, in onda naturalmente su Cielo e poi su Sky 1. Ed ora continuiamo con un'altra bellissima canzone, Inno.

Nel marzo del 2012, anno in cui pubblica Pasta al forno e gratin, apre a Londra Cotidie, ristorante situato al numero 50 di Oxford Street, che è costretto a lasciare poco più di un anno dopo a causa dei numerosi impegni. Il suo posto viene preso da Marco Tozzi. Nel 2014 è uno dei tre giurati, insieme con Alessandro Borghese e Lidia Bastianic, di Junior MasterChef Italia, in onda naturalmente sempre su Sky 1. Rizzoli invece pubblica l'autobiografia dello chef Bruno Barbieri, intitolata Via Emilia, via da casa, ricette e racconti di un cuoco sempre in viaggio. La sua frase celebre: attraverso un piatto voglio raccontare quello che sono io nella vita. Questo è Bruno Barbieri. Chiudiamo in super bellezza con il duetto Mia Martini, Loredana Bertè, Stiamo come stiamo.

Stiamo come stiamo, eh sì, il tempo a nostra disposizione è proprio terminato. Non resta che salutarci, ma vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospite l'avvocato Ruggero Pavoni.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno.
1: Sono passati un po' di mesi dall'ultima volta,
2: ma siamo qua.
1: Siamo qua per riprendere e tra l'altro per parlare di un argomento che è di grandissima attualità, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di cui insomma, c'è chi parla bene, chi parla meno bene, qualcuno la vede come un pericolo,
2: diciamo che sono le due facce della stessa medaglia, insomma. L'intelligenza artificiale oggi è diventato in effetti l'argomento, uno degli argomenti più importanti, e soprattutto si è sviluppata in maniera esponenziale negli ultimi 3-4 anni, perché da 3-4 anni che stiamo iniziando a occuparcene in maniera così diretta e quotidiana, e anche perché l'intelligenza artificiale, sia nel suo risvolto positivo sia nel suo risvolto negativo, sta cominciando ad avere un impatto determinante nella vita delle persone. Abbiamo visto, si vede al giornale, ogni tanto pubblicano quello che l'intelligenza artificiale riesce a fare riproducendo immagini. Noi abbiamo riso, immagino, vedendo il presidente Trump che vestito da papa piuttosto che da gladiatore. In realtà al di là dell'aspetto goliardico, sono tutte aspetti dell'intelligenza artificiale, quindi che questo nel suo risvolto semi-negativo, goliardico, c'è, come dicevamo prima, un aspetto positivo che potremmo considerare una parte fondamentale del progresso, e poi c'è il suo risvolto negativo, che è quello che si cerca appunto di gestire riempiendo il vuoto normativo che attualmente c'è, perché è un fenomeno talmente veloce e talmente in evoluzione che
1: va governato,
2: ma ancora non siamo riusciti a stargli dietro da un punto di vista tecnico-giuridico, perché quasi quotidianamente riusciamo a vedere i vuoti che ci sono nella gestione di questo tipo di fenomeno. Quindi siamo assolutamente di corsa e speriamo di trovare la soluzione giusta, perché io, come dicevo prima, avevano ipotizzato che l'intelligenza artificiale potesse arrivare a fare una specie di scherzo e dire che è partito un missile nucleare da parte di una delle potenze straniere, che potrebbe addirittura arrivare a scatenare qualche guerra. Questo si diceva fra le varie ipotesi o i vari problemi che l'intelligenza artificiale può generare se non viene le fake news, che sono sostanzialmente oggi intelligenza artificiale. Quindi già ci stiamo accorgendo di quali sono i malefici dell'intelligenza artificiale, quindi è un fenomeno che sicuramente deve essere normato in maniera adeguata, e speriamo che si riesca a fare in tempi brevi per star dietro a questa evoluzione velocissima che ci sta coinvolgendo. Per, diciamo, cercare di capire il rapporto che ci può essere tra l'intelligenza artificiale e il mondo del lavoro, che è un po' il problema che ci stiamo ponendo oggi relativamente appunto a questa enorme corsa verso l'ignoto dell'intelligenza artificiale, secondo me dobbiamo partire un po' dalle origini e cercare di definire che cosa sia l'intelligenza artificiale per capire poi la direzione. Allora, io ho trovato una definizione di intelligenza artificiale che adesso vi leggo, perché da questa definizione di intelligenza artificiale, a mio avviso, si può far partire tutto il discorso sul lavoro e su come si modificheranno i posti di lavoro e sulle differenti esigenze che nel breve e medio periodo la gente avrà, e quindi su come dovrà affrontare il mondo del lavoro che sta cambiando grazie all'intelligenza artificiale. Io, come definizione, sostanzialmente ho questa: è una disciplina che studia se e in che modo si possono riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso del computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari. Da un lato, l'artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alla capacità dell'intelligenza umana. Dall'altro, usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana. Allora, questi due percorsi tracciano anche una linea tra quello che poteva considerarsi prima intelligenza artificiale, che era la robotica ed erano i robot, e quello che potrebbe essere la differenza tra appunto la robotica e l'intelligenza artificiale e il suo risvolto più oscuro. In che senso? Nel senso che come era la robotica nel primo percorso che abbiamo detto adesso, che costituisce intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale dovrebbe aiutare tramite il computer l'intelligenza umana e dovrebbe assecondarla nello svolgere determinati compiti, e questo era un po' quello che alle origini doveva essere la robotica e dovevano essere i robot. Tant'è vero che il termine robot è un termine che è stato coniato da uno scrittore ceco, e inizialmente si chiamava, il cui termine era robota, che vuol dire attività faticosa, e questo sta a significare che cosa doveva essere il robot e la robotica in origine, cioè dovevano essere degli strumenti in aiuto all'attività umana. Quindi il problema principalmente era quello di far coesistere e convivere un elemento artificiale con un elemento naturale, cioè l'uomo. Sempre nello stesso periodo, per diciamo aiutare questa coesistenza, ricordiamo anche le tre leggi di Asimov, che a sua volta era uno scrittore russo nonché scienziato, quindi non era un improvvisato scrittore di fantascienza, ma era una persona che studiava la scienza e studiava questo genere di attività, che aveva ipotizzato tre leggi che dovevano essere fondamentali perché il robot potesse convivere senza creare danno all'essere umano, che sono sostanzialmente queste. La prima legge era: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio marcato intervento un essere umano riceva danno, e questa era la prima legge di Asimo. La seconda legge dice questo: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge, ed è, direi, assolutamente, assolutamente logica la cosa. E poi abbiamo la terza legge, che dice: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa protezione non vada in contrasto con la prima e la seconda legge. Quindi tutto questo per dire che la coesistenza può essere pacifica se l'essere artificiale comunque serve senza danno l'essere umano. Certo. Poi pare che Asimov ne avesse introdotto una quarta di legge, che era la cosiddetta legge zero: un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento l'umanità subisca danno. Allora, queste leggi, che sono frutto, ritroviamo in uno scritto di Asimov che era di fantascienza, e che sembrano, diciamo, superate da questo nuovo fenomeno, l'intelligenza artificiale, che potrebbe considerarsi sotto certi aspetti una evoluzione del robot e della robotica, in realtà sono tornati in auge perché, come dicevamo prima, l'intelligenza artificiale, se da un lato può aiutare a fare molte cose, però dall'altro lato ha un lato oscuro che inquieta e che potrebbe essere il problema per il futuro degli esseri umani. Questo lato oscuro, tra l'altro, lo abbiamo in qualche modo accennato nella definizione di intelligenza artificiale, e lo abbiamo accennato e lo possiamo identificare nel secondo percorso complementare che dicevamo, e cioè che l'intelligenza artificiale, il funzionamento dei computer, la capacità di intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana, e questo fa trasparire quella indipendenza e quell'autonomia che ci fa paura, perché abbiamo visto nei film di fantascienza come viene vista, diciamo, l'intelligenza artificiale come un soggetto che poi si rende autonomo e che ha dei sentimenti principalmente avversi nei confronti del genere umano, e che questo fa scatenare guerre con la soccombenza del genere umano. Questi sono i film di fantascienza, diciamo, quelli più recenti, certo, più comuni, che il computer prende sopravvento sull'uomo. Proprio perché riescono a dargli questa autonomia e questa indipendenza, quindi riescono a umanizzarlo, e umanizzandosi si contrappone al suo creatore e porta quindi a questo scontro di due mondi con la soppressione del genere umano, insomma, ecco. Quindi, certo. Quindi, e questo sarebbe il lato oscuro dell'intelligenza artificiale. Adesso, senza però voler arrivare fin là, perché noi, come dicevamo prima, siamo molto all'inizio, per fortuna, e quindi dovremmo essere ancora nelle condizioni di poter dominare il lato oscuro dell'intelligenza artificiale. È sicuramente importante ricordare che l'intelligenza artificiale, come la vediamo oggi, potrebbe essere assimilata alla quarta rivoluzione diciamo del progresso che c'è stata e si sono avvicendate negli anni. La prima rivoluzione, ricordiamoci, quella industriale del Settecento, dove c'è stata, per la quale c'è stata l'introduzione della macchina a vapore, che ha convertito l'economia in agricola industriale, trascinandosi dietro tutta una serie di problematiche socio-politiche, economiche, fra le varie l'abbandono delle campagne, l'aumento esponenziale, l'ingigantimento esponenziale delle città, e quindi le periferie, il disagio, i problemi economici, e le questioni sindacali, il lavoro e quant'altro. La seconda rivoluzione è quella che si è succeduta a fine 800, che ha portato l'elettricità, e quindi l'elettricità, il motore a scoppio, la catena di montaggio e tutte le problematiche del welfare nel settore del lavoro, la catena di montaggio, l'alienazione del lavoratore che lavora, fa sempre gli stessi movimenti, quindi il tracollo psicologico. Sono stati anche famosi film come quello di Charlie Chaplin, no, sull'argomento, che sono stati in qualche modo arginati con tutta una serie di interventi socio-politico-economici che hanno in qualche modo bloccato la degenerazione di questa forma. Poi abbiamo la terza rivoluzione, che è quella che più si avvicina alla nostra, che è l'introduzione del computer, e quindi lo sviluppo dell'informatica negli anni 70.
1: Va bene, facciamo un breve stacchetto musicale, poi torniamo.

0: eccoci di nuovo in diretta. Allora vi ricordo che è con noi l'avvocato Ruggero Pavoni, stiamo parlando di intelligenza artificiale. Volevo solo aggiungere una cosa. Robot, che è un termine robotica di cui ha parlato prima, che è stato coniato
1: robota
0: da uno scrittore cieco inteso della Repubblica Ceca.
1: No, da uno scrittore della Repubblica Ceca, che è uno scrittore come lo è stato Asimov, uno scrittore diciamo di fantascienza, che nello scrivere questo libro ha coniato questo termine per far capire quello che poi doveva essere il reale uso del robot. Poi si è aggiunto Russo Asimov, che peraltro era, come diciamo prima, molto competente, perché era di base uno scienziato e scrittore, quindi era uno che sapeva quello che diceva e che ha aggiunto alla materia quelle tre leggi che adesso sembra che siano ancora attuali, pur essendo diversa la robotica dall'intelligenza artificiale. Anzi, possiamo anche dire che l'intelligenza artificiale, sotto certi aspetti, potrebbe considerarsi l'evoluzione della robotica e quindi del robot. E quindi è questo il motivo per il quale qualcuno ha iniziato a ragionare di nuovo sulle tre leggi di Asimov, che sono quelli che definiscono il perimetro etico-morale di questo tipo di sviluppo. Hanno riflettuto sulla possibilità di poter applicare questo perimetro anche all'intelligenza artificiale, e effettivamente potrebbe anche starci, perché, come dicevamo prima, il lato oscuro dell'intelligenza artificiale è evidentemente un lato che è totalmente privo di etica e di morale, come lo sono stati molti lati oscuri di molte invenzioni che ancora oggi ci sono. Guardiamo la bomba atomica, che doveva essere, l'energia atomica doveva essere, per chi l'ha inventata, magari uno strumento di miglioramento di alcune questioni della vita dell'uomo, e che però ha avuto una sua degenerazione, come sappiamo,
0: perché
1: bene,
0: è stata applicata in un modo
1: che lui non voleva,
0: cioè distruttivo,
1: che venisse,
0: anziché,
1: esatto, però l'applicazione giusta è, per esempio, potrebbe essere quella dell'energia nucleare. Adesso poi sull'energia nucleare adesso non apriamo un dibattito
0: sull'utilità,
1: sul fatto che sia sporco o pulita, però sicuramente non è un tipo di energia che nasce per far del male a qualcuno, anche se poi magari è difficile da controllare. E quindi l'intelligenza artificiale con le leggi di Asimov diciamo potrebbe avere una certa coerenza. Dicevamo che l'intelligenza artificiale, come le altre tre rivoluzioni, è da contestualizzare. Abbiamo visto prima che la prima vera rivoluzione è stata la rivoluzione industriale di fine Settecento, poi abbiamo visto che ce n'è stata una seconda di fine Ottocento con l'elettricità, e poi eravamo arrivati alla terza rivoluzione, che ha messo i presupposti per arrivare sino ad oggi qua con l'intelligenza artificiale, cioè era la nascita dell'informatica, la terza rivoluzione negli anni 70, è nata negli anni 70, negli anni 70 si sono sviluppati i primi computer, e poi con una velocità che non ci si immaginava, a cascata siamo arrivati fin qua. Quindi adesso l'intelligenza artificiale potremmo considerarla la quarta rivoluzione, nel senso che sicuramente ha la potenzialità per sconvolgere nel bene, e se non riusciamo a definire bene la questione, anche nel male, la vita delle persone sotto ogni profilo: sociale, politico, economico, personale, quotidiano e tutto quello che riguarda la vita comunque dell'essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale sicuramente serve per aiutare l'uomo nella sua vita, per farlo progredire, però bisogna stare attenti al lato oscuro, come dicevamo. Allora, uno di quelli che potrebbe essere forse il primo lato oscuro, anche se in realtà al momento potrebbe essere gestibile o non viene considerato tale, è l'effetto che l'intelligenza artificiale sta avendo e avrà nel medio periodo sull'attività lavorativa delle persone, nel senso che sicuramente l'intelligenza artificiale farà scomparire determinati lavori e ne agevolerà degli altri, ma questo è un fenomeno che con le precedenti rivoluzioni è già capitato. Ricordiamoci il venditore del ghiaccio dell'Ottocento che è stato sostituito dal frigorifero. Quindi il venditore del ghiaccio non esisteva, non è più esistito, ma sono comparsi quelli che fabbricano i frigoriferi. Quindi in qualche modo il nuovo mercato, il nuovo lavoro ha assorbito il precedente lavoro. Quindi diciamo che i lavori che scompariranno in qualche modo verranno riassorbiti in un'altra forma e in un'altra categoria. Diciamo, io mi sono permesso di fare una sorta di elenco molto approssimativo, ma per far capire meglio di che cosa sto parlando, di quei lavori che rischiano di scomparire nel brevissimo, perché per esempio io indico anche i cassieri, che quindi supermercato piuttosto che cassieri, gli impiegati di banca, però in realtà è già così, perché noi andiamo nel supermercato, in un qualsiasi supermercato anche di piccole dimensioni ci sono 5 casse, 2 automatiche dove fai passare i prodotti, e quelli sono 2 posti di lavoro che non esisteranno più, e 3 che funzionano. Quindi per esempio un altro lavoro che potrebbe scomparire potrebbe essere il rappresentante del servizio clienti, perché potrebbe essere automatizzato quei maledettissimi nastri registrati che uno ascolta nel momento in cui decide di chiamare un fornitore di energia elettrica o un qualsiasi servizio di assistenza, anche proprio dei computer che ti dicono schiaccia il numero 1. Quello è tutta attività che veniva svolta dagli impiegati, dai lavoratori specializzati, che adesso saranno probabilmente sostituiti. Ma non sono solo lavori ripetitivi e con tutto il rispetto, di basso profilo, cioè senza una specializzazione particolare, perché ho letto che anche lavori di un certo livello come il notaio probabilmente saranno lavori a rischio, perché l'attività del notaio, tra le varie, ha anche quella di firmare e registrare atti, che quindi non prevederebbe una particolare elaborazione che giustificherebbe il ruolo. E quindi qualcuno ha detto su un giornale di tiratura nazionale finanziario, giuridico finanziario, è arrivato a dire che anche lavori di un certo livello, ma che comunque hanno una certa ripetitività e non hanno un supporto particolarmente di estro umano, possono essere sostituiti. Allora, quello che ci tenevo a dire è, e quindi quelli che non verranno sostituiti sostanzialmente saranno di 2 categorie, almeno così pare che siano le previsioni. Saranno quelli con il maggiore apporto intellettuale e di estro, come i lavori di altro profilo, come quello dei manager o dei liberi professionisti, come, ringraziando il cielo, gli avvocati o i magistrati, anche se hanno tentato di fare mettere sentenze, i tentativi che hanno fatto in America di fare mettere sentenze su questioni, diciamo, basiche come l'infrazione al codice della strada, l'intelligenza artificiale, con risultati pessimi, perché al momento non sono in grado di riprodurre la mente umana nel redigere delle sentenze, e quindi poi alla fine sono risultate non corrette, sbagliate, ma i tentativi li stanno facendo. Comunque le 2 categorie di lavori che probabilmente non verranno sostituite nel breve, come quelle che abbiamo detto adesso, saranno quelli dove è richiesto un particolare intervento della mente umana, quindi particolare estro, particolare inventiva, come potrebbe essere un lavoro manageriale, oppure tutti quei lavori che richiedono questo genere di cose, e altra cosa interessante, i lavori empatici, cioè quei lavori che, anche se non sono di altro profilo, come potrebbe essere l'assistente sociale o l'infermiere, sono lavori comunque che richiedono un apporto umano nella loro esecuzione particolarmente importante per la natura del lavoro che fanno, e che l'intelligenza artificiale non è in grado di sostituire, per cui i sentimenti sono e l'empatia è una caratteristica principalmente umana, e anche se li faranno bene non saranno comunque in grado di trasmettere l'umanità che trasmettono invece i professionisti del settore, e quindi questi lavori, anche se non hanno una specializzazione altissima, probabilmente non riusciranno a scomparire per questo motivo. Quindi questo è un po', io adesso è ovvio che siamo all'inizio e io ho cercato
0: mi viene da dire una cosa, che l'intelligenza artificiale impatterà sostanzialmente su tutti i settori della vita,
1: sì,
0: con delle capacità di analisi molto superiori a quella di un individuo umano, di una persona,
1: certo,
0: perché ha la possibilità di analizzare molto più approfonditamente qualsiasi problema, valutando e trovando le soluzioni migliori.
1: E questo è l'aspetto positivo e utilistico.
0: Perfetto.
1: E poi c'è però il risvolto che dicevo prima, quello negativo, cioè nel momento in cui tu crei l'intelligenza artificiale cercando di renderla autonoma e indipendente dal controllo e dalla gestione umana, ti stai esponendo all'ignoto, perché io ovviamente di queste cose sono pieni film di fantascienza, ce ne sono tantissimi, però in realtà il lato oscuro dell'intelligenza artificiale è questo, perché nel momento in cui l'intelligenza artificiale camminerà da sola, non è detto, non sappiamo quello che succederà. E quindi questo è l'aspetto, per quello che poi si richiamano anche le leggi etico-morali di Asimov, che avevamo detto erano legate più alla robotica e al robot che ad oggi con l'intelligenza artificiale, che si può considerare la sua evoluzione, ma il risvolto etico e morale che loro cercano di salvare è un problema anche attuale, perché nel momento in cui l'intelligenza artificiale, che dovrebbe servire l'uomo, diventa autonoma e indipendente, non è detto che poi continui a servire l'uomo come vuole l'uomo, certo, ma può anche contrapporsi generando, è ovvio che stiamo andando un po' in là, no? stiamo ragionando ad alta voce, e quindi ragionando ad alta voce non ci sono delle barriere che ci impediscono di arrivare fino a questo punto. È ovvio, noi oggi siamo agli inizi, tanto è vero che anche la legislazione che dovrebbe cercare di gestire l'intelligenza artificiale è all'inizio. Io ho come riferimento normativo un decreto ministeriale del 17 dicembre 2025 numero 180, che in realtà non è che regola in maniera precisa e puntuale, quindi da un punto di vista tecnico giuridico, l'intelligenza artificiale e la produzione di intelligenza artificiale, inserisce, diciamo così, una serie di principi che sui quali poi si dovrà ragionare per la futura evoluzione di intelligenza artificiale. Sostanzialmente anche questa legge potrebbe considerarla come l'evoluzione delle tre leggi di Asimov, cioè loro con questo decreto ministeriale hanno cercato di analizzare i rischi che ci possono essere e hanno cercato di istituire queste linee guida che devono essere rispettate per poter evitare esclusioni, per poter evitare derive e quant'altro. Quindi certo, al momento abbiamo queste linee guida che ci aiutano a gestire il problema. Dopodiché il mondo dal punto di vista giuridico è tutto da sviluppare, da scoprire.
0: Certo. Sicuramente un grande aiuto per l'umanità, sicuramente
1: senza ombra di dubbio
0: andrà governata per poter come ottenere il meglio e non il peggio del possibile.
1: Certo.
0: Grazie Ruggero Pavoni di essere stato con noi,
1: è stato
0: una buona giornata a te e a tutti.
1: A voi, buongiorno.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CB News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo. Ha battuto Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Ciao a tutti, bentornati su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna, ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo un po' insieme, un po' di musica e due chiacchiere. Allora, L'uomo che amava le donne di Nina Zilli, presentata al Festival di Sanremo del 2010. Molto bella. Allora, vediamo che è uno dei brani più famosi dell'autrice. Lo stile è soul, pop retro, parla di un uomo che è affascinante, che ama molte donne, ma non riesce però a legarsi davvero. Al Festival vinse il premio della critica Mia Martini, e poi ecco, direi che la dobbiamo ascoltare perché ne vale proprio la pena.

Adesso abbiamo Fabio Concato con Rosalina, che è una delle canzoni più conosciute di Fabio. È stata pubblicata nel 1984 nel suo album Fabio Concato. Di che cosa parla? Beh, il brano racconta con dolcezza e anche con ironia la storia di Rosalina, che è una donna un po' ingenua, è romantica e ha uno sguardo tenero. È un po' un ritratto che è anche realistico, della donna, della situazione di questa donna. Concato descrive un amore che è semplice, quotidiano e che è fatto di tante piccole cose, ma soprattutto di umanità. Ha una sonorità pop con influenze jazz leggere, un'atmosfera calda, malinconica, e il testo narrativo è molto cinematografico. Tra l'altro è una canzone tipica dello stile di Concato, perché è, come il suo stile, elegante, discreta, attenta ai sentimenti e alla vita di tutti i giorni. Qual è il significato di questa canzone? È ispirata ad una persona reale. Infatti Rosalina era una compagna di giochi nella spiaggia di Viserba, e questo l'ha raccontato direttamente Fabio Concato. Pesava circa 90 kg e aveva una bellezza speciale. Nonostante il suo peso, era simpatica, gioviale e molto intelligente. Tra l'altro si illudeva di dimagrire andando in bici. Beh, comunque, cioè, sicuramente ottimo presupposto. Bene, ascoltiamo il brano.

Anna sul calendario. Racconta la storia di un amore infantile, acerbo e sognato. Questi sono I Neri per Caso. E questo brano descrive il sentimento innocente di un ragazzo verso una compagna di scuola, Anna, appunto, idealizzata come un'immagine che è stata fissa sul calendario, rappresentando poi la spensieratezza e la nostalgia della giovinezza. Quali sono i punti chiave del significato di questa canzone? Un amore innocente e sognato. Anna è una figura sognata che è spesso irraggiungibile ed è tipica degli amori scolastici. Poi la metafora del calendario, perché sul calendario? Perché è un'immagine fissa, è un ricordo dolce, un appuntamento quotidiano che scandisce il tempo. E poi la nostalgia e la spensieratezza, perché è un brano che evoca la leggerezza dell'età scolastica, contrapposta alla complessità della vita adulta. Questo brano celebra l'intensità delle prime emozioni e descrive di fatto amori con sguardi, sogni, intenso nel cuore di chi lo prova. Ascoltiamo questa bella canzone.

Eccoci, siamo nel 1973. Elisa, Elisa, un brano intimista che esplora la fine di un amore e il desiderio di un dialogo maturo. Parliamo di Sergio Endrigo, che con questa canzone vinse il premio per il miglior testo e interpreta a Sanremo, descrivendo un amore che resta nonostante tutto, un amore maturo, perché il testo esprime la volontà di parlare e connettersi mettendo in secondo piano la fisicità, malinconia e distacco, perché questa canzone è intrisa di un senso di distacco rappresentato poi per la fine di un amore, che è un processo in questo caso inevitabile. E poi luogo di memoria, perché Elisa rappresenta un passaggio di un passato che si allontana, descritto attraverso l'immagine notturna delle stelle che cadono. Il brano è spesso citato per la sua raffinatezza poetica. Fu ripagato con dei premi specifici, nonostante le complesse dinamiche all'epoca, cioè dell'epoca, quindi degli anni 70, di Sanremo, del festival. Bene, con questa canzone oggi è finito il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica e questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata, stessa musica e stessa frequenza. Ciao!

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Monumento ai caduti di Como, ritorno al futuro. Presso il monumento ai caduti in viale Giancarlo Pucer a Como. Dopo tanti anni di chiusura, il monumento ai caduti di Como ha finalmente riaperto al pubblico. Domenica 12 e 26 luglio alle ore 15 proponiamo un tour esclusivo guidato da Attilio Terragni, architetto e pronipote di Giuseppe Terragni, figura di riferimento nello studio dell'architettura moderna italiana e dell'opera del celebre architetto comasco. Non una semplice visita guidata, ma un evento straordinario con una guida d'eccezione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del monumento ai caduti e della Como visionaria, attraverso uno sguardo unico e personale. Il quartiere visionario, oltre al solenne monumento ai caduti, include edifici simbolo nati da un progetto urbanistico unico, come lo Stadio Sinigaglia e la storica Piscina Sinigaglia, la sede canottiera Ilario e il rivoluzionario Novo Comum. Punto di ritrovo a Como in viale Giuseppe Sinigaglia 1, il domenica 12 e 26 luglio alle ore 15. Ritorna il jazz in piazza Perretta Como. Presso piazza Perretta giovedì 16 e giovedì 23 luglio alle ore 21. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire al pubblico una programmazione artistica di elevata qualità, capace di coniugare nomi di rilievo internazionale, musicisti affermati del panorama nazionale e significative espressioni del talento locale. Giovedì 16 luglio ci saranno i Perspective 5, imperdibile quintetto di noti musicisti di consolidata esperienza artistica, concertistica e didattica. Attraverso arrangiamenti originali, dinamici, interscambi improvvisativi e una forte coesione musicale, il quintetto propone un coinvolgente viaggio nel repertorio afroamericano. Invece giovedì 23 luglio la rassegna si chiuderà con Alessandra Molinari Quartet, progetto che rappresenta un'interessante espressione giovanile del territorio. La vocalista Alessandra Molinari propone un linguaggio moderno, lirico e personale, caratterizzato da una particolare attenzione all'interplay tra i musicisti e alla ricerca espressiva. Milano, una grande mostra celebra Arnaldo Pomodoro nel centenario della nascita, presso le Gallerie d'Italia in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre 2026. La città di Milano ospita una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, scultore tra i più significativi del panorama artistico italiano e internazionale del secondo Novecento, scomparso il 29 gennaio 2025 a quasi 99 anni. L'esposizione si inserisce in un doppio anniversario, il primo anno dalla morte dell'artista e il centenario della sua nascita. La mostra, intitolata Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere delle collezioni, raccoglie oltre 40 opere ripercorrendo decennio dopo decennio l'intera parabola creativa di Pomodoro, dagli esordi a metà degli anni 50 fino all'esperimentazione degli anni 2000. Accanto alle sculture, i visitatori potranno scoprire un nucleo di materiali d'archivio selezionati con cura. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire nuove chiavi di lettura e di visione dell'opera di Pomodoro. La mostra rappresenta dunque non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un'occasione per la città che l'ha ospitato di riaffermare il proprio legame con una delle figure più originali del Novecento artistico italiano. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti, ci sentiamo alla prossima!

0: più vicino a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu ed eccoci di nuovo a una puntata delle Power Hits estive, cioè i grandi tormentoni estivi, le hit che hanno accompagnato le classifiche negli ultimi anni, potremmo dire, che ci hanno allietato le estati attraverso la radio, la nostra radio ovviamente, ma anche altre radio, piuttosto che attraverso gli MP3 che abbiamo fatto risuonare o attraverso tutte le altre modalità che oggi la musica ci può offrire per ascoltare della buona musica, oppure della musica che ci allieta semplicemente il momento in spiaggia, piuttosto che la passeggiata in montagna, piuttosto che il momento in cui siamo in casa o altrove durante i nostri giorni d'estate. Iniziamo subito, siamo nel 2017 e abbiamo Baby K, un singolo Voglio ballare con te della rapper italiana, pubblicato appunto a giugno del 2017 come primo estratto del suo album in studio Icona. Il brano è stato prodotto, manco a dirlo, dal duo di ferro Takagi e Ketra, che avevano già prodotto Roma Bangkok, e ha visto anche la partecipazione vocale del cantante spagnolo Andrés Divicio. Parlando del singolo, Baby K lo stesso ha dichiarato che con Voglio ballare con te spengo tutto per rallentare il tempo, ma al tempo stesso lo rincorro per non perderlo. Baby K, Voglio ballare con te.

Stavo sfogliando le vari articoli di giornale inerenti le canzoni degli Tormentoni Estivi e mi sono imbattuto nel fatto che Francesca Michielin non è l'autrice della canzone Fotografia, così come anche non è l'interprete principale, perché l'interprete principale della canzone del 2018 è Carl Brave, questo rapper italiano che proprio nel maggio di quell'anno pubblica un unico estratto dall'album Notti Brave. Però Michielin insieme a Fabri Fibra hanno collaborato insieme per appunto al rapper Carl Brave all'esecuzione di questo pezzo che tra poco ascolteremo, intitolato Fotografia, che ha venduto tantissimo in quell'anno. Il video soprattutto è interessante, lo trovate anche sui vari canali social, perché è stato girato come cartone animato in stile Simpson e ambientato però a Castel Sant'Angelo a Roma e poi reso disponibile sui canali social del rapper stesso, cioè di Carl Brave. Andiamo ad ascoltare Fotografia, io dico, di Francesca Michielin.

E adesso andiamo avanti, parliamo di Niccolò Morricone. E uno dice: e chi è questo Niccolò Morricone? Allora, in arte Ultimo, cantante di origine romana, ovviamente, che tutti conosciamo, nato nel classe 1996, cantautore ovviamente, vincitore del Festival di Sanremo 2018, ma nella categoria Nuove Proposte, col brano Il Ballo delle Incertezze, con cui aveva vinto anche il premio Lunezia per Sanremo, e si è classificato al secondo posto a Sanremo 2019 con I Tuoi Particolari, e poi quarto nel 23 con Alba. L'anno del secondo posto è l'anno in cui ha vinto, come l'ha definito lui, il ragazzo, cioè era Mahmood con Soldi, vabbè, ma lì c'era stata tutta la polemica di Ultimo nei confronti del Festival di Sanremo, un po' di amarezza per non averlo vinto e essere arrivato solamente secondo. Comunque, fatto sta che Niccolò Morricone, in arte Ultimo per l'appunto, nel terzo album Colpa delle Favole inserisce ad agosto uno dei pezzi da 90 che diventa un successo, ma anche un pezzo proprio non solo estivo, ma anche per tutta la sua carriera, potremmo dire. Come lui stesso ha raccontato, è la prima canzone scritta da lui a 14 anni. La sua intenzione era di inserirla già nei precedenti album, Pianeti e Peter Pan. Poi ha deciso di inserirla nel terzo perché è convinto che questa fosse la scelta più giusta. È la prima canzone scritta da lui a 14-15 anni. Insomma, vuole farsi un piccolo omaggio con questo terzo album. La canzone è Piccola Stella, Ultimo.

Il 24 luglio del 2020 era un venerdì e si festeggiava il Tequila International Day e non poteva esserci un momento migliore all'interno dell'estate per scoprire o riscoprire il cocktail tequila e guaranà che aveva ispirato la cantante Elodie, che ne fa il successo dell'estate 2020, che ben ricordate è l'estate del pieno della pandemia che era scoppiata febbraio-marzo del medesimo anno. E con quel successo Elodie, con Guaranà per l'appunto, ci trasporta e ci immerge nei colori e nelle atmosfere dell'estate italiane. Nasce il drink, all'epoca ispirato appunto alla canzone, Patron Tequila e Guaranà, per un'estate al top a base del distillato premium più venduto nel mondo. Veniva proposto per cercare di proporre una miscela rinfrescante dalle note erbacce e fruttate adatte all'estate. Il cocktail Patron Tequila e Guaranà diventa una ricetta semplice che ottiene il successo grazie anche al fatto che c'era una pubblicità gratis fornita da Elodie con Guaranà.

0: tequila guaraná.
1: Allora, siccome abbiamo ascoltato questa guaraná che richiama tequila e guaraná, e Antonio, il regista, continua a dire dacci la ricetta che stasera facciamo drink e eat a tutta festa. Allora, 50 ml di tequila, 90 ml di tè al guaraná, 10 ml di succo di lime o lime, come volete, un cucchiaino di sciroppo di zucchero, un rametto di menta per guarnire. Versate il succo di lime e lo sciroppo di zucchero nel bicchiere, aggiungete il tè di guaraná fresco e poi la tequila. Finite aggiungendo il ghiaccio, mescolate il tutto, guardite con un rametto di menta e adesso andate ad ascoltarvi Elettra Lamborghini con Pistolero.
2: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, se già dove mi...

E dopo Rosa Lamborghini, e dopo Elettra Lamborghini e la sua Pistolero, andiamo più su una ballad, una bella ballad dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone Estate 2022. Stiamo parlando dei Giovani Wannabe, che ci ha letteralmente conquistato, perché è una ballad che è diventata nel 2022 la colonna sonora dell'estate, con tanto di trend su TikTok, scalando le vette delle classifiche dei singoli più venduti in Italia. 1 miliardo di stream e il disco di platino. Giovani Wannabe ha lanciato definitivamente in quell'anno i PTN, cioè i Pinguini Tattici Nucleari, accompagnandoli in radio, in tour, nelle interviste, sui social. Ma cosa significa e qual è davvero il messaggio? Chi sono questi Giovani Wannabe? Beh, Riccardo Zanotti, che è voce frontman del gruppo, dice che la canzone parla di libertà di essere felici, vista dagli occhi di chi è stato capace di trovare il proprio posto nel mondo. Giovani Wannabe è un binomio di parole. Giovani perché è quello che siamo, che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all'età anagrafica quanto alla fame di vita. Il giovane ha fame di trovarsi il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso in prestito dall'inglese. Come band, dice lui, siamo sempre legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Letteralmente, per cosa sta Wannabe? Riccardo chiarisce: vogliamo attuare una riappropriazione culturale, dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi non ci resta che essere dei wannabe, immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca. Giovani Wannabe è infatti la canzone manifesto di una generazione che lotta per il diritto di essere felice, mentre tenta di costruire la propria identità in un mondo nel quale non sempre riesce a riconoscersi.

0: da me.
1: Mi piace riprendere questa canzone di Giovanni Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari perché è veramente ricca di citazioni e di pietre miliari che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di ogni millennials. Per esempio Jimi Hendrix e la sua chitarra distrutta live di fronte a migliaia di spettatori durante un concerto, Jack Kerouac e il suo libro On the Road, vero e proprio capolavoro della Beat Generation, e poi anche il personaggio di Spock di Star Trek, il vulcaniano con le orecchie a punta, oppure anche altri riferimenti tributo alla cultura pop come il Big Bang che ha dato origine al mondo, Dorian Gray come personaggio letterario ma anche quello realmente esistito di Freud, il poeta Charles Baudelaire, i fiori del male citati nella canzone sono opera sua, e poi anche la Bibbia. Insomma, un testo veramente molto ricco che lancia l'amore, i problemi, i disagi, le relazioni, la speranza, un posto nel mondo da parte dei Pinguini Tattici Nucleari, e che li impone sullo scenario estivo del 2022, e da lì inizia la loro grande carriera. Detto questo, ci salutiamo, ringrazio tutti voi di aver seguito Nel blu dipinto di blu tormentoni estivi, e sulle note di Rosa Chemical Bello Guaglione vi auguro un buon proseguimento di ascolto e alla prossima, sempre con

0: In Blu 2000, news.
1: USA e Iran, accuse reciproche. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran se sarà ucciso. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalle diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono fatte evacuare in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Spagna, è grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. Temperature elevate dureranno fino al 20 di luglio. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, interprete della grande musica italiana. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore, niente più, nel 76 con il brano Non lo faccio più. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Saronno, maxi sequestro di cocaina, 20 kg trovati in città. Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Saronno, paralizzata dal traffico per un'auto in panne nel sottopassaggio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 davanti al portone della cappella dell'oratorio il gruppo Famiglie Solidali e Banco di Solidarietà effettuerà la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione: pasta, riso, olio, tonno, pelati, legumi, biscotti, latte, da destinarsi ai cittadini bisognosi. Fin d'ora un grazie di cuore a quanti sosterranno quest'opera di misericordia, rimarcano i volontari. Negli ultimi anni in paese la situazione povertà è decisamente peggiorata. L'appello della Caritas alla popolazione è di farsi avanti per essere reclutati come volontari, così da poter incrementare le attività e divenire sempre più efficaci. L'occasione sono le riunioni del primo lunedì di ogni mese.
1: Kg di cocaina sequestrati a Saronno nell'ambito di una vasta operazione della Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale transnazionale italo-albanese specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del nord-est durante la stagione estiva. L'indagine è stata condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, direzione distrettuale antimafia. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività di un gruppo con basi logistiche in diverse province del nord Italia, impegnato nel rifornire le piazze di spaccio e nei mesi estivi le località balneari di Friuli e Veneto. L'inchiesta è partita da un controllo effettuato dalla Tisana con l'arresto di due corrieri e il sequestro di 2 kg di marijuana. Da quell'episodio è emersa un'organizzazione composta prevalentemente da cittadini albanesi che utilizzava telefoni, schede telefoniche e veicoli continuamente sostituibili per sfuggire ai controlli. Secondo gli investigatori, cocaina, marijuana e hashish arrivano in Italia attraverso le rotte balcaniche. La droga veniva poi custodita in appartamenti e box intestati a prestanome e distribuita dai corrieri chiamati dagli stessi indagati i cavallini. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 21 kg di cocaina, di cui 20 proprio a Saronno e 1 a Milano. Oltre a 70 kg di marijuana, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato una pistola Beretta con matricola a Brasa, un Alfa Romeo Stelvio modificata per il trasporto della droga e arrestato in flagranza ben 7 persone. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione, riciclaggio e detenzioni di armi clandestine. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito profitti illeciti per circa 1 milione di euro, sottoposti a sequestro insieme a immobili, veicoli, denaro e altri beni.
2: Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Questo pomeriggio dalle 14 alle 19 l'ufficio anagrafe sarà eccezionalmente aperto soltanto per consentire la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. L'accesso sarà consentito solo su appuntamento, da prenotare sul sito del Comune, all'apposita sezione. Si ricorda che a partire dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio e per l'accesso digitale alla pubblica amministrazione, rimarca la municipalità. Si raccomanda pertanto di procedere per tempo alla sostituzione. Anche il vicino comune di Girenzano ha previsto dei giorni di apertura straordinaria dell'anagrafe in orari adatti soprattutto per le persone che lavorano.
1: Saronno, mattinata complicata per gli automobilisti in città. Il tradizionale traffico legato al mercato settimanale del mercoledì, particolarmente intenso nella zona Prealpi e nelle vie a ridosso del centro, già aggravato dal cantiere di Via Volontario, un ulteriore imprevisto che ha letteralmente paralizzato la viabilità. A creare nuovi rallentamenti è stata un'auto rimasta in panne in via Primo Maggio. L'episodio ha provocato un rapido aumento delle code in arteria già particolarmente trafficata e gravata dalla congestione creata dal senso unico di Via Volontario. Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la polizia locale, che ha gestito la viabilità, assistito gli automobilisti e coordinato le operazioni necessarie per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Nonostante il tempestivo intervento degli agenti, le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Le colonne di veicoli si sono estese fino a confini con Gerenzano e Uboldo, andando a sommarsi ai rallentamenti già causati dal mercato e dalle modifiche alla viabilità legate al cantiere di Via Volontario. Per gran parte della mattinata la circolazione è risultata particolarmente difficoltosa su tutta la direttrice di accesso alla città, con tempi di percorrenza sensibilmente superiori alla norma. Solo dopo la rimozione del veicolo in avaria e il progressivo smaltimento delle code, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.
2: La notte è dei vandali e poi restano i rifiuti. Cislago. Situazione sempre più critica per i residenti del centro storico, alle prese con fracassoni e vandali che non danno pace alle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella comprensiva fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alla scuola elementare Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci i cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro, senza contare chi gioca al pallone sul sagrato della chiesa. E al mattino il copione è sempre lo stesso. Gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere in ordine il tutto, sperando che in serata non si replichi lo stesso festino. La questione si sta facendo sempre più dura e difficile e fa discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Da Gisella e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e Giuliana, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Turate, farmacia comunale, in Viale Roma 24. Il telefono 02 964 89444. E se vogliamo andare al cinema, Cinema Prealpi, Minions e Monsters alle 16.30, alle 18.30 e alle 21.
2: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi. Il telefono è 333

0: Intrattenimento musicale. Sempre Saronno, comunità pastorale Crocefisso Risorto. In chiesa San Francesco in via Carcano 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessioni con il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguiniti. Solaro. Io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il 14, il 15 e il 16 di luglio, il 21, il 22 e il 23 di luglio, il 20, 29 luglio e il 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni, contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro. Giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno. Venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 12 luglio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40, alle ore 8.57 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Ciciaremu Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle ore 10 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10.30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio e alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio a riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, di analisi, in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: In Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, vinse 2 volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. È lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così, sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. Ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera, Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'1 di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatie al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatie, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in 2 diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
4: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
5: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
5: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
7: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata.

0: così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami.
2: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, Linea allo studio.
3: Lascio sulle labbra una poesia.
4: Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev, che ha vinto sull'inglese Ferri, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

0: questo viaggio più leggero. Adesso sono più sincero. Ho dimezzato quel che non servirà. Se chiamerà un ricordo, se mi vorrà il futuro, la fortuna, il cane, Dio in persona, se insisteranno, non sarò più in città. Via di qua,
1: via di qua.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole, scelgo

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone, tutto da rifare.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana tra matriciana e cicoria ripassata. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
2: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini con 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione, pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno a noi la linea.
1: La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, Mosca ha lanciato almeno 12 missili, 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. Nella capitale almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni ed incendi hanno colpito diversi quartieri causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Resta sempre alta la tensione in Iran con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre interviene per la prima volta la nuova guida Khamenei.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Cina, almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bave. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciuta l'aggravante di futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e, scrive il GIP, ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Un altro weekend direi torrido, estivo, caldo anche a livello musicale, con le classifiche dell'estate. Ben ritrovati in quest'ora insieme, sabato e domenica dalle 14 alle 15, per rispolverare un po' la nostra memoria, diciamo la verità, un po' magari si è arrugginita, abbiamo bisogno di ritornare indietro nel tempo anche per avere delle certezze, no? Sul nostro passato, su le canzoni che hanno accompagnato magari la nostra gioventù, la nostra infanzia, per quelli che hanno vissuto da bimbi quegli anni, oppure già maturi, diciamo, ce le ricordiamo molto di più rispetto magari alle canzoni attuali, senza nulla togliere ovviamente agli artisti di oggi, che magari fanno un tipo di musica che è passata una stagione te la dimentichi, ecco, diciamo la verità. E queste sono le classifiche dell'estate, che fanno proprio il confronto, il paragone tra le canzoni di una volta, le canzoni dell'estate italiana di un'estate, di un anno in particolare, tutti i weekend, e poi anche le canzoni attuali che emergono come una sorpresa, diciamo, dal cilindro, con i più programmati nella classifica nostra personale di Blu 2000 e poi anche quella di Air One questa settimana, con la playlist direttamente dall'Airplay radiofonico nazionale. Io direi di ricordare anche la nostra email, siete i benvenuti con i vostri messaggi, cosa ne pensate magari dell'anno di oggi. L'anno di oggi è il 2000, quali canzoni vi sono rimaste impresse nella memoria di quell'estate italiana in cui andavano per la maggiore queste canzoni? Iniziamo subito dalla posizione numero 10, dove troviamo gli ATC. La mail è diretta a radiumblu.it, giusto per la cronaca, visto che volevo ricordare la top 10 dell'estate del 2000 in Italia tra le canzoni italiane e internazionali che andavano per la maggiore e che erano le più canticchiate e fischiettate in assoluto. ATC con Around the World, un po' di musica dance. Mentre al numero 9 abbiamo la grinta, la voce inconfondibile che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, è tornata recentemente in Italia con dei concerti nella capitale, ma ce ne sono altre date, in particolare 3 a ottobre, il debutto è stato lunedì 6 luglio, quindi recentemente a Roma, e il successo anche delle sue recenti produzioni, tra cui spicca l'album Our Songs. Parliamo di una superstar americana che è Anastasia, che è protagonista appunto di questi concerti esclusivi nel nostro paese. Lei ha grinta, passione e resilienza, perché ha passato anche dei momenti molto difficili, e la sua è stata una carriera costellata davvero di grandi successi e più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ce l'ascoltiamo dunque, numero 9 nell'estate del 2000, c'era Anastasia con I'm Out of Love. We'll be right back.

2000, tondo tondo, il nuovo millennio alle porte con tanta buona musica. Ci ricordiamo anche diciamo l'avvio della nuova musica del 2000 con queste straordinarie artiste, tra cui anche Anastasia. I'm Hot Love con grinta e passione, la numero 9 di quell'anno. Al numero 8 abbiamo Ricky Martin con una canzone estiva di grande successo dal titolo She Bangs, mentre al numero 7 i Magnetici Cors con Breathless. Saliamo alla numero 6, dove c'è un'altra icona internazionale che sarà protagonista anche dell'Halftime. Parliamo dell'intervallo della finalissima, ormai vicina, dei mondiali di calcio, e per la prima volta in assoluto, come si fa, lo sapete, nel Super Bowl. Ci saranno tanti artisti che si esibiranno appunto nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita della finale, che vedrà due squadre contrapposte per ottenere la Coppa del Mondo. E troviamo nella lista anche Madonna, che noi riascoltiamo invece nella chart del 2000, dell'estate 2000 in Italia, con l'ottavo album in studio dal titolo Music, della cantante pop americana, icona anche di stile. E, dopo il successo anche di Ray of Light, in quel periodo Madonna intendeva intraprendere un nuovo tour mondiale. Tuttavia la sua casa discografica l'aveva incoraggiata a ritornare in studio e registrare quindi questo nuovo disco prima di tornare in tournée. Alla produzione dell'album Madonna collabora nuovamente con William Orbit, grande protagonista, ma al tempo stesso anche con altri personaggi, scoprendo davvero un musicista franco-afghano si chiama Amazai, il quale ha collaborato con lei alla produzione della maggior parte dei brani dell'album. E in questo album, che è diventato iconico nel 2000, c'era anche Music, che dà il titolo proprio all'intero prodotto discografico. Numero 6, Madonna con Music, era l'estate del 2000 in Italia.

E qui vi ho visti ballare, senza ombra di dubbio, nel weekend di Blu 2000. Raccontatemi anche cosa state facendo di bello. Ci seguite dall'app Play 2000, anche dal sito play2000.it in streaming. Portateci sempre con voi scaricando l'app, mi raccomando. Era Madonna con Music al numero 6. Estate del 2000 al numero 5 per un'altra grande bella canzone che ricordo con molto piacere, forse una delle mie preferite proprio di quell'anno, di quell'estate. Parliamo dei Morcheeba con Rome Was Built in a Day. Una bellissima canzone che ascoltiamo subito qui su Blu 2000 alle classifiche dell'estate.

Siamo a metà del nostro percorso di oggi per quanto riguarda la classifica del passato, classifica del 2000 in Italia. Quali erano le canzoni più ascoltate, soprattutto in radio, e i ritmi di quell'estate? Rome Was Built in a Day era un esempio lampante di una canzone internazionale di grande successo in quel periodo ad opera dei Morcheeba. Numero 5, estate 2000 anche per Alexia, brava, energica, sbarazzina all'epoca. Ricordiamo ti amo, un vero tormentone al numero 4. La numero 3, altro che tormentone, qui si sentiva veramente dappertutto. Strano che non fosse alla numero 1, perché Vamos a Bailar è stata la canzone, il singolo proprio manifesto di quell'estate di Paolo e Chiara, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto dal terzo album in studio dal titolo Television. Brano scritto, prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti, che inizialmente era stato presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo del 2000, da cui venne scartato. Pensa un po' come ci hanno visto lungo, Allora, pubblicato poi qualche mese dopo, è diventato il tormentone estivo appunto di quell'anno. Alle finali del Festival Bar ha ricevuto, c'era ancora il Festival Bar, pensate un po', nel 2000 ha ricevuto il premio radio e ha vinto nella sezione Big di Un disco per l'estate. C'era anche quello, è rimasta anche per numerose settimane in questa classifica dei singoli più venduti nel nostro paese, ma alla fine, conti alla mano, e nell'estate totale delle canzoni più ascoltate

L'estate del 2000 con Paolo e Chiara, vamos a bailar esta vida nueva, il sottotitolo alla numero 3 di quell'anno. Saliamo di un gradino dove c'è l'energia e la grinta dei Bon Jovi, un'altra canzone che rimane anche nei nostri cuori perché l'ascoltiamo spesso all'interno della playlist di In Blue 2000. Questa è It's My Life. It's

Ci voleva un bel po' di grinta in questo weekend alle classifiche dell'estate, un'ora insieme ogni sabato e domenica per recuperare le emozioni di un anno in particolare dell'estate italiana, in questo caso l'anno 2000, tondo tondo, c'erano anche i Bon Jovi con It's My Life al numero 2, energia rock, grande energia pop invece per un gruppo che il pop ce l'aveva già nel nome, ovvero il Luna Pop. Sono passati tantissimi anni dal successo di Squarez, questo album unico dei Luna Pop, la band capitanata appunto da Cesare Cremonini, che con un unico album costruì proprio le basi di questo grande successo del solista nel suo futuro, ovvero Cesare Cremonini per l'appunto. Questo debutto fu pubblicato nel novembre del 99, fu lanciato dal successo grandissimo del primo singolo 50 Special, quello che cantava la famosa intrepida bellezza dell'andare in giro per i colli bolognesi, diventato un piccolo cult del pop contemporaneo, e poi nell'album c'era un'altra canzone altrettanto famosa che ebbe un grande successo, Qualcosa di grande, canzone che sarebbe uscita come singolo appunto nel 2000 e che in quell'estate si è aggiudicata anche il Festival Bar e fu scelta anche come colonna sonora per un suo film da Carlo Vanzina. E quindi ce l'ascoltiamo, la numero uno dell'estate del 2000, i Luna Pop con Qualcosa di grande. Cos'è successo?

0: dell'estate.
1: E adesso voltiamo decisamente pagina, lo facciamo invece con la classifica di Blu 2000, quella nostra ufficiale. Vi diamo anche delle anticipazioni sulle canzoni che poi ascoltiamo nei weekend alle classifiche dell'estate, per vedere quali sono le canzoni attuali, le più programmate, quindi fare un confronto con le canzoni del passato e quelle del presente. Allora, iniziamo subito partendo in maniera inusuale dalla numero 12, perché vogliamo farvi ascoltare le nostre due nuove entrate della settimana, dove troviamo alla numero 12 Bruno Mars con il nuovo singolo Oh My Soul, che è tornato appunto con nuova musica. Bruno Mars a 10 anni dall'album The Record 24K Magic, è uscito anche con questo nuovo disco che è il quarto in carriera dal titolo The Romantic, fuori dallo scorso febbraio, anticipato da vari singoli di grande successo come Just Might, che ancora funziona tantissimo in America, Risk It All, la canzone quella dedicata ai novelli sposi praticamente. E Bruno Mars è ritornato, nuova entrata alla numero 12 della classifica estiva di In Blu 2000, questa è Oh My Soul.

sono due nuove entrate nella classifica di In Blue 2000, quella nostra ufficiale dei più programmati. La prima, la numero 12 questa settimana, Bruno Mars con On My Soul. Alla 11 Olivia Rodrigo con Drop Dead in posizione stabile. Al numero 10 in salita Reputation di Remellini con Dominic Fike. La numero 9, eccola qui, la seconda new entry, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Lei è Sienna Spyro con Material Love.

Una colonna sonora veramente ricca di suggestioni musicali, si va dalla dance al pop, la dance curata da Lady Gaga e Daichi, mentre invece all'interno della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 c'è anche Senna Spyro con questa romantica Material Lover. Lei cantante di grande talento, l'abbiamo trovata al numero 9 nella chart di Blue 2000, la classifica estiva di Blue 2000, nuova entrata numero 9. Al numero 8 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk in discesa, sale invece Benson Boone con The Time of My Life alla numero 7. Numero 6 in salita anche Antidroga di Emma e Fabri Fibra, la 5 di Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, uno dei tormentoni di quest'estate 2026, Partenope in salita, la numero 4 in leggera discesa Giovanotti con Alfa con la loro Buon Vento, e saliamo alla numero 3 dove perde la vetta questa settimana, quindi ci sarà una novità in vetta alla classifica. Parliamo di Gaia con la sua Bossa Nostra, canzone che ci piace particolarmente. Lei si è dedicata alla musica fin da piccola. Gaia ha rivelato di essersi maggiormente ispirata a diverse artiste internazionali, tra cui Caetano Veloso, i Goldfrapp, Lordi, Maria Gadù, Marisa Monte, Nina Simone, insomma, e tantissime altre italiane, tra cui Elisa, Emma e Giorgia, che sono tra l'altro anche sue amiche oltre che colleghe di lavoro. Questa è Bossa Nostra in discesa alla numero 3.

Quale sarà la nuova canzone in vetta alla chart di Blue 2000 in questa estate, in questa giornata di luglio, l'11 e 12 luglio, insieme alle classifiche dell'estate? Lo scopriremo tra poco. Gaia con Bossa Nostra era in discesa, ex numero 1 alla numero 3, in salita, anzi in posizione stabile, rimangono lì Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alla numero 2, li ascolteremo tra un po'. Mentre invece la nostra nuova numero 1 è Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. C'è il tour nei teatri di Nina, canta nei teatri d'estate con questa nuova tournée. Ricordiamo che il pubblico può rivivere i brani di Angelina Mango in questa atmosfera molto intima di condivisione che prende forma in luoghi suggestivi, quindi si va dagli anfiteatri ai teatri all'aperto, i castelli, le piazze d'armi e anche una cava. Prossime date: il 17 luglio sarà a Verona al Teatro Romano, mentre il 20 luglio a Caserta al Belvedere, mentre il 22 luglio, vi do anche questa data, sarà in Sicilia, a Palermo al Teatro di Verdura, e poi tantissime altre date, andate sui social appunto di Angelina Mango. Noi li ascoltiamo, Angelina Mango e Marco Mengoni, nuova numero 1 in salita con Canto d'Amore. Sentissi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le classifiche dell'estate.
2: Abbiamo archiviato le classifiche dell'estate, la chart di Blu 2000, una nuova numero uno, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che sono presenti anche nella chart che andiamo a raccontarvi, ovvero quella nuova con i dati appena rilasciati della classifica di R1, Airplay radiofonico nazionale, quindi le canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. E qui si fa il confronto inevitabile con le canzoni di una volta. Oggi l'anno della classifica del passato è stato il 2000 e quelle di oggi 2026. Attenzione, perché partiamo appunto dalla numero 10 per raccontarvi che questa settimana funzionano insieme ancora una volta anche in questa classifica. Canto d'amore, quindi con Marco Mengoni, Angelina Mango, numero 10 stabili. Numero 9 in discesa, Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla 8 scende anche Nader con Talk to You. Numero 7 scende Gaia con Bossa Nostra. Alla 6 in discesa una canzone che andiamo ad ascoltare, di cui parliamo perché lui è un cantautore polistrumentista australiano, si chiama Kevin Parker, in arte Tame Impala, ed è un progetto musicale con oltre 7 milioni di copie vendute, un successo che arriva dal paese nativo e si è espanso veramente nei principali mercati anglofoni e in Europa continentale, e portato anche Tame Impala a collaborare con artisti molto importanti del panorama internazionale, tra cui Mark Ronson, Kendrick Lamar, Miguel e Damon Albarn. E quindi lo ascoltiamo, Tame Impala, continua il grande successo in Italia, numero 6 con

Nelle classifiche dell'estate al numero 6 della chart di Air One Airplay Radio c'è Tame Impala con Dracula appena ascoltato, mentre al numero 5 Samurai J scende con Flamenco Paranoia. Andiamo alla numero 4, è una delle poche canzoni che salgono e poi ci sarà una bella sorpresa alla numero 1, inaspettata devo dire rispetto a 7 giorni fa, e in questo caso alla 4 è in salita Tommaso Paradiso con il suo nuovo singolo. Ha pubblicato una sorta di carosello di immagini su Instagram dove ha ripercorso alcune delle tappe più importanti degli ultimi 12 mesi, incluso anche il matrimonio tanto strombazzato, se ne è parlato tantissimo, e poi nell'ordine figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio e tour, e quello che ha raccontato anche per il suo compleanno scrivendo: e oggi sono 43, auguri a tutti, per tutti, e viva l'amore. E questo è il messaggio positivo di Tommaso Paradiso sui social. La sua canzone è in salita al numero 4, c'è Agitare Coca-Cola.

E ci vorrebbe veramente, per dissetarci in questo momento, una bella Coca-Cola. L'ha agitata per noi Tommaso Paradiso, al numero 4 in salita della chart di Air One, classifiche dell'estate. Al numero 3 in posizione stabile ci sono Mark and Cremont, duo di produttori e naturalmente DJ, insieme a Serena Brancali, The Colors, la loro partenope già conosciutissima. Al numero 2 rimangono stabili, e li ascoltiamo, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Siamo quasi addirittura d'arrivo con l'appuntamento di questo weekend. Grazie a tutti per averci seguito, naturalmente aver rivissuto le emozioni della classifica dell'estate del 2000. Abbiamo vissuto le emozioni anche delle canzoni attuali con la chart di Blue 2000 e a chiudere anche questa di Year One, che ci fa scoprire la nuova numero uno della settimana, veramente inaspettata. Sale di tantissime posizioni J-Ax con la sua canzone Io vi saluto. Vi auguro davvero una buona estate su Blue 2000. Mi raccomando, tenete a mente questo appuntamento con le classifiche dell'estate tutti i weekend, sabato e domenica dalle 14 alle 15, e seguiteci anche dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it. La nuova numero uno, IP Yayo, però anche no, lui è J-Ax.

0: pomeriggio da Pierachile Dolfini festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione, cercando di eliminare le cause delle ingiustizie. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, atteso un messaggio della nuova guida Khamenei. E tensione anche in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi di Israele nel sud del Libano, ucciso un militante di Hezbollah.
1: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Resta in carcere Mohammad Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto e riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi l'anno, lo rivela la CGA citando dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
2: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Inizia qui la seconda parte del nostro best of, l'abbiamo rinominato così, certo, non con tanta fantasia.

Buonasera, non è un errore del DJ. Questa sera, come qualche altra volta durante Lifestyle, sentirete questa sigletta, che è un primo pezzo, una intro, direbbero gli istruiti musicofoni, del brano famosissimo di Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, perché in alcune puntate, e la prima è quella di stasera, racconteremo una dura verità. Infatti la musica dice: la verità mi fa male, lo sai. Sì, perché con molta cortesia e sincerità e cordialità che ci contraddistingue, ma anche a muso duro, racconteremo in queste serate delle verità che magari ci faranno male. Faranno male chi ascolta, faranno male qualcun altro. Però secondo me sono delle puntate dove alla fine chi invece ha, diciamo, l'etica del bene e vuole anche migliorare la propria vita avrà degli spunti interessanti. Allora leggiamo a pagina 14 di Saronno 7, Lifestyle, la vera beneficenza. Ospite Monsignor Federico Gallo, direttore Biblioteca Ambrosiana di Milano. Con la sera del 9 luglio inaugura la prima delle puntate speciali di Lifestyle dal titolo La dura verità. In queste puntate speciali si dedicherà l'attenzione a tematiche etiche, morali e sociali con una verve particolare insieme ad ospiti speciali. La prima puntata parlerà di vera beneficenza, cercando di porre l'attenzione sul vero significato del fare beneficenza e fare del bene e smascherando le false beneficenze che rimangono solo delle operazioni di marketing e di vanità, non certo il vero fare del bene, silenzioso, umile e pieno di cuore. Sono stato bello tosto nello scrivere questa didascalia, però parliamoci chiaro. Se io vi dovessi raccontare che Totò, che aveva un sacco di soldi, non solo di famiglia perché era nobile, era un principe, ma anche perché ha fatto un sacco di teatri, di film, eccetera, e quindi ha preso un sacco di soldi, girava nel suo quartiere a Napoli, il Rione Sanità, e senza farsi vedere, alle 2 di notte, raccontano i suoi amici più sinceri, si faceva portare dal suo autista in questo rione e infilava banconote da 10.000 lire sotto le porte delle abitazioni più povere, senza farsi vedere. Immaginate, facciamo un salto di qualche anno fa, io mi ricordo il buon Fedez in giro in Lamborghini che buttava dal tettuccio le banconote da 100 euro e diceva in Monte Napoleone e diceva che stava facendo beneficenza, stava facendo la figura del pavone, per non dire parolacce. Voi pensate che la beneficenza sia quella che faceva Totò o la buffonata cafona che faceva Fedez? Ecco, questo è il clima. Quindi adesso esamineremo alcuni, senza magari fare nomi e cognomi, esempi, e poi grazie all'aiuto di Monsignor Federico Gallo vorrei portare l'attenzione sull'etimologia del beneficenza, del fare del bene, andando a vedere anche cosa dice il Vangelo, e cioè qual è la vera beneficenza, cioè qual è il vero spirito per donare a chi ha bisogno. Musica.

Rieccoci, la dura verità. Vi racconto due episodi a cui ho partecipato, ormai parliamo di 15 anni fa. Allora, forse anche 20 anni fa, ero al Collegio San Carlo. Un papà che aveva lì due figli, insieme a un socio, avevano tre locali molto famosi, notturni, a Milano. Per Natale mi chiedono se gli potevo dare una mano, perché volevano organizzare un evento di beneficenza. Me lo faccio spiegare, gli dico: ma super sì! Praticamente, nei tre locali che avevano, avevano invitato per un aperitivo speciale di beneficenza per Natale tutti quelli che volevano, gratis, nessuno pagava. L'unica cosa d'obbligo è che chiunque partecipava doveva portare un regalo per i bambini poveri di Milano, e all'ingresso dei locali c'era la lista dei 10 orfanotrofi, che io manco sapevo che c'erano così tanti orfanotrofi tra Milano e dintorni, quindi Martinite piuttosto che altri, e ho scritto che alla fine dell'evento, raccolti tutti i regali, il giorno dopo l'avrebbero portati in questi orfanotrofi, con tanto di fotografo al seguito che faceva le foto, e l'avrebbero messe poi sui social di questi locali. Voi entravate in questi locali e vedevate all'ingresso due ragazze, due hostess, che ritiravano il regalo, lo mettevano in posizione. A fine evento c'era una piramide per ogni locale piena di regali, ok? E la gente non pagava, entrava gratis, perché la beneficenza la facevano i proprietari dei locali offrendo l'aperitivo ai propri clienti, ma chiedendogli di pensare ai bambini poveri e di portare quindi un regalo. E chi arrivava e diceva: oh cavolo, non ho fatto il regalo, la hostess gli dava una busta con il nome dei tre locali, con stampati gli orfanotrofi. Questo, senza farsi vedere, c'era una specie di, come si va a votare, no? C'era una specie di posto con la tenda, metteva dentro i soldi e poi lì riconsegnava la busta sigillata alla ragazza, che le metteva in una cassetta chiusa che non si poteva aprire, ok? Alla fine dell'evento, tutti contenti eccetera, il giorno dopo, con un furgone, anzi con due o tre furgoni, sono andati nei vari orfanotrofi, hanno fatto le foto mentre donavano i regali alla suora, al prete, ai vari volontari che c'erano lì, e tutte le buste raccolte hanno stilato una classifica dicendo: abbiamo raccolto 6.000 euro nelle buste e le abbiamo distribuite, 1.000 ai Martinit, 1.000 ai Salesiani, 1.000 all'Opera San Vincenzo, 1.000 alle suore della carità, eccetera eccetera. Ok, questo per me è fare fare un evento di beneficenza. Secondo scenario. Una mamma molto famosa del Collegio San Carlo, molto famosa perché è molto famosa in Italia, ma non dico nome e cognome perché sennò arriva la querela, perché è molto famosa, mi invita a questo evento cena e io dico: boh. Poi, siccome mi ha invitato, tutti hanno visto che mi aveva invitato, io sinceramente, quando ho saputo com'era l'evento, non ci volevo andare. Ho trovato qualsiasi scusa per non andarci. Alla fine gli ho detto che avevo un impegno, sarei passato giusto a salutare, perché non ci volevo proprio andare. Perché era in un locale molto famoso, per entrare ognuno doveva dare 250 euro. E vestirsi anche eleganti. C'erano i fotografi che facevano le foto e c'erano delle riviste VIP che mettevano le foto. Grande serata di gala con la dottoressa tal dei tali, eccetera. C'era un'intenzione di beneficenza, ok?
ma l'attenzione era tutta su sti vipponi, chi era più ben vestito, chi era con chi, a che tavolo era. Cioè, la beneficenza se ne è parlato alla fine, quando lei ha ringraziato tutti e ha ringraziato anche per aver donato per la causa di beneficenza. Ma in realtà quei 250 euro a persona prima coprivano le spese del mangiare, dell'affitto della location, eccetera, e quello che rimaneva forse andava alla fondazione Charity, di cui c'era anche il rappresentante. Cioè, ma a voi vi sembra un evento di beneficenza il primo o il secondo? A me sembra che il primo sia un reale evento di beneficenza, il secondo sia solo un apparire, un evento di marketing, dove anzi la beneficenza viene usata come scopo, strumento o diciamo occasione per invece dare visibilità e mettere sotto i riflettori l'evento, la cena, non la causa. Musica.

sia chiaro, io non è che ce l'ho su con i gala o con gli eventi di beneficenza, ma siccome il titolo di questa sera è La vera beneficenza, sto cercando in qualche maniera con voi e poi con Monsignor Federico Gallo approfondiremo la cosa, di capire qual è la vera beneficenza e se certe volte riempirsi la bocca della parola beneficenza non sia in realtà solo il pretesto per invece fare degli eventi e fare delle operazioni che non sono nient'altro che operazioni di comunicazione e marketing per esaltare non tanto la beneficenza, ma altro, anche perché beneficenza, etimologia, dice la Treccani, deriva dal latino fare del bene, ok? Bene facere. E quindi se si fa del bene, cioè l'oggetto primo è il fare del bene, quindi il poter dare a qualcuno che ha bisogno. Non mettere sotto i riflettori se stessi o i propri ospiti e il pretesto poi è quello che, ah sì, noi ci siamo ritrovati per fare i fighi, per far vedere a tutto il mondo che ci abbiamo i soldi, poi in realtà diamo qualcosa anche a quelli là, ok? Vi racconto un altro episodio. Nel 1992 ho avuto questa occasione di andare in America con il seminario di Venegon, eravamo in 12 con due sacerdoti e andavamo il martedì e venerdì a aiutare in un quartiere povero di Chicago. Abbiamo due volte evitato le sparatorie tra le gang, giuro, la verità, ci è andata proprio di luce, qualcuno dall'alto ci ha guardato, ha fatto sbagliare la strada al seminarista, abbiamo evitato praticamente due sparatorie. Allora, c'era il parroco di questa parrocchia che aveva messo in piedi una mensa per i poveri, e noi andavamo il martedì e venerdì a servire da mangiare e a preparare anche dei sacchetti con dentro dei cibi tipo la pasta, perché venivano poi alcuni invece autosufficienti a ritirare, come si fa al mio paese la Caritas, ritiravano il loro pacchetto e se lo portavano a casa. Ok, bene, il parroco ci dice: siamo stati lì due mesi. L'ultimo giorno ci dice che la sera, il sabato sera seguente, c'era una cena per ringraziarci e praticamente per fare comunità con quelli che venivano alla mensa. Allora, io mi sarei aspettato di essere a cena con di fianco alcuni di quelli che venivano a ritirare i sacchetti o che venivano a prendere a mangiare, non che questi qua facevano i camerieri. E a cena c'eravamo noi, davanti a me c'erano le due figlie di Oliver Stone, del regista famoso, c'era altra gente che conosceva il parroco, cioè quelli che venivano a ritirare il pacchetto da mangiare o che venivano a mangiare nella mensa facevano i camerieri, servivano. Ma scusa, ma parroco, e io gliel'ho detto dopo al parroco in inglese, nel mio inglese maccheronico che avevo, e lui ha detto: no, ma la cena era per noi e loro sono contenti di servirci. Gliel'hai chiesto? Non erano più contenti magari di sedersi con noi a mangiare? E magari quelli della parrocchia servivano ai tavoli? E queste sono le cose che mi fanno un po' sinceramente inalberare, perché... Altro esempio, l'altro giorno, un po' di mesi fa, vedo in televisione sta sfilata di gente famosa.

famosissima, con vestiti, orologi stellari, e dicono che è un evento di beneficenza, il più famoso di New York, si chiama Met Gala. L'ingresso costa $150,000 a faccia, ok? E solo pochi eletti possono entrare, ci mancherebbe, io devo fare un mutuo per poter entrare con l'evento lì. E tutto il ricavato va per sostenere il Metropolitan Museum of Art. Vabbè, beh, è una beneficenza culturale, diciamo, un po' come quella che si fa col FAI, eccetera. Ok. Ma c'è bisogno di mettere in piedi un gala esclusivo e far vedere sti ricconi che vanno con gli orologi da $1,000,000, tutti tempestati di pietre preziose, che fanno i fighi, e 1000 fotografi e giornalisti lì? Ma dov'è la beneficenza? Non è un evento di beneficenza, ma diciamo le cose come stanno. È solo un evento per farsi vedere, come gli Oscar e come altri eventi. E lasciate star la beneficenza, perché ce la dovete mettere in mezzo? È una raccolta fondi, non è beneficenza, ok? È una raccolta fondi. Ma perché bisogna per forza fare una raccolta fondi facendo l'evento dove si mettono in mostra i ricconi che possono partecipare perché sono pieni di soldi e non sanno dove metterli, invece che fare qualcosa invece di meno vistoso? Perché dobbiamo sempre fare pubblicità? La carità, e dopo lo riprenderemo questo discorso con Monsignor Federico Gallo, la carità, dice San Paolo, non si vanta, non si gonfia. Prima abbiamo sentito respect, ma vi sembra rispettoso questo atteggiamento nei confronti del soggetto a cui si fa beneficenza? Cioè, se si dice che si fa un evento di gala, il ricavato va in beneficenza per dei poveri bambini africani, e poi lo si fa nell'hotel 5 stelle sul lago di Como chiedendo €400 a testa, mi hanno invitato e non sono andato con l'evento, con i calzatori, i personaggi famosi, tutti i giornali che hanno scritto, eccetera, e dove sono i bambini africani? Ma non si faceva prima a organizzare invece un evento tra i bambini africani in Africa, portando i soldi dei personaggi famosi e qualche personaggio famoso che andava giù ad aiutare a servire, invece che fare i papaveroni, sboroni in una cena di beneficenza per farsi vedere, e poi chissà quanto sarà andato in Africa, perché l'hotel mica ti regala la sala principale con il menù stellato, eccetera. Magari di quei soldi che hanno raccolto saranno stati anche €30,000, magari 20,000 sono andati solo per pagare l'hotel, e non facevi prima dare €30,000 interi ai bambini africani? Musica.

sempre sul tema, allora io vorrei anche aprire una parentesi e poi chiuderla, cioè non è che io sono contro tutti gli eventi di beneficenza, perché magari la Sciura Maria che ci ascolta sempre dice: ma stasera Damiano è un po' incassà. Però cioè, io sono a favore della coerenza e dell'etica. E quando ci sono alcuni temi come la beneficenza, cioè io sinceramente davanti a certe cose non tollero. Poi sarò troppo tranchant, magari poi magari me lo dirà anche Federico, però cioè io ho trovato questa cosa che hanno fatto l'anno scorso. Cioè lo dico perché conosco tutte e due le realtà. Allora, la fondazione di un gruppo di alberghi che conosco benissimo, con cui ho anche collaborato, nel loro Grand Hotel vicino a Milano, ha fatto a fine novembre dell'anno scorso una charity dinner, che vuol dire una serata, una cena di carità, di beneficenza, per il compleanno di Don Antonio Mazzi. Ok. A favore del progetto Cascina Molino Torrette di Exodus. Io ci sono stato 3 volte in Exodus, ho conosciuto anche Don Antonio Mazzi grazie a Donaldo del Collegio San Carlo. Abbiamo fatto anche degli eventi insieme, abbiamo fatto anche molta beneficenza. Ma siamo andati coi ragazzi a fare volontariato là in fondazione, perché a un ragazzo pieno di soldi che non sa neanche dov'è il quartiere La Barona a Milano, perché è abituato a vivere in centro e avere l'autista, e quando litiga coi compagni perché dice: mio papà c'ha la barca di 80 metri, il tuo è un barbone che ce l'ha di 20, se lo mandi in comunità tra le persone che hanno affrontato il problema della droga e cercano di recuperare, magari si sciocca un attimino e magari capisce che il mondo non è quello che vive lui, ok? Allora, cosa vuol dire fare una cena di beneficenza dove c'è scritto costo a persona 150 euro, costo al tavolo 1000 euro per accogliere i soldi durante il compleanno di Don Mazzi per Fondazione Exodus? Ma in discoteca fanno queste cose. In discoteca fanno pagare 150 euro a persona perché c'è dentro la consumazione, o 1000 euro al tavolo perché ci sono le bottiglie di champagne, eccetera, nella zona VIP. Ma se gli vuoi dare i soldi alla Fondazione Exodus e festeggiare Don Mazzi, secondo me è fartelo alla Fondazione Exodus. Si fa una cena là insieme ai ragazzi della fondazione, si fa conoscere a questi pavonazzi pieni di soldi che dicono che vogliono dare i soldi al progetto di Don Mazzi. Qual è la realtà vera di Fondazione Exodus, vedendo la realtà viva al Parco Lambro? E lì gli si fa donare dei soldi per il progetto. Non si fa una cena in un hotel 5 stelle lusso, tutti vestiti eleganti da papà Vanazzi, dove la gente magari non sa neanche chi sia Don Antonio Mazzi, non sa neanche che cos'è la realtà di Exodus, ed è lì solo per farsi vedere. Cioè, a me queste cose mi fanno veramente inorridire. Cioè, ma la vogliamo fare davvero la beneficenza, o facciamo solo ed esclusivamente pubblicità, marketing, e vogliamo sempre solo apparire? La carità, ridico, non si vanta, non si pavoneggia, perché non è beneficenza quella, non è fare la carità, è fare soltanto il bene proprio, è voler essere sempre sotto i riflettori, perché io ho i soldi, allora io posso andare a questi. Non devono essere esclusivi gli eventi di beneficenza, perché non sono eventi di beneficenza se sono eventi esclusivi. Sono eventi esclusivi, togliete la beneficenza, per favore. Musica. Mambo.

0: Eccoci qua, mi dice Alberto che abbiamo in linea Monsignor Federico Gallo, che saluto e ringrazio per essere con noi questa sera.
1: In carne ed ossa, come stai? Ciao.
0: Ciao, molto bene.
1: Non so molto se bene, ma sei in viaggio o che cosa?
0: Perché sono in viaggio?
1: No, sento sotto qua.
0: No, sono qua in radio. Allora, non so se sei riuscito a sentire il mezz'oretta di trasmissione che abbiamo fatto fino adesso, se no ti dico che sono stato anche abbastanza acceso nel raccontare una serie di episodi sia che ho vissuto e sia che invece ho letto e visto, perché come ben sai questa sera è la prima di puntate speciali che si chiama La Dura Verità, dove su Sarono 7 ho scritto: in queste puntate speciali si dedicherà l'attenzione a tematiche etiche, morali e sociali con una verve particolare insieme ad ospiti speciali. Allora, io, parlando di vera beneficenza, che è il titolo di questa sera, ho raccontato una serie di cose, te la faccio in sintesi dicendo: io trovo che beneficenza sia quella che faceva Totò di nascosto alle 2 di notte per non farsi vedere, dove cacciava le 10.000 lire sotto le porte delle famiglie povere, o chi fa eventi gratuiti e dice che destina tutto il raccolto per gli orfanotrofi o per certe enti, e poi lo fa vedere, lo testimonia, e non il Met Gala di New York che costa 150.000 euro a persona, dove ci sono 1.000 fotografi, vai su tutte le riviste, ah che vestito che aveva Tizia, ah il gioiello che aveva quell'altro, eccetera, dove la beneficenza dov'è? Cioè lo dicono solo alla fine: ah guardate, poi quello che abbiamo offerto, una parte, perché costa l'ira di Dio, una parte va per il... Ma tanti esempi ci sono anche in Italia e anche di alcune associazioni che fanno del bene. Io ho letto prima, adesso spero che nessuno me ne voglia, quando ero a San Carlo noi siamo andati in Exodus più volte. Perché una fondazione deve fare il compleanno di Don Mazzi l'anno scorso raccogliendo 1.000 euro al tavolo, dicendo che va poi tutti i soldi raccolti a destinazione di un progetto? Ma falla in Fondazione Exodus, a questi ricconi, fagli vedere la realtà, falli stare in mezzo agli ospiti, come facevamo noi coi ragazzi che pensavano che la vita fosse solo dire all'amica quanto lungo era lo yacht del papà, o non sapevano neanche dove era la barona perché loro stavano solo in centro, che quando li portavamo a far volontariato forse si rendevano conto che la vita era anche ben altra e non solo il guscio protettivo d'oro, la gabbia dorata dove vivevano. Quindi c'è una beneficenza che purtroppo, dal latino bene facere, non guarda veramente al destinatario del fare del bene, non ha rispetto del destinatario, ma è solo forse marketing, stare sotto i riflettori, come pretesto usare l'evento di beneficenza, ma in realtà far vedere che fa feste, che fa gala, esclusive. E allora fate eventi esclusivi, non dite che è beneficenza.
1: Sì, guarda, io credo che qui siamo nel campo non dell'economia, non della psicologia, ma nel campo della etologia, cioè nel campo del comportamento degli animali. Cioè, siccome voglio mostrarti che sono migliore di te, che ho più soldi, ho più possibilità, quindi sono più potente perché ho degli oggetti, ho un possesso che è quantitativamente misurabile e maggiore del tuo, allora lo dimostro anche in questa forma che mi mette un po' a posto la coscienza, perché beh, vedi, non è che solo i soldi per me, ma addirittura li uso per qualcosa di buono. Però questo, appunto, come tu dicevi, non è una beneficenza, è una azione che serve a consolidare la propria posizione, che serve ad affermare se stessi. Quindi tu, nel tuo discorsetto, nelle parole che mi hai detto adesso in questi pochi minuti, hai veramente esposto un ventaglio di problemi molto, molto grandi, cioè che cos'è il prendersi cura degli altri, che cos'è avere davvero a cuore il benessere di tutti, mettendo come dire, a disposizione, con generosità quello che uno ha, che cosa possiamo chiamare beneficenza, benefacere, e che cosa invece non lo è. Allora credo che così adesso potremo discuterne per giorni e giorni, però stasera abbiamo giusto i minuti della nostra discussione. A mio modesto avviso, primo e il più importante aspetto è quello che, se vuoi veramente fare il bene, lo fai perché ci credi e non perché devi dimostrarlo a qualcun altro, o meglio, poi puoi comunicare ad altri per dare, tra virgolette, il buon esempio, per dare l'invito, per dire: io sono stato contento di fare questa cosa e la propongo anche a te, guarda, è positiva, la possiamo fare. Ma quella di, come tu dicevi, organizzare il luogo in cui uno dà del proprio superfluo per mettersi in mostra, questo è veramente una cosa tremenda. E io credo che nel dire queste parole, sia tu sia io, abbiamo in mente due immagini, cioè due parabole, no? O meglio, due proprio immagini che sembrano proprio dipinte, schizzate, disegnate.
0: Una ce l'ho qua aperta davanti a me.
1: Vuoi leggerla tu?
0: Luca 21. Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: in verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti. Tutti costoro infatti hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere.
1: Esatto. Allora vedi, questa cosa che, a parte il fatto che a me piace da morire questo brano, perché è quello che era stato scelto per il funerale della mia nonna molti anni fa, si parla del 1997, ma anni in cui tra l'altro avevamo ancora a che fare tu ed io, insomma, che studiavamo insieme.
0: Certo.
1: Però voglio dire, sembra quasi che a Gesù di Nazareth sia stato messo davanti proprio l'esempio, i due esempi estremi, no? E dice: prendiamo i due casi. Estremo sono quelli che sono pieni di soldi e devono dare le offerte nel tesoro, e quindi arrivano con tutta la loro ricchezza, con tutta la loro abbondanza, e si fanno vedere che mettono delle cifre a gente che è molto più semplice, più povera, meno abbiente di loro, fa impressione: cavolo, quanti soldi, quanta roba, eh? Però mettono del loro superfluo. Quindi hanno due elementi negativi: potrebbero dare e non dare, la loro vita resta ricchissima lo stesso. Però loro fanno questo per farsi vedere, questo, come dire, aumenti la loro stima di fronte alla gente, tiberia, perché a volte fa vedere che io tanto, quindi loro si comportano in questa maniera, è l'esempio estremo. Magari tra questi lì stato buon cuore, no? Che magari avrà messo un pochino più del superfluo, che ne sappiamo, non possiamo generalizzare. E all'assoluto contrario, vede una poveretta, una povera vedova, dove non aveva nessuno che perché noi adesso siamo abituati con la previdenza sociale, no, immaginare la società di più di 100, di 200 anni fa in Palestina, e questa poveretta qui, non avendo un marito che guadagnava quindi da mangiare, doveva vivere di carità. Eppure, pur essendo sostanzialmente una mendicante, una poveretta, eppure costei mette quei due spiccioli che ha perché ci crede veramente, perché vuole dare qualcosa a Dio. Ma percentualmente non mette il superfluo, mette il 100%, tutto quello che ha per vivere. certo. E lo fa tranquillamente. Quindi allora questo è un esempio estremo, però che ci fa capire molto che quello che conta è l'atteggiamento del cuore con cui uno fa le cose.
0: Esatto. Ti interrompo un secondo che mettiamo la musica, anche perché 3 o 4 settimane fa il mio regista Alberto qua, finita la trasmissione, mi ha detto: guarda che uno studio che ho letto dice che la soglia di attenzione dopo tot minuti scende, e io l'ho guardato con gli occhi sbarrati e fa: quindi bisognerebbe ogni tanto interrompere e mettere la musica. Ho detto: bravo, okay, okay. Va bene, hai ragione. Allora sentiamo adesso Moving On.

0: Eccoci di nuovo on air. La puntata di questa sera è la puntata speciale dal sottotitolo La dura verità. Siamo con Monsignor Federico Gallo, stiamo parlando di vera beneficenza. Vediamo Federico se azzecco pure il secondo brano evangelico. Leggo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
1: Esattamente, guarda, hai colto perfettamente l'altra citazione che mi interessava, ed è questa bellissima descrizione, no? Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te. Allora, se l'elemosina è fatta per il buon cuore e se tu vuoi veramente aiutare una persona, non ti interessa farlo sapere, ti interessa farlo e basta. Faccio un esempio, partiamo un po' più, non dico da lontano, ma partiamo dal fianco. Cioè, se io vedo una cara amica, un caro amico che sta male, e vado là, do una mano, telefono, dico: che cavolo ti succede, ti serve qualcosa, capisci? Lo faccio, ma non è che dico a tutti: ah, sapete, stasera io vado a parlare con Giulia che è in crisi, oppure non so, stasera io vado a bere una birra con Alberto perché è giù di morale. Ecco, non è che scrivo tutto il gruppo e faccio questa roba qua, lo faccio per conto mio di corsa, perché voglio bene questa persona e quindi voglio starle vicino. Così lo stesso è fare l'elemosina. Se vedo che una persona ha bisogno di tempo, ha bisogno di soldi, ha bisogno di medicina, ha bisogno di cibo, di qualsiasi roba, io vado e lo faccio perché questo devo fare, punto e basta. Non è che siccome quella persona ha bisogno, allora io posso far vedere agli altri come sono buono perché faccio questa cosa, allora suono la tromba. E diciamo, la frase, il modo, l'immagine che Gesù ci lascia per questo è: non sa
0: non so dove tu sia, Federico, ma ti stiamo quasi perdendo, sentiamo molto male.
1: Urca, io sono
0: adesso
1: fermo.
0: Bene.
1: Ascolta, nel caso andasse, spero che non salti la comunicazione, ma nel caso magari con la chiamata WhatsApp dovremmo.
0: No, ma adesso ti sentiamo benissimo.
1: Ah, ok, ero lì fermo. Se ti dico dove sono, non ci credi.
0: Vabbè, me lo dici in segreto dopo.
1: Te lo dico dopo. È un posto che conosci bene, inizia con la V maiuscola e non è tanto lontano da casa tua. Ma comunque era per dire che appunto questa immagine che ci viene dato fa il bene e dimenticatene. Cioè, se una cosa ha valore, tu la fai indipendentemente. Quello che va, come dire, assolutamente evitato è l'ipocrisia del credere che compiere un'azione, diciamo così, di soccorso nei confronti di bontà, di aiuto, chiamala come vuoi, nei confronti di qualcun altro, possa essere una azione che diventa spettacolo per esaltare la persona che lo fa.
0: Esatto. Poi è bella l'espressione: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra.
1: Sì, sì, questa è un'espressione molto bella. Io non sono un ebraista o un aramaicista per sapere come venisse detta da Gesù, perché avessero questa espressione. Però, come dire, addirittura il mio corpo, cioè le due mani, la destra e la sinistra, che fanno tutto insieme, perché insieme noi con le mani, con le braccia facciamo tutto, quasi una non sa quello che fa l'altra, tanto per dire quanto deve essere nascosta la cosa che si fa, e quasi. Cioè, fa il bene, dimenticatene. Ecco.
0: Certo.
1: Io la vedrei così, insomma. E quindi da questo punto di vista questo ci invita a capire che non solo siamo chiamati a collaborare, se possiamo, a fare dare una mano agli altri, ma a farlo in maniera tale che questo non, come dire, non diventi una specie di spettacolino, perché, e questa è l'ultima cosa che dico prima, magari tra poco stai preparando già un nuovo brano musicale, ecco, la cosa importante è hai già ricevuto la tua ricompensa, cioè esatto. Tu l'hai fatto perché? Per essere visto dagli altri, non per fare veramente il bene della persona che ha bisogno. E allora vuol dire che non sei andato molto lontano da te stesso e soprattutto che questa cosa non è arrivata a fare il bene dell'altra persona, l'hai fatta per un tornaconto tuo. E allora questo, cioè, come coloro che suonano la tromba per essere visti dagli uomini. Tu invece, questa è la parte positiva, quando fai qualcosa, fa il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
0: Tra l'altro, questo brano di Vangelo in un'epoca in cui ormai bisogna per forza riprendere tutto col telefonino e metterlo sui social, è molto ancora più forte, perché non devi riprenderti mentre fai del bene, non devi far vedere al mondo tramite uno schermo che stai facendo del bene, perché stai facendo solo pubblicità a te stesso. Il vero bene si fa nel segreto, e in un'epoca esattamente dove ogni cosa è sotto i riflettori suona ancora più forte.
1: Esattamente, allora guarda, uno dice sono cose vecchie di Gesù di 2000 anni fa, i farisei, gli scribi non sono più in giro, e invece guardali lì. Ecco, io adesso vorrei dire una cosa politicamente scorretta, però io vado in giro con delle associazioni.
0: Siamo una dura verità, e io già ho sparato a zero su un sacco di cose, quindi non ti preoccupare.
1: No, guarda, io lo dico proprio con tanto affetto, però io accompagno tutti gli anni una certa associazione, che chiaramente adesso non dico quale sia, con la quale portiamo gli ammalati a Lourdes e a Loreto. Facciamo 2 pellegrinaggi all'anno. E io tutte le volte dico, guardate che non andiamo in pellegrinaggio per fare il selfie con l'ammalato in carrozzina, con la persona disabile, con quello in barella, per sentirci quelli che, ah, che bravo, guarda, ha preso le ferie 2 giorni per andare a portare in giro delle persone meno fortunate. Ah, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, se ti fai il selfie e lo tieni per te e per il tuo amico ammalato, ok, oppure se il tuo amico ammalato ha i social e ha voglia di inventare il selfie, ci mancherebbe altro. Ma se lo fai tu, no, per dirti, ah, guarda, ho sulla divisa, o sul velo da infermierina, o sulla divisa da barelliere, allora wow, sì, però poi passa un altro anno e in quegli altri 360 giorni dove sei stato? Dov'eri? Sei stato a trovare l'ammalato? Sei stato a trovare, hai dato un colpo di telefono, hai portato un panettone a Natale, non so, cioè esattamente questa cosa qui. Per farsi vedere, esatto. Quindi agli occhi di Dio non soltanto non è meritorio, ma addirittura è colpevole.
0: Allora Alberto, ci fai sentire Melanie C con Never Be The Same Again.

0: allora io vorrei addirittura buttare lì un altro carico da 90.
1: Eccomi qua.
0: Il nome è San Paolo ed è una lettera. Poi te la faccio anche, diciamo, moderna ai giorni nostri, e chiedo scusa a tutti, ma tanto più di te che magari mi permetterai questa licenza poetica. Comunque San Paolo dice: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Licenza poetica. Uno potrebbe dire adesso: se anche avessi tutte le criptovalute del mondo, tutti i follower della Ferragni, ma non avessi la carità, non sono nessuno. Mi permetti questa licenza poetica?
1: Potremmo continuare a lungo, eh?
0: Esatto.
1: Sì, guarda, mi sembra che tu abbia detto bene, cioè allora questo brano, diciamolo subito, è un tantino difficile, quindi non è detto che magari i nostri ascoltatori adesso abbiano proprio colto tutte le sfumature, però il discorso di San Paolo, detto in soldoni, adesso è lui che deve perdonare me perché se non mi prendo la licenza poetica, è per dire: ma se io non sono animato da uno spirito di vera benevolenza, tutto quello che accumulo umanamente sulla terra non mi serve a niente. Quindi accumulare conoscenze, posso essere intelligente, prendere 8 lauree, vincere 3 Nobel, eccetera, ma se non sono capace di benevolenza nei confronti degli altri, sono un poveretto che non è amato da nessuno e non sa amare nessuno. Uno. L'altra cosa, dice addirittura, è se io conoscessi, avessi tutte le ricchezze della terra, eccetera, come tu dicevi, ma se non sono capace di voler bene, non sono realizzato come essere umano, come persona. Terza cosa, che è quella che ci interessa per il tema di stasera: se anche io dessi tutte le mie ricchezze e buttassi il mio corpo nel fuoco, ma non avessi la carità. Cioè non è il fatto oggettivo che dice la mia carità, la mia benevolenza, il mio voler bene agli altri, il mio volermi spendere per gli altri. Non è che io, se faccio quella roba lì, io posso avere anche uno che mi punta la pistola dietro e mi fa mettere i soldi nella cassetta delle elemosine. Ma non sono io che lo voglio. Io posso avere il mio suocero che mi punta la pistola dietro la schiena, allora io sposo la tipa che è, capito? Ma se non ho la carità, nulla vale, è tutto falso, ecco. Quindi San Paolo vede molto bene, diciamo, traduce le categorie di Gesù anche in questo: quello che conta veramente è il cuore. E questo vuol dire che puoi essere povero, puoi essere ignorante, puoi essere un bambino piccolo, ma se hai il cuore buono, questo è quello che conta davanti a Dio, perché è quello che ti permette di vivere davanti a Dio nel consorzio umano in maniera degna, tale da avere realizzato la tua umanità.
0: Certo. La vera beneficenza, quindi il vero fare del bene, parte dalla nostra intenzione, dal nostro cuore, non da tutto il resto che lo contorna, fatto di paillette, di riflettori, eccetera. Anzi, quello metterebbe in dubbio la sincerità del nostro dono.
1: Ma chiaro. Ah, e poi mi viene sempre in mente, adesso noi abbiamo citato San Paolo, Gesù, si possono fare 7000 esempi. A me viene in mente, adesso qui siamo un po' sul difficilino, ma viene in mente sempre quando a un certo punto Manzoni, voglio citare Alessandro Manzoni, che è il nostro maggior romanziere, colui che ha praticamente ricreato la lingua italiana con l'Unità d'Italia, insomma tutti abbiamo letto almeno qualche pagina dei Promessi Sposi, ma Alessandro Mazzoli non ha scritto solo i Promessi Sposi, ha scritto anche tante, come dire, componimenti poetici, e ha scritto in prosa, adesso insomma non stiamo facendo l'esame di maturità, ma quello che ci interessa in questo momento è che lui nell'inno, mi pare, alla Pentecoste, ha scritto un inno molto bello sulla Pentecoste, dice queste parole, le dico in maniera difficile alla Manzoni, poi le dico in maniera con l'italiano corrente, un po' colloquiale, che stiamo usando noi. Cui fu donato in copia, doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa. Cioè, colui che ha tanta roba, perché non se l'è guadagnata, ma magari semplicemente ce l'ha per fortuna di famiglia, per condizioni, cui fu donato in copia, colui che ha avuto in abbondanza, doni con volto amico. Cioè, se tu fai un dono, lo fai con dono amico, e poi non gli basta dire con un volto benevolo, amico, tranquillo, con quel tacer pudico, cioè tu quando dai qualcosa taci, dai semplicemente che con quel tacer pudico che accetto il don ti fa, che rende qualsiasi tuo dono accettabile, perché non sei tu che arrivi lì, vadi, poveraccio, tova, prendi un po' della mia roba, ma al contrario è quel silente. E quando Manzoni scrive questi bellissimi versi, credo che avesse in mente, se li ha scritti prima o dopo, adesso io non mi ricordo, mi correggeranno i professori di lettere che mi stanno ascoltando in questo momento, ha in mente o ebbe in mente successivamente quel brano bellissimo nei Promessi Sposi, in cui Lucia è stata finalmente liberata dalle grinfie dell'innominato e quindi è stata portata a casa del sarto del villaggio, poi arriva Agnese, arriva Don Abbondio, tutte queste cose, e il sarto del villaggio, che è un tipo un po' particolare, un po' ridicolo, diciamo, è lì che spiega ai suoi bambini la predica del cardinale Federico Borromeo, il cardinale Federico, e qui e là, a un certo punto dice che il cardinale l'ha invitato, ha invitato la gente del villaggio ad essere generosi così, no? A darsi una mano a vicenda, e se vedete che qualcuno ha bisogno, non fate tante storie, date una mano, ma in maniera appunto silenziosa, discreta, come deve essere la carità. Cosa fa il sarto? Mentre spiega queste cose sui bambini, come un soprassalto, si mette a tacere, gli viene in mente una sua vicina povera, prende subito alcune cose dalla tavola imbandita, aveva fatto festa quel giorno, poi aveva l'ospite Lucia, doveva arrivare addirittura il cardinale a casa sua, prende le cose dalla sua tavola, le mette in un tovagliolo e dice alla sua figlia più grande: va a portare queste cose a Maria Vedova, torniamo al discorso della vedovanza, no? nel mondo diverso dal nostro, vada Maria Vedova, dalle queste cose, dille che sono per fare un po' di allegria con i suoi bambini, ma sorridendo, dice il sarto, che non sembri che tu le faccia la carità. Bellissima questa cosa, cioè il sarto, questo papà, che dice alla sua bambinetta più grande: porta queste cose, ma mi raccomando, non dire a Maria Vedova che le stiamo facendo l'elemosina, dille che sono queste cose perché stia in allegria. Ecco, qui c'è tutto l'insegnamento del Vangelo tradotto nella lingua dei Promessi Sposi. Certo. Io lo trovo bellissimo.
0: Esatto. Anche perché il brano che abbiamo letto prima poi parla anche: se tu fai digiuno, non farti vedere smunto, triste, con gli occhiaie, bianco, ceruleo, che io sto facendo digiuno, ma profumati, lavati la faccia e la testa, fatti vedere gioioso. Cioè, è questo, cioè, il vero senso del voler bene, del far la carità senza ostentare, senza farsi vedere, che sia tutto con naturalezza e con gioia, per rispetto della persona che stai aiutando.
1: La tromba, va insieme a questi altri due esempi, quello del digiuno che hai detto molto bene adesso, che hai ricordato, e cioè appunto quando fai, se tu ti fai vedere da tutti che sei, sto digiunando, allora perché stai, scusami, perché digiuni? Per dire a me che stai digiunando? Se fai una cosa controvoglia, perché la fai? Se invece tu sei convinto di digiunare perché vuoi privarti di qualcosa, la fai contento, perché stai facendo qualcos'altro di buono, ok? Faccio un esempio che tutti gli anni io in Quaresima provo a dire questa roba qui. È inutile che mi veniate a dire, Quaresima, faccio il fioretto. Il fioretto deve essere una cosa utile. Cioè, se il tuo fioretto è per tutta la Quaresima non fumo, per esempio, per i fumatori, no? O non mangio cioccolato, o non faccio la tale cosa, per stare lì nervoso 40 giorni e la notte di Pasqua, appena finisce la Quaresima, come un animale, indozzarti di cioccolato, ammazzarti di sigarette, non so. Ma scusa, allora cosa è servito? Vuol dire che hai fatto una specie di sforzo della volontà, controvoglia, per sfogarti dopo? Che senso ha? Invece, se tu fai una cosa e dici no, io non mangio il cioccolato perché i soldi che risparmio nel comprare i cioccolatini, nel comprare le sigarette, nell'andare a teatro, nell'andare a tale spettacolo, quei soldi che ho risparmiato io li do in carità. Oppure non guardo la mia telenovela preferita il martedì sera, per dire, perché è Quaresima, perfetto, perché il martedì sera è la sera in cui vado, che ne so, telefono alla mia zia anziana, vado a trovare quell'altra persona da sola. Cioè, questo è il senso del fare il digiuno di qualcosa. Non stare lì come le oche a non prendere, cosa hai per tutta la Quaresima, sa, non mangio dolci. Bellissima cosa, ma a che pro? Per farti vedere, per dirlo a tavola, per far la bella figura, o peggio, visto che la Quaresima è in primavera, per dimagrire un po' perché poi c'è la prova costume, allora non ci siamo proprio. E il terzo esempio che il Signore fa non è soltanto l'elemosina, non è soltanto il digiuno, è anche la preghiera. Anche la preghiera, dice, tu quando devi pregare non devi far vedere da tutti, ah, che bravo quello lì che prega, va in chiesa e là in seconda fila, canta, balla, suona, legge sull'altare, sì, tutte cose bellissime, guai se non ci fossero le persone volontarie. Ma se uno lo fa solo per farsi vedere, ah, io leggo in chiesa, ah, sai, io suono l'organo in chiesa, ah, sai, io sono in consiglio pastorale, allora lo fai veramente per te stesso, non per le persone che dovrebbero averne in beneficio, e hai perso completamente. Invece, quando tu devi pregare, entra nella tua stanza, chiudi la porta dietro di te, prega, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
0: Certo, diciamo che abbiamo, e grazie a te abbiamo approfondito anche attraverso i brani del Vangelo, eccetera, quello che è il vero senso del fare del bene, che è esattamente la discrezione, il cuor tuo, quindi la dimensione, diciamo, segreta, ma nel senso più vicina al cuore. Quindi se uno davvero lo fa con il massimo della convinzione e dell'amore, non va a vantarsi, non gliene frega niente di essere visto, anzi cerca di fuggire gli occhi altrui, che potrebbero poi pensare esattamente che lo fa solo per mostrarsi o per farsi vedere.
1: Ma certo, chiaramente, cioè appunto tutto quello che si misura, come dicevamo, sta nel cuore. Ecco, allora se un cuore è sincero lo fa perché la cosa va fatta, non interessa una specie di tornaconto, anche perché sinceramente sì, va bene, può darsi anche che uno sia soddisfatto perché gli altri lo guardano, ma poi agli occhi di Dio questo non basta, anzi hai già ricevuto la tua ricompensa, come dire, l'hai bruciata. No, tu avresti potuto avere dei meriti, li hai bruciati perché li hai usati per il consenso di quei quattro pettegoli dei tuoi compaesani che erano lì a guardarti così scemi e stupidi da dirti, oh, che bravo quello lì. Ecco, questo non funziona.
0: Ma poi non si fa del vero bene a chi ha bisogno. Un po' l'esempio che facevo io quando, dopo la maturità, il seminario organizzato 2 mesi a Chicago in America, che siamo andati in 12 con i 2 preti, e il martedì e il venerdì andavamo in questa parrocchia nei quartieri un po' malfamati, che 2 volte abbiamo evitato 2 sparatorie per miracolo davvero, perché il seminarista ha sbagliato strada. Quindi martedì e venerdì facciamo volontariato nella mensa dei poveri, ho detto all'introduzione di questa sera. Il parroco alla fine ci dice: per celebrarvi o per stare tutti insieme abbiamo pensato di fare una cena a conclusione, visto che ve ne andate tra pochi giorni. Io e anche i miei compagni, Don Massimiliano, altri che conosci benissimo, pensavamo che con noi al tavolo ci fossero le persone che aiutavamo tutte le settimane. No, al tavolo davanti a me c'erano le due figlie di Oliver Stone, il parroco e altra gente famosa, e quelli che aiutavamo il martedì e venerdì facevano i camerieri. Ma scusa, ma che senso ha?
1: Aiuto, il mondo al contrario, insomma, il mondo alla rovescia, ecco. Lì non ci siamo proprio, cioè, anche perché poi è un piacere in fin di conti, no? Se uno non capisce queste cose, poi dopo, come dire, è un modo per dire che siamo tutti veramente affratellati, purtroppo capitano condizioni diverse di vita. Poi guarda, c'è una cosa che ci tengo molto a dire: noi non ci rendiamo molto conto di questo, perché viviamo in una società molto ricca, la società occidentale. Siamo nati senza problemi, con il riscaldamento e l'aria condizionata, con i dentisti e i pronto soccorsi, con l'istruzione, con l'igiene, con l'acqua in casa, con l'elettricità, cioè tutte queste cose. Noi, anche le persone più anziane, in fin dei conti, ma credo che siano nate tutte con l'elettricità, le persone che sono al mondo adesso, ecco, che voglio dire, almeno qua da noi in Occidente, in Europa, così. Per cui non ci rendiamo conto che invece la vita può essere molto più dura per altre persone, e diamo per scontato delle cose che sono incredibili. Guarda soltanto l'elettricità, no? Il fatto che adesso io sia qui, ho la luce, l'aria condizionata, il computer acceso, sono qui tranquillo che ti telefoniamo. Io metto un amico che fa il missionario in Libano e loro hanno un'ora al giorno l'elettricità, e così in quell'ora al giorno può collegarsi, mandare i messaggini, le cose. Cioè, adesso sinceramente non ci rendiamo neanche conto. Oppure, che ne so, tu dici, vabbè, ma che in certi posti d'Italia non hanno l'acqua tutto il giorno, cioè hanno razione. E appunto, rendiamoci conto che queste cose che da noi in Occidente possono essere tollerate, altrove invece mancano del tutto. Quindi se dalla nostra abbondanza riusciamo a dare qualcosa che aiuta un po' gli altri, anche in termini di farli uscire da certe forme di isolamento, eccetera, mi sembra che sia un dovere umano, ecco, prima ancora che un atto di carità che uno fa per fede cristiana.
0: Certo. Allora, sono le 22:15 e siamo ormai alle conclusioni. Io volevo ringraziarti tanto per essere stato nostro ospite, forse ho capito dove

0: siete un ospite fisso, quindi mi sorbirete, mi sopporterete ancora. Sì, io appunto adesso sono in questo posto molto grande, molto bianco, in un comune della provincia di Varese. Ecco, perché quest'anno non sono potuto andare all'estero a fare il mio mese di studio e quindi ho ripiegato su questa grande istituzione con una grande biblioteca, diciamo così.
1: Okay.
0: E poi niente, però ti ringrazio te anche per la bellezza del tema di stasera. Lasciamo così in pace i nostri ascoltatori in agosto e poi a settembre riformuliamo un programma.
1: Perfetto, grazie mille, buona serata e buon tutto.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Ciao ciao. Adesso Alberto ci fa sentire Moby.

Eccoci qui, siamo ormai davvero alle conclusioni. Io mi auguro che nessuno si sia sentito offeso in questa puntata, ma penso di no. Se mi avete sentito un po' infervorarmi è perché queste puntate della dura verità sono così e saranno così, perché vengono proprio dal più profondo del cuore. Però ringrazio Federico, perché poi con la sua calma e la sua eleganza ha affrontato queste tematiche veramente col cuore, attraverso i brani evangelici, attraverso anche la letteratura, e devo dire che a me è piaciuta veramente veramente tanto, e lo ringrazio davvero col cuore. E mi auguro che le prossime puntate che faremo da settembre in poi, non è che le faccio, cioè se ne sarà una ogni due mesi, ogni mese, vediamo, insomma, che abbiano questa verve, questi contenuti così profondi e belli come stasera. Io mi auguro vi sia piaciuta questa puntata, a me tantissimo. Volevo ricordarvi che se andate su radioorizzonti.eu e schiacciate palinsesto, guardate il giovedì sera ore 21 Lifestyle, vi esce la pagina dedicata al programma con tutte le registrazioni delle puntate precedenti. C'è già anche la registrazione della puntata di giovedì scorso 2 luglio che abbiamo fatto con Tommaso Lavizzari, speaker, giornalista e scrittore sportivo, dove abbiamo visto dove e come va il mondo del calcio italiano. Se siete appassionati anche di calcio e volete sentire anche un'opinione genuina da parte

di uno che si dedica a questo mondo da oltre 25 anni e che però, un po' come Tardelli l'altra volta su Rai 1, che non le ha mandate a dire alla FIFA e a tutto il discorso dei mondiali, così anche Tommaso nella puntata che abbiamo fatto giovedì scorso ha detto la sua e non è che ha messo molto cotone e bambagia, cioè le ha dette proprio a pesci in faccia su diverse cose di cui abbiamo parlato. E trovate, ripeto, tutte le puntate con la locandina, col titolo, così potete magari in questo periodo di vacanze in cui noi non andiamo in onda, in diretta, andarvi a vedere magari le puntate. Qualcuno magari dice, ah, ma a me piacciono i droni, il 4 giugno hanno parlato l'era dei droni, vediamo che cosa hanno detto. Oppure qualche fashion victim, come si dice, vede che il 16 aprile abbiamo parlato del futuro della moda con il direttore di Gas Jeans e magari dice, cavolo, sentiamo cosa ha detto questo qua, io metto sempre le magliette e i jeans di Gas Jeans, vediamo che cosa ha detto. Oppure abbiamo parlato di taglio cucito, di massaggi, abbiamo parlato di San Carlo Acutis, che tra l'altro è molto caro a Saronno, in particolare al santuario di Saronno, che ha anche una sua reliquia. Quindi trovate tutte le puntate che abbiamo fatto. Questa puntata, se vi è piaciuta e volete farla sentire a qualche vostro amico, nipote, fratello, sorella, moglie, marito e più chi ne ha più ne metta, andiamo in replica sabato alle 15.03 e quindi la potete risentire attraverso la radio FM 88.0 o attraverso il sito radioorizzonti.eu in diretta, tra virgolette, in differita, in replica, e poi verrà caricata dalla settimana prossima sul podcast, su questa pagina dove vi sto dicendo che ci sono le registrazioni delle puntate precedenti. Adesso sentiamo Maneskin con I Wanna Be Your

You can be the beauty and I could be the monster. Questa canzone mi fa venire in mente i Maneskin, appunto, che cantano. Il leader si chiama Damiano. Io, fino a prima che uscissero i Maneskin, mi presentavo qualcuno e dicevo: come ti chiami? Damiano. E tutte le volte mi dicevano: ma è un nome italiano? Oppure: ma non l'ho mai sentito. Adesso, quando lo dico, dico: ah, come quello dei Maneskin. Quindi guarda te come uno può cambiare. Ok, adesso chiudiamo una parentesi su questa stupidaggine. Parlando invece di cose più leggere, sempre nel tema, perché appena adesso prima che parlasse Monsignor Gallo ho sparato proprio col bazooka su tutto. Io vedo ogni tanto, magari qualcuno dei nostri ascoltatori pure, reazione a catena su Rai 1, no? E le campionesse che ci sono ormai da 11 puntate, non so se ieri, l'altro ieri, non lo so, comunque c'era una catena che dovevano fare, chiudere, ok? E è uscita la parola beneficenza e devi azzeccare quella dopo, no? E c'hai solo l'iniziale ed è uscita S. E la ragazza delle tre ragazze che sono campioni in carica da 11 volte ha detto silenzio, che non era la parola giusta, però lei ha detto silenzio. E Pino Insegno gli ha detto: perché? E lei, con molta calma e placidezza, ha detto: perché la beneficenza si fa in silenzio. E io sono rimasto colpito, perché ho detto: in un quiz su Rai 1 una ragazza di 25 anni ha detto quello che io dirò, sparando a zero su tutti, nella puntata di giovedì. Se l'ha detto lei, con molta naturalezza, vuol dire che qualcuno forse l'ha già capito, e mi ha fatto veramente un enorme piacere. Ok, puntata finisce qua, spero vi sia piaciuta. Adesso sentiamo a conclusione quella che abbiamo sentito solo per un pezzettino all'inizio, la facciamo sentire tutta e così sarà per ogni puntata della Dura Verità. Buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo, che è l'ultima puntata prima della pausa estiva, e grazie di averci seguiti. Ciao!

chiamo Benji, questa vita non l'ho vista mai. Almeno guardami negli occhi se ti parlo, dai. Non mi piace che io ricordi solo del dolore. Ridammi gli occhi di chi ha pianto chiamandomi amore. Con quale faccia non mi degni neanche di uno sguardo. Sai che ti pregava mamma, non neppure babbo. Ora nelle loro lacrime stanno affogando. Dagli un braccio perché no, non aspettano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Piera Achille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, messaggio della nuova guida Khamenei: la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue di mio padre e di tutti i martiri di queste guerre. Le parole di Mojtaba Khamenei. Festa a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una Chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il Pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti, e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
3: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
2: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, convalidato oggi l'arresto. Domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani a 86 anni.
4: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del Perdono che sorregge l'amore.
5: Roberta, ascoltami.
6: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta all'esistenza, all'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
4: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
7: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
8: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e Giuliana, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Turate, farmacia comunale in Viale Roma 24, il telefono 02 964 89 444. E se vogliamo andare al cinema, Cinema Prealpi, Minions e Monsters, alle 16.30, alle 18.30 e alle 21.
9: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi. Il telefono è 333 801 6200. Saronno, domenica 12 luglio dalle 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario via Varese 159 Sundai in Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Sempre Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, in chiesa San Francesco in via Carcano 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessioni con il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguiniti. Solaro. Io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il 14, il 15 e il 16 di luglio, il 21, il 22 e il 23 di luglio, il 20, 29 luglio e il 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro. Giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno. Venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero.
8: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
7: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori, ancora una volta con voi per passare questa bella mezz'oretta. Pinuccia
2: e Carlo.
1: Carlo e il nostro Gianni alla regia. Per scegliere un po' di magari di canzoncine un po' così, no? Popolari,
2: sì,
1: diciamo, no? Perché la nostra trasmissione è una trasmissione popolare, nel senso che insomma stiamo parlando di personaggi, di fatti, di feste, di vie.
2: E
1: di...
2: poi hai detto il Gianni, ma il Gianni si emoziona tutte le volte che siamo qui.
1: Se piange perché
2: la nostra mezz'ora.
1: Non ho capito se a volte si emoziona perché parliamo noi.
2: Per noi
1: e gli viene da piangere. Oppure proprio per le cose che raccontiamo, vabbè.
2: Per le cose che raccontiamo,
1: no, pensiamo
2: dai,
1: che si emoziona
2: il fatto che venga da Milano,
1: esatto,
2: a sentire tutte queste cose,
1: esatto.
2: Cosa c'era a Saronno davvero?
1: Cosa c'era a Saronno?
2: Facciamo
1: benissimo.
2: Fatica a credere quasi noi e quindi
1: ecco. Vabbè, qualche cosa che abbiamo vissuto la sappiamo proprio, ecco, vivendola così.
2: Ma quando parliamo dei personaggi, per esempio, sai, non tutti hanno conosciuto,
1: certo,
2: i personaggi.
1: Beh, esatto.
2: E tu vedo che inserisci i personaggi. Questa mattina facciamo qualche via o personaggi?
1: No, questa mattina, perché sai, le vie le abbiamo un po' già fatte quasi tutte, no? Per cui siamo andati a spulciare un po' nei vari libri, abbiamo già trovato, no, le feste, le tradizioni.
2: Perfetto.
1: E adesso abbiamo iniziato con dei personaggi, no? Abbiamo parlato.
2: E chi facciamo oggi?
1: Abbiamo parlato del Don Angelo Macchi, ti ricordi? Don Angelo,
2: sì,
1: Macchi, e poi anche del Don Luigi,
2: Luigi
1: Legnani dell'ospedale, no? Quindi ecco, adesso invece parliamo di una bella realtà che avevamo a Saronno. Aspetta che vado a cercarla, che mi sia girata anche la pagina. Ecco, parliamo di Monsignor Antonio Benetti.
2: E prevosto, beh, insomma.
1: Un sant'uomo tra i Sarunat. Era vero, veramente, era un sant'uomo. Io dico sempre che le persone però bisogna collocarle nel periodo storico in cui ci sono, perché a volte magari noi siamo soggetti a criticare le persone per quello che fanno, eccetera, però bisogna anche vederle in che periodo erano e che cosa hanno potuto fare in quel periodo, no? Quindi va bene, allora parliamo un po' di questo Monsignor Antonio Benetti, che molti di noi l'hanno conosciuto proprio personalmente, molti invece ne hanno solo sentito parlare, molti invece non sanno nemmeno chi sia. E allora noi, raccontandolo qui alla radio, un po' tutti impariamo a conoscerlo.
2: Perché lo conoscevano tanti anche che andavano in chiesa. Perché,
1: ma certo, ma perché,
2: Monsignor Benetti davvero era un personaggio.
1: Sì. Bene, Allora, chi ha avuto l'opportunità, insieme alla fortuna, di conoscere Monsignor Benetti, non può esimersi dal definirlo una figura gigante nella storia più recente di Saronno. La città, in segno di tanta gratitudine e riconoscenza, gli ha dapprima conferito l'onorificenza di cittadino benemerito. Quindi, dopo la sua scomparsa, gli ha dedicato una via assieme al fratello Don Edoardo negli anni 70. Quindi anche questi, anche Don Edoardo, che era il fratello penso minore di Don Benetti, no? E io l'ho già forse detto in altre occasioni, in altra trasmissione, era il nostro assistente della colonia a Igea Marina quando eravamo piccolini, e nel mio turno c'era sempre il Don Edoardo che ci faceva giocare, che insomma faceva tante iniziative, e poi faceva le omelie. Noi eravamo anche piccoli, no? Seconda elementare, terza elementare, così. Eppure, guarda, era un piacere rimanere lì ad ascoltare quando lui ci parlava, veramente. Allora, Monsignor Antonio Benetti era nato a Olgiate Olona, quindi uno qui vicino
2: qui
1: a noi, il 13 giugno del 1894, ed era il secondo di una numerosa famiglia composta ben da 10 fratelli. L'ultimo, ecco, Edoardo, classe 1902, anch'egli sacerdote, lo seguirà fedelmente lungo l'intero suo percorso sacerdotale.
2: Quindi hai detto prima che era il più giovane, davvero.
1: Sì, del 1902,
2: perciò,
1: sì.
2: Hai voglia. Quindi, proveniente da Grotto, un paesino quasi sperduto nelle vicinanze di Porlezza, giunge a Saronno col fratello Don Edoardo, direttore spirituale del collegio arcivescovile in quel mese, e giunge nel maggio del 1939 a sostituire il defunto prevosto Monsignor Carlo Croci, sacerdote che ha lasciato tra i saronnesi molti segni di grande bontà di cuore, fede e carità. L'accoglienza dei cittadini verso il loro nuovo pastore, seppur provati dalla recente perdita di Monsignor Croci, al quale erano legati da affetto e gratitudine, ci manifesta grandiosa. Da supplemento di amico vero, infatti, amico vero tra virgolette, quindi il...
1: Era il nostro giornale, bollettino, no? Si chiamava bollettino una volta, sì.
2: In data 21 maggio 1939, che era il periodico mensile della Chiesa Prepositurale, come hai detto, riportiamo il testo del messaggio di benvenuto del popolo saronnese a Monsignor Antonio Benetti.
1: Auspice la Vergine dei Miracoli, il novello prevosto della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Monsignor Antonio Benetti, inizia il suo ministero di pace e di amore, accolto dal popolo festante. Monsignor Prevosto, il popolo di Saronno, che vi attendeva con l'ansia nel cuore, vi saluta. Aveva un padre tenerissimo, rimase solo e pianse. Ma ecco, voi venite a confortarlo e a rassicurarlo e a rallegrarlo. Voi, nuovo padre, venite per quel meraviglioso perpetuarsi della vita che nella Chiesa di Cristo è il segno dell'eterna giovinezza. Voi venite, sacerdote di Dio, a portare la pace agli animi trepidanti per le oscure minacce di questi giorni. Siate benedetto. Voi venite, dispensatore di beni, a riaccendere la fiducia nei cuori angustiati dalle miserie della vita. Siate benedetto. Voi venite, maestro della verità evangelica, a segnare la strada agli spiriti incerti dei facili sbandamenti di una società smarrita. Siate benedetto. Il popolo di Saronno, che per lunga teoria di santi sacerdoti poté tener viva la fiaccola della fede, sua forza e sua promessa, in voi si abbandona, sicuro e sereno, e a voi affida i suoi figli, cosicché, rivivendo un giorno nelle loro opere sante, anche in esso sia segnata l'impronta dell'eterna giovinezza del popolo di Dio.
2: Ma vedi, con che parole veniva accolto?
1: Accolto, sì, proprio una bella.
2: Un nuovo prete, ma nuovo, davvero.
1: Sì. Insomma, quei tempi,
2: erano tempi diversi.
1: Diversi, dai. Vedi che il linguaggio.
2: Sì, una sensibilità.
1: E il linguaggio è anche diverso, ovviamente.
2: Ai preti vogliono bene anche adesso, però. Non c'è mica più questo attaccamento.
1: No,
2: insomma,
1: sicuramente
2: dai.
1: No.
2: Quanto si auspicavano i saronnesi in quel messaggio di benvenuto ed augurio verso il loro nuovo pastore non verrà tradito, anzi. Gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, che ormai stava alle porte, quindi 1940-1945, videro a Saronno Monsignor Antonio Benetti in prima fila come infaticabile protagonista, impegnato giorno e notte, senza alcun risparmio di energie, ad assistere quel popolo che il destino, eravamo in era fascista, nemmeno un anno prima del conflitto, gli aveva affidato. Monsignor Benetti, nel mezzo di una marea di problemi derivanti dall'entrata in guerra dell'Italia, dimostrò da subito il suo carattere forte, affrontando in prima persona momenti estremamente difficili, risultando poi agli occhi di tutti di essere un autentico baluardo, prezioso punto di riferimento per molti che hanno vissuto tragedie personali e familiari. In lui queste persone e queste famiglie hanno sempre trovato importanti riscontri in termini di aiuto, nonché espressioni di grande conforto e solidarietà.
1: Effettivamente, insomma,
2: davvero,
1: è stato, e ripeto, in un periodo così di guerra, eccetera, insomma.
2: Un periodo veramente difficile, sotto ogni aspetto.
1: Veramente difficile. attraverso Liber Chronicus, che rappresenta una storia di una sorta di diario scritto in forma olografica da Monsignor Antonio Benetti riguardante il periodo 1940-1945, riaffiora la storia del periodo bellico con i suoi tragici accadimenti e la sua figura di Saint-Tom, che girava ca per ca a consulai famili di qui chi sta purtà in di camp de concentramento, mis in galera o anche a fusilà durante la lotta che ghera tra fascisti e partigiani. Cioè praticamente andava un po' a consolare queste famiglie i cui familiari insomma erano o in galera o messi in campo di concentramento oppure anche in guerra, no? Sempre è così. In quel tempo emerse chiaro e forte il coraggio e la bontà d'animo di Monsignor Benetti, incurante del rischio che correva nel mettersi sempre a disposizione di chi aveva bisogno di aiuto.

0: Bene, eccoci qua di ritorno. Noi stavamo anche un po' parlando e facendo i nostri commenti.
1: Di diversi interventi di Monsignor Benetti durante quel periodo 40-45.
0: Allora, abbiamo detto infatti lui, abbiamo parlato appunto che era incurante del rischio che correva nel mettersi sempre a disposizione delle famiglie, delle persone che avevano bisogno durante la guerra. Infatti era sempre in costante contatto con chi partiva per il fronte, con chi era in prigione e con chi era invece a casa a patire i momenti d'angoscia.
1: Monsignor Benetti tesseva i fili del dialogo, e a volte dialogo difficile, quando le rivalità intestine avevano spaccato l'Italia in due e davano vita sia sul nostro suolo che in Germania ad atrocità inafferrabili, inenarrabili. Quante volte intervenne, sia per un fronte che per l'altro, presso le autorità competenti per portare in salvo vite umane. Partigiani, fascisti, ebrei trovarono in lui una formidabile ancora di salvezza, e quando lo si chiamava Saint-Tom non era altro che la verità, perché tale attribuzione è supportata da alcuni fatti. Tutte le sere in tempo di guerra, dinanzi al Santissimo Sacramento, recitava in prepositurale il Santo Rosario, mentre di giorno, nel corso dei bombardamenti soprattutto, visitava i rifugi per rincuorare i saronnesi. Anche questo, guarda che fare il giro dei rifugi a Saronno,
0: certo,
1: davvero per portare coraggio, perché la paura era davvero enorme. E subito dopo i giorni della liberazione, quando la violenza aveva assunto i dolorosi connotati della vendetta fratricida, Monsignor Benetti non esitò un attimo nell'inviare a tutti i concittadini un pubblico messaggio di condanna e di invito alla riconciliazione. L'impegno della violenza e del terrorismo di cui è stato teatro Saronno in queste ultime settimane non si concilia affatto con il patriottismo sano e verace, né con la moralità e con la legge sia divina che umana. Ed è doloroso dover assistere a lotte e a vendette fratricide in un territorio come il nostro, dove tutta la popolazione ha sete e fame di pace, di solidarietà e di lavoro, e dove il sentimento religioso è così profondamente radicato da non poter fare a meno che sentirsi vivamente ferito da gesti così brutali, la cui intenzione

0: può essere che criminosa. E noi, mentre deploriamo quanto è accaduto, invitiamo tutti, come cattolici e come italiani, a rimanere sulle strade sicure della legalità e della tradizione cristiana. E questo è quanto veniva scritto
1: allora,
0: il messaggio, certo, e il pensiero di allora. Sì. Ecco, veramente.
2: Però dai, messa alle spalle la triste esperienza della Seconda Guerra Mondiale, i saronnesi scoprirono che a Monsignor Antonio Benetti gli apparteneva un altro grande dono, quello dell'arte oratoria. Quindi, come dicevo, no? Ecco, sia lui che il fratello, dono posseduto appunto anche dal fratello, Don Edoardo, era proprio nel DNA dei fratelli Benetti. In essi, seppur accomunati dal comune denominatore della parola efficace, vi era invece una sostanziale differenza nel proporsi durante l'omelia. È vero, guarda, sì. Erano bravi tutti e due, però erano diversi. Allora, Monsignor Benetti agiva di spada e ad alto volume.
0: Ma perché la voce si sentiva senza microfoni.
2: Sì. Poi invece Don Edoardo usava il fioretto a basso volume. Il risultato però non cambiava. La gente che affluiva in chiesa e ascoltava le prediche di entrambi la restava sempre a buca aperta. Ecco perché entrambi venivano simpaticamente chiamati dai saronnesi, e non solo, i predicatori de Saron.
0: Quindi, davvero, allora, guarda.
2: Guarda, visto che l'abbiamo nominata, abbiamo una poesia dei predicatori de Saron. Vediamo un momentino come la descrive in dialetto, no? In vernacolo.
0: Sicuro. I predicatori de Saron, prevost e Don Eduard. Ecco, a tutte e due è dedicata. Così l'ha dedicata il Giuseppe Radice. Saron, che sempre vu la tradizione da vegli ingesa gran predicatore. E sta bravura senza distinzione all'andava dai prevost ai cugitur. Sti rop che vegna sempre da lontan a sin conserva in dian fino ai me temp. La verità che gutuca con man a lè che agendà in gesa tanta gente. S'intent ai pret a gu sempre vursi ben e torti in gir a gen vu rifà nessun. Però tu facci, ghio sempre in dalla mente, fra dei in sci, a che ne più neanche a me. Dal pulpit te ascoltava fino a nozze, a bocca aperta e cui ore spunta. Che gus vide spettacolo del prevost che il dissedava i genti in catramà. Che bel sentì de sera il predichin del Don Eduard che andava a oggi sera. Pareva d'ascoltare un violin che il dislinguava tutti i brutti peccati. La predica da questi la durava tan bella messa che sa disse in che, ma il bel a lei che nessuno si straccava, e il dispiacere all'era a venire. Vedi, sì. Il dispiacere quando avevano finito.
2: Adesso invece guardiamo loro.
0: La loro predica durava come tutta la messa di Asetto.
2: Hai capito?
0: Vedi.
2: Quindi la messa durava tanto, a parte che era in latino e
0: poi,
2: allora.
0: È davvero, ma poi bella quando dice e tira dentro, è stata la bravura senza distinzione, andava dal prevost ai cugitur, quindi ai coadiutori. Ecco,
2: certo,
0: vedi.
2: Certo. No, comunque erano due figure veramente importanti e veramente valide. E siamo arrivati un po' alla fine della descrizione, no?
0: Sì.
2: Monsignor Antonio Benetti diede tutto se stesso a Saronno e ai suoi saronnesi, che pure lo ricambiarono con tantissima stima e affetto.
0: Davvero.
2: Egli lasciò Saronno per raggiungere Tradate e il guadagnato riposo l'11 luglio del 1969. E alla sua morte, avvenuta a Castelseprio il 4 aprile del 71, il fratello Don Edoardo era scomparso 2 anni prima, nel 69, nel giorno del suo funerale a Saronno si mobilitò tutta la cittadinanza.
0: Sì.
2: Non poteva che essere così. Era l'omaggio riservato ai più grandi, perché più coraggiosi e più umili. Ora i fratelli Benetti riposano nella loro Saronno, nel ricordo e nelle orazioni dei saronnesi. Eccoci qua. Allora, stavamo appunto commentando che avevamo anche da parlare. Abbiamo pochi minuti, però possiamo dedicare questo piccolo spazio a Don Piero Zerbi, un altro professore per antonomasia. Abbiamo il Don Piero Zerbi. E cosa possiamo dire? Diceva sempre: chiamatemi Don Piero, mi piace di più. Lui era monsignore, no? Sì. E invece lui diceva proprio di chiamarlo così. Qualche anno fa, assieme al prevosto monsignor Angelo Centemeri e all'amico Giancarlo Caronni, questo diceva Giuseppe Radice nel suo libro, mi sono recato a trovare monsignor Piero Zerbi in un ospedale milanese. Egli ci ha accolti con queste parole: il Signore mi sta mettendo a dura prova, è la fede che mi dà la forza di superarla. Da allora Don Piero non ha più lasciato quel suo letto di dolore. Consapevole quella dura prova a cui era sottoposto, egli l'ha accettata come pochi altri sanno fare ed è approdato nel regno del Signore con la preghiera e la serenità che di solito appare sul volto degli uomini grandi e nel contempo umili, soprattutto umili, perché Monsignor Zerbi, nonostante il suo grande prestigio che lo accompagnava, era un personaggio umile. Don Piero non ha mai fatto pesare su alcuno la sua elevata statura di studioso, di letterato, di uomo di cultura. Al contrario, invece, in qualsiasi suo dialogo con chi che sia, metteva a proprio agio il suo interlocutore, evitandogli il comprensibile timore reverenziale. Quindi, quando un gruppo di amici si è trovato un giorno a visitare la sua immensa libreria di via Stampa Soncino. In più di un'occasione si era dimostrato insofferente, allorché lo si chiamava Monsignore. Chiamatemi Don Piero, mi piace di più. E quindi è un'altra persona, perché era un prorettore dell'Università Cattolica di Milano, quindi uno studioso di livello internazionale, di cui Saronno ancora oggi comunque ne va fiera. E anche qui c'è una bella poesia che Giuseppe ha scritto apposta per Don Piero.
0: Tornata dalla messa la mia mam, alla vegna dim cuiac tutto sbaratà, a guscultà una predica carnà, che son restata lì senza fiadà. E mi alla mia mango domandà, come la fius una gran curiosità, ma in fin di cun, chi l'è che ha predicà per guardar me cuiosa da imbalsamà? Aghiera il Don Piero, il fiù dell'Isaia, a lei intelligente, tutt'altra che in sunel, guarda che disiminga in abusia, par quasi da vedè il Papa Pacel. Gestà il momento che l'ho scultata anche a me, d'amor che seri me son misa vif, come in d'un sogno me son trovato vicin, quando tutto un bot mi è venuto in mente a scrivere. Bella questa, bella, caspita.
2: Sì. Era proprio un personaggio, anche lui, diciamo, faceva anche le prediche come si doveva.
0: Come il Papa Pacelli.
2: Come il Papa Pacelli. Oh, siamo arrivati alla fine, lo sai Carlo, anche oggi abbiamo parlato di due personaggi veramente storici e veramente apprezzati in quel di Saronno. Sì. Quindi pensiamo di non aver annoiato i nostri ascoltatori, specialmente chi ha conosciuto e ha vissuto nell'epoca di questi due personaggi. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento
0: alla prossima.
2: Ciao a tutti!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Bruno Barbieri, chef italiano. Nasce il 12 gennaio del 1962 in provincia di Bologna a Medicina. Nel dicembre del 1979, dopo essersi diplomato all'Istituto Alberghiero di Bologna, gli viene offerta l'opportunità di lavorare come terzo cuoco sulla Oceanic, una nave da crociera che accoglie più di un centinaio di cuochi. Grazie a quell'occasione ha la possibilità di girare il mondo, toccando così Sud America, Caraibi, Stati Uniti, New York, e cucina anche per Andy Warhol. L'esperienza dura un anno e mezzo, fa poi ritorno in Italia e inizia così a lavorare come chef di partita in piccoli locali in Emilia-Romagna. Dopo aver frequentato alcuni corsi di aggiornamento e di perfezionamento in Italia e all'estero, vince il concorso gastronomico Le Carni Alternative nel 1987 e il concorso La Patata della Cucina Creativa 4 anni più tardi. Giunge così alla locanda Solarola, ristorante di Castelguelfo, che per 2 anni di seguito ottiene ben 2 stelle Michelin. Naturalmente ci affiancherà un'altra artista donna, Mia Martini, con le sue belle canzoni. Partiamo con Minuetto.

In seguito gestisce con la collaborazione di Igles Corelli, Mauro Gualandi e Giacinto Rossetti il ristorante di Argenta Il Trigabolo, che raggiunge a sua volta le 2 stelle Michelin, merito della qualità degli ingredienti utilizzati naturalmente, ma anche del tipo di cotture impiegate, molto veloci, e dell'attenzione alla presentazione dei piatti. Dopo aver prestato servizio anche al ristorante La Grotta di Brisighella nel Ravennate, portandolo a essere premiato dalla stella Michelin, Bruno Barbieri apre un ristorante in provincia di Verona, a San Pietro in Cariano, è l'Arquad, locale situato nel relais Villa del Quar, struttura cinquecentesca dall'atmosfera suggestiva. Ora ascoltiamo un altro bellissimo brano, famosissimo, di Mia Martini, Piccolo Uomo.

Nel frattempo si dedica anche alla scrittura. Nel 2005 per Biblioteca Culinaria esce il libro Tegami, in cui fornisce preziosi consigli culinari e dispensa suggerimenti sugli utensili da utilizzare tra coltelli, padelle e pentole. L'anno successivo, sempre per Biblioteca Culinaria, è la volta di L'uva nel piatto, in cui racconta tra l'altro il suo incontro con Carlo Speri, vignaiolo storico della Valpolicella. Dopo aver pubblicato per Editrice Compositori Mangiare da cani insieme con Mario Dadda e Renzo Chiesa, nel 2007 Barbieri torna a collaborare con Biblioteca Culinaria, dando vita a Squisitamente senza glutine, pubblicazione in cui affronta i temi delle allergie e delle intolleranze alimentari, con un occhio particolare naturalmente alla celiachia. L'anno seguente Bruno Barbieri si dedica a Fuori dal guscio, nel quale parla di tutti i prodotti del mare nascosti da un guscio, dalle ostriche in giù, a Polpette che passione, in cui raccoglie numerose ricette a base di polpette, e dopo aver scritto Cipolle buone da far piangere e Ripieni di bontà, nel 2010 decide di trasferirsi in Brasile, non prima di avere pubblicato naturalmente Tagine senza frontiere, mentre dall'anno successivo, tornato in Italia, diventa un personaggio televisivo, facendo parte insieme con Joe Bastianic e Carlo Cracco della giuria del talent show culinario MasterChef Italia, in onda naturalmente su Cielo e poi su Sky 1. Ed ora continuiamo con un'altra bellissima canzone, Inno.

Nel marzo del 2012, anno in cui pubblica Pasta al forno e gratin, apre a Londra Cotidie, ristorante situato al numero 50 di Oxford Street, che è costretto a lasciare poco più di un anno dopo a causa dei numerosi impegni. Il suo posto viene preso da Marco Tozzi. Nel 2014 è uno dei tre giurati, insieme con Alessandro Borghese e Lidia Bastianic, di Junior MasterChef Italia, in onda naturalmente sempre su Sky 1. Rizzoli invece pubblica l'autobiografia dello chef Bruno Barbieri, intitolata Via Emilia, via da casa, ricette e racconti di un cuoco sempre in viaggio. La sua frase celebre: attraverso un piatto voglio raccontare quello che sono io nella vita. Questo è Bruno Barbieri. Chiudiamo in super bellezza con il duetto Mia Martini, Loredana Bertè, Stiamo come stiamo.

Siamo come stiamo, eh sì, il tempo a nostra disposizione è proprio terminato. Non resta che salutarci. Ma vi aspetto.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sempre con noi. Sempre con noi c'è il Signore, perché è il risorto, è il vivente. Ascoltiamo l'annunzio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, vide il Signore Gesù, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode, le disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo». Le disse Gesù: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «mio maestro». Le disse Gesù: «Non mi trattenere, perché ancora non sono salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e anche ciò che le aveva detto. Cristo

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re dei Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Apri, o Dio, all'ascolto della tua voce gli animi dei tuoi figli, perché si accresca la nostra fede e si mantenga pura da ogni colpa la nostra vita. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del libro di Giosuè. In quei giorni, quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: «Sceglietevi tra il popolo 12 uomini, un uomo per ciascuna tribù, e comandate loro di prendere 12 pietre da qui in mezzo al Giordano, dal luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti, di trasportarle e di deporle dove questa notte pernotterete». Giosuè convocò i 12 uomini che aveva designato tra gli israeliti, un uomo per ciascuna tribù, e disse loro: «Passate davanti all'arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e caricatevi sulle spalle ciascuno una pietra, secondo il numero delle tribù degli israeliti, perché siano un segno in mezzo a voi. Quando un domani i vostri figli vi chiederanno che cosa significhino per voi queste pietre, risponderete loro: le acque del Giordano si divisero dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano si divisero. Queste pietre dovranno essere un memoriale per gli israeliti per sempre». Gli israeliti fecero quanto aveva comandato Giosuè. Presero 12 pietre in mezzo al Giordano, come aveva detto il Signore a Giosuè, secondo il numero delle tribù degli israeliti. Le trasportarono verso il luogo di pernottamento e le deposero là. Giosuè poi eresse 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza. Esse si trovano là fino ad oggi. Parola di Dio.
2: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
2: Ciò che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
2: Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele che ha comandato ai nostri padri di far conoscere i loro figli, perché la conosca la generazione futura e i figli che nasceranno.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
2: Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
2: Fece partire come pecore il suo popolo e li condusse come greggi nel deserto. Scacciò davanti a loro le genti e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo abitare nelle loro tende le tribù di Israele.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
3: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
4: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti, poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi, confermiamo la legge. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

La parola di Dio di questa sera ha un unico messaggio. Ci parla della salvezza. Certo, bisogna che qui, questa sera, ad ascoltare questo messaggio ci siano uomini e donne che sentono il bisogno di essere salvati e che avvertono anche di non potersi salvare da soli con le proprie forze. Ma con quest'unico messaggio la parola di Dio di questa sera ci consegna anche tre domande. Sì, perché qualche volta pensiamo che la scrittura, il Vangelo, contenga le rispostine su quello che dobbiamo fare o dire. In realtà vuole accompagnarci anche attraverso l'ascolto di alcune domande che sono presenti nel cuore dell'uomo. Il tema è la salvezza. Tra l'altro, i due nomi dei due protagonisti della prima lettura, Giosuè e Gesù, hanno la stessa origine, lo stesso significato. Yeshua vuol dire Dio salva. Ebbene, Dio salva il popolo perché passa attraverso il fiume Giordano ed entra e prende possesso della terra promessa. Nel Vangelo Gesù è in cammino verso la sua Pasqua, perché è dalla sua Pasqua che è donata a noi la salvezza. E parla di una porta stretta dalla quale si può entrare, quindi sarà pur anche stretta questa porta, ma è aperta. A noi semplicemente l'impegno di sforzarci per entrare in quella porta. E San Paolo nella seconda lettura ci ha detto che Dio giustifica per la fede, cioè salva per la fede, sia gli ebrei sia i pagani. Dio giustifica e salva tutti. Allora partiamo dalle domande adesso. Se Dio salva, la prima domanda ce la consegna l'Apostolo Paolo. Dio, si domanda lui, salva soltanto i giudei o salva anche i pagani? Non è proprio una domanda così lontana da noi, sapete? Se ne è parlato forse anche un po' troppo, ma si pensa che tutta la questione sia legata alla messa in latino. La messa si può dire anche in ostrogoto, con un rito nuovo, con un rito antico, non è questo. Il problema è un altro, sapete? Per esempio affermano questi che non c'è salvezza per tutti, c'è salvezza soltanto per chi sta nella Chiesa cattolica, e la Chiesa non deve quindi entrare in dialogo con tutti. La pensano così questi. Si appellano a una tradizione, però forse hanno dimenticato che Paolo ci ha detto che c'è un solo Dio che salva tutti, e a noi è chiesta semplicemente la fede. Ricordatevi, il Salvatore è unico ed è Lui, il crocifisso risorto. È Salvatore di tutti, è universale Salvatore. Abbiamo bisogno di Lui, è un Salvatore necessario, perché noi con le nostre forze non ci salviamo. E Sant'Ambrogio aggiunte, è un Salvatore prossimo, vicino, così vicino che tra poco saremo qui, su questo altare, Lui sarà presente, Lui che ci salva, venuto a salvare tutti. Tu ci hai redenti, o Signore, con la tua croce, salvaci, o Salvatore del mondo. Siamo qui per incontrare il Salvatore. La seconda domanda ce l'ha posta invece il Vangelo. Sono pochi o sono tanti quelli che si salvano? Ma vi siete accorti che Gesù non risponde a questa domanda e parla della porta stretta ma aperta, dicevamo prima, di quella porta che è Lui stesso. In un altro Vangelo, quello di Giovanni, per ben due volte Gesù definisce se stesso come la porta, e solo chi passa questa porta riceve il dono della salvezza.
perché chi passa attraverso Cristo, da Cristo, è condotto all'incontro col Padre. Allora ci mettiamo davanti a Cristo per passare anche noi con Lui e permettiamo a Cristo di entrare nella nostra vita, ma anche facciamo

pietre, le fa portare e dice: quando poi i ragazzi vi domanderanno ma perché si fa tutto questo, cosa significa questo, risponderete loro che questo è un memoriale, cioè un ricordo, ma ancora di più un rendere presente Dio, il Salvatore. E così anche per noi, sapete, loro avevano bisogno delle pietre, noi in obbedienza al comando di Cristo abbiamo bisogno di un po' di pane, di un pane spezzato, di un po' di vino, perché lì si rende vivo e presente Cristo, il memoriale della Pasqua di Cristo Gesù, perché noi oggi qui a Saronno possiamo realmente entrare in comunione, cioè in unione profonda con il Cristo crocifisso, risorto, nostro unico Salvatore. È Lui che ci ha già salvati, però vuole questa sera qui incontrare ciascuno di noi. Vuole questa sera che tu e io gli abbiamo ad aprire il cuore perché Lui possa entrare nella nostra vita. Vuole davvero questa sera ancora una volta servirsi di questo memoriale, il memoriale della sua Pasqua, perché noi tutti possiamo avere la certezza di essere realmente raggiunti da Lui, guariti da Lui che è il nostro Salvatore.

0: A Cristo Gesù, nostro Salvatore, presentiamo con fiducia la nostra supplica.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, sacramento universale di salvezza, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per il mondo intero, segnato dall'odio, dalla prevaricazione e dall'ingiustizia, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i fratelli e le sorelle che non credono o vivono nel dubbio e per noi, tuoi figli in cammino verso il Regno, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Cerrone e Ottavia, che è entrata nella casa del Padre in questa settimana, e per Ambrogio Legnani, Lina e Carlo, Renata e Andrea, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
0: La tua Chiesa sia lieto Padre delle grazie che copiosamente le doni. Si conservi fedele a Cristo, Signore, e meriti di condividere la gloria eterna con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.
4: Scambiamoci il dono della pace.

0: In questa casa per tutti, che è la Chiesa, rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza.
1: Discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
1: e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre del Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Guarda con bontà, o Dio forte ed eterno, a questo rito sacrificale. Accogli i doni posti sul santo altare e con cuore generoso benedici i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto in

È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui ed in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Mirabile è l'opera compiuta in Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi, ci uniamo concordi alle schiere degli angeli e dei santi che elevano a te il loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i gloriosi martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Benedetto Abate, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Sì, noi siamo qui perché Lui ci ha preceduto qui, perché Lui ci ha convocati qui. E proprio perché lo riconosciamo qui presente, lo lodiamo, lo magnifichiamo e uniti a Cristo possiamo anche magnificare e lodare il Padre con le parole che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vostri fratelli, il corpo di Cristo.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai chiamato a celebrare nella concordia la cena del tuo Figlio, ricolmaci della sua carità, perché ci serviamo tutti uniti con il vincolo dell'amore in Lui che ci ha reso fratelli e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Devo dirvi innanzitutto un grazie per quanto domenica scorsa, per il momento soltanto come parrocchia Santi Pietro e Paolo, siamo già, so già quanto, più di 5.000 euro che sono stati per il Venezuela. Tra l'altro la Chiesa italiana ci invita nell'ultima domenica di luglio, ovunque saremo, mari, monti, qui, a una raccolta straordinaria per il Venezuela. Ormai si contano più di 4.000 morti e tanta distruzione e bisogno di ricostruire. Non vogliamo essere insensibili e guardare da un'altra parte. Come anche ricordo che adesso ci sono le porte qui della chiesa, gli amici di Scarde Tennis, anche questo è un gesto bello di carità, di condivisione. E poi ricordo che mercoledì 15 luglio alle 21 in San Francesco avremo il piacere di accogliere tra noi Monsignor Sanguinetti, Vescovo di Pavia. Alto alto, siamo abituati a del Pini che è piccolo piccolo, questo è un vescovo bello alto alto. Darà a parlarci, quello che ha accolto il Papa Pavia, darà a parlarci di Sant'Agostino in riferimento anche al meeting di Rimini che si starà a fine agosto. Un'occasione per ascoltare e per conoscere un altro grande santo, tra l'altro il santo a cui il nostro Papa Leone spesso fa riferimento. Papa Leone che lui sabato scorso ha visto da vicino, avendo fatto il diacono a Lampedusa al Papa. Io in questi giorni sento di avere ancora di più il bisogno di dire l'affetto e la preghiera anche per il Papa, per questo scisma in sé numericamente insignificante, però è pur sempre una rottura all'interno del corpo della Chiesa. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andiamo in pace.
0: Nel nome di Cristo.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Saronno, maxi sequestro di cocaina, 20 kg trovati in città. Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Saronno, paralizzata dal traffico per un'auto in panne nel sottopassaggio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 davanti al portone della Cappella dell'Oratorio il gruppo Famiglie Solidali e Banco di Solidarietà effettuerà la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione: pasta, riso, olio, tonno, pelati, legumi, biscotti, latte, da destinarsi ai cittadini bisognosi. Fin d'ora un grazie di cuore a quanti sosterranno quest'opera di misericordia, rimarcano i volontari. Negli ultimi anni in paese la situazione povertà è decisamente peggiorata. L'appello della Caritas alla popolazione è di farsi avanti per essere reclutati come volontari, così da poter incrementare le attività e divenire sempre più efficaci. L'occasione sono le riunioni del primo lunedì di ogni mese.
1: Kg di cocaina sequestrati a Saronno nell'ambito di una vasta operazione della Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale transnazionale italo-albanese specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del nord-est durante la stagione estiva. L'indagine è stata condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, direzione distrettuale antimafia. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività di un gruppo con basi logistiche in diverse province del nord Italia, impegnato nel rifornire le piazze di spaccio e nei mesi estivi le località balneari di Friuli e Veneto. L'inchiesta è partita da un controllo effettuato dalla Tisana con la arresto di due corrieri e il sequestro di 2 kg di marijuana. Da quell'episodio è emersa un'organizzazione composta prevalentemente da cittadini albanesi che utilizzava telefoni, schede telefoniche e veicoli continuamente sostituibili per sfuggire ai controlli. Secondo gli investigatori, cocaina, marijuana e hashish arrivano in Italia attraverso le rotte balcaniche. La droga veniva poi custodita in appartamenti e box intestati a prestanome e distribuita dai corrieri chiamati dagli stessi indagati i cavallini. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 21 kg di cocaina, di cui 20 proprio a Saronno e 1 a Milano. Oltre a 70 kg di marijuana, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato una pistola Beretta con matricola a Brasa, un Alfa Romeo Stelvio modificata per il trasporto della droga e arrestato in flagranza ben 7 persone. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione, riciclaggio e detenzioni di armi clandestine. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito profitti illeciti per circa 1 milione di euro, sottoposti a sequestro insieme a immobili, veicoli, denaro e altri beni.
2: Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Questo pomeriggio dalle 14 alle 19 l'ufficio anagrafe sarà eccezionalmente aperto soltanto per consentire la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. L'accesso sarà consentito solo su appuntamento, da prenotare sul sito del comune all'apposita sezione. Si ricorda che a partire dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio e per l'accesso digitale alla pubblica amministrazione, rimarca la municipalità. Si raccomanda pertanto di procedere per tempo alla sostituzione. Anche il vicino comune di Gerenzano ha previsto dei giorni di apertura straordinaria dell'anagrafe in orari adatti soprattutto per le persone che lavorano.
1: Saronno, mattinata complicata per gli automobilisti in città. Il tradizionale traffico legato al mercato settimanale del mercoledì, particolarmente intenso nella zona Prealpi e nelle vie a ridosso del centro, già aggravato dal cantiere di Via Volontario, un ulteriore imprevisto che ha letteralmente paralizzato la viabilità. A creare nuovi rallentamenti è stata un'auto rimasta in panne in via Primo Maggio. L'episodio ha provocato un rapido aumento delle code in arteria già particolarmente trafficata e gravata dalla congestione creata dal senso unico di Via Volontario. Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la polizia locale, che ha gestito la viabilità, assistito gli automobilisti e coordinato le operazioni necessarie per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Nonostante il tempestivo intervento degli agenti, le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Le colonne di veicoli si sono estese fino a confini con Gerenzano e Uboldo, andando a sommarsi ai rallentamenti già causati dal mercato e dalle modifiche alla viabilità legate al cantiere di Via Volontario. Per gran parte della mattinata la circolazione è risultata particolarmente difficoltosa su tutta la direttrice di accesso alla città, con tempi di percorrenza sensibilmente superiori alla norma. Solo dopo la rimozione del veicolo in avaria e il progressivo smaltimento delle code, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.
2: La notte è dei vandali e poi restano i rifiuti. Cislago. Situazione sempre più critica per i residenti del centro storico, alle prese con fracassoni e vandali che non danno pace alle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella comprensiva fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alla scuola elementare Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci i cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro, senza contare chi gioca al pallone sul sagrato della chiesa. E al mattino il copione è sempre lo stesso. Gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere in ordine il tutto, sperando che in serata non si replichi lo stesso festino. La questione si sta facendo sempre più dura e difficile e fa discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Da Gisella e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospite l'avvocato Ruggero Pavoni.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno.
1: Sono passati un po' di mesi dall'ultima volta,
2: ma siamo qua.
1: Siamo qua per riprendere e tra l'altro per parlare di un argomento che è di grandissima attualità, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di cui insomma c'è chi parla bene, chi parla meno bene, qualcuno la vede come un pericolo,
2: diciamo che sono le due facce della stessa medaglia, insomma. L'intelligenza artificiale oggi è diventato in effetti l'argomento, uno degli argomenti più importanti, e soprattutto si è sviluppata in maniera esponenziale negli ultimi 3-4 anni, perché da 3-4 anni che stiamo iniziando a occuparcene in maniera così diretta e quotidiana, e anche perché l'intelligenza artificiale, sia nel suo risvolto positivo sia nel suo risvolto negativo, sta cominciando ad avere un impatto determinante nella vita delle persone. Abbiamo visto, si vede al giornale, ogni tanto pubblicano quello che l'intelligenza artificiale riesce a fare riproducendo immagini. Noi abbiamo riso, immagino, vedendo il presidente Trump che vestito da papa piuttosto che da gladiatore. In realtà al di là dell'aspetto goliardico, sono tutte aspetti dell'intelligenza artificiale, quindi che questo nel suo risvolto semi negativo goliardico c'è, come dicevamo prima, un aspetto positivo che potremmo considerare una parte fondamentale del progresso, e poi c'è il suo risvolto negativo, che è quello che si cerca appunto di gestire riempiendo il vuoto normativo che attualmente c'è, perché è un fenomeno talmente veloce e talmente in evoluzione che
1: va governato,
2: ma ancora non siamo riusciti a stargli dietro da un punto di vista tecnico-giuridico, perché quasi quotidianamente riusciamo a vedere i vuoti che ci sono nella gestione di questo tipo di fenomeno. Quindi siamo assolutamente di corsa e speriamo di trovare la soluzione giusta, perché io, come dicevo prima, avevano ipotizzato che l'intelligenza artificiale potesse arrivare a fare una specie di scherzo e dire che è partito un missile nucleare da parte di una delle potenze straniere, che potrebbe addirittura arrivare a scatenare qualche guerra. Questo si diceva fra le varie ipotesi o i vari problemi che l'intelligenza artificiale può generare se non viene le fake news, che sono sostanzialmente oggi intelligenza artificiale. Quindi già ci stiamo accorgendo di quali sono i malefici dell'intelligenza artificiale, quindi è un fenomeno che sicuramente deve essere normato in maniera adeguata, e speriamo che si riesca a fare in tempi brevi per star dietro a questa evoluzione velocissima che ci sta coinvolgendo. Per, diciamo, cercare di capire il rapporto che ci può essere tra l'intelligenza artificiale e il mondo del lavoro, che è un po' il problema che ci stiamo ponendo oggi relativamente appunto a questa enorme corsa verso l'ignoto dell'intelligenza artificiale, secondo me dobbiamo partire un po' dalle origini e cercare di definire che cosa sia l'intelligenza artificiale per capire poi la direzione. Allora, io ho trovato una definizione di intelligenza artificiale che adesso vi leggo, perché da questa definizione di intelligenza artificiale, a mio avviso, si può far partire tutto il discorso sul lavoro e su come si modificheranno i posti di lavoro e sulle differenti esigenze che nel breve e medio periodo la gente avrà, e quindi su come dovrà affrontare il mondo del lavoro che sta cambiando grazie all'intelligenza artificiale. Io come definizione sostanzialmente ho questa: è una disciplina che studia se e in che modo si possono riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso del computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari. Da un lato l'artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alla capacità dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana. Allora, questi due percorsi tracciano anche una linea tra quello che poteva considerarsi prima intelligenza artificiale, che era la robotica ed erano i robot, e quello che potrebbe essere la differenza tra appunto la robotica e l'intelligenza artificiale e il suo risvolto più oscuro. In che senso? Nel senso che come era la robotica nel primo percorso che abbiamo detto adesso, che costituisce intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale dovrebbe aiutare tramite il computer l'intelligenza umana e dovrebbe assecondarla nello svolgere determinati compiti, e questo era un po' quello che alle origini doveva essere la robotica e dovevano essere i robot, tant'è vero che il termine robot è un termine che è stato coniato da uno scrittore ceco, e inizialmente si chiamava, il cui termine era robota, che vuol dire attività faticosa, e questo sta a significare che cosa doveva essere il robot e la robotica in origine, cioè dovevano essere degli strumenti in aiuto all'attività umana. Quindi il problema principalmente era quello di far coesistere e convivere un elemento artificiale con un elemento naturale, cioè l'uomo. Sempre nello stesso periodo, per diciamo aiutare questa coesistenza, ricordiamo anche le tre leggi di Asimov, che a sua volta era uno scrittore russo nonché scienziato, quindi non era un improvvisato scrittore di fantascienza, ma era una persona che studiava la scienza e studiava questo genere di attività, che aveva ipotizzato tre leggi che dovevano essere fondamentali perché il robot potesse convivere senza creare danno all'essere umano, che sono sostanzialmente queste. La prima legge era: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio marcato intervento un essere umano riceva danno, e questa era la prima legge di Asimo. La seconda legge dice questo: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge, ed è direi assolutamente, assolutamente logica la cosa. E poi abbiamo la terza legge, che dice: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa protezione non vada in contrasto con la prima e la seconda legge. Quindi tutto questo per dire che la coesistenza può essere pacifica se l'essere artificiale comunque serve senza danno l'essere umano. Certo. Poi pare che Asimov ne avesse introdotto una quarta di legge, che era la cosiddetta legge zero: un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento l'umanità subisca danno. Allora, queste leggi, che sono frutto, ritroviamo in uno scritto di Asimov che era di fantascienza, e che sembrano diciamo superate da questo nuovo fenomeno, l'intelligenza artificiale, che potrebbe considerarsi sotto certi aspetti una evoluzione del robot e della robotica, in realtà sono tornati in auge perché, come dicevamo prima, l'intelligenza artificiale, se da un lato può aiutare a fare molte cose, però dall'altro lato ha un lato oscuro che inquieta e che potrebbe essere il problema per il futuro degli esseri umani. Questo lato oscuro, tra l'altro, lo abbiamo in qualche modo accennato nella definizione di intelligenza artificiale, e lo abbiamo accennato e lo possiamo identificare nel secondo percorso complementare che dicevamo, e cioè che l'intelligenza artificiale, il funzionamento dei computer, la capacità di intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana, e questo fa trasparire quella indipendenza e quell'autonomia che ci fa paura, perché abbiamo visto nei film di fantascienza come viene vista, diciamo, l'intelligenza artificiale come un soggetto che poi si rende autonomo e che ha dei sentimenti principalmente avversi nei confronti del genere umano, e che questo fa scatenare guerre con la soccombenza del genere umano. Questi sono i film di fantascienza, diciamo, quelli più recenti, certo, più comuni, che il computer prende sopravvento sull'uomo. Proprio perché riescono a dargli questa autonomia e questa indipendenza, quindi riescono a umanizzarlo, e umanizzandosi si contrappone al suo creatore e porta quindi a questo scontro di due mondi con la soppressione del genere umano, insomma, ecco, quindi, certo. Quindi, e questo sarebbe il lato oscuro dell'intelligenza artificiale. Adesso senza però voler arrivare fin là, perché noi, come dicevamo prima, siamo molto all'inizio, per fortuna, e quindi dovremmo essere ancora nelle condizioni di poter dominare il lato oscuro dell'intelligenza artificiale, è sicuramente importante ricordare che l'intelligenza artificiale, come la vediamo oggi, potrebbe essere assimilata alla quarta rivoluzione del progresso che c'è stata e si sono avvicendate negli anni. La prima rivoluzione, ricordiamoci, quella industriale del Settecento, dove c'è stata l'introduzione della macchina a vapore, che ha convertito l'economia in agricola industriale, trascinandosi dietro tutta una serie di problematiche socio-politiche economiche, fra le varie

0: tracollo psicologico, sono stati anche famosi film come quello di Charlie Chaplin, no, sull'argomento, che sono stati in qualche modo arginati con tutta una serie di interventi socio-politico-economici che hanno in qualche modo bloccato la degenerazione di questa forma. Poi abbiamo la terza rivoluzione, che è quella che più si avvicina alla nostra, che è l'introduzione del computer e quindi lo sviluppo dell'informatica negli anni 70.
1: Va bene, facciamo un breve stacchetto musicale, poi torniamo.

0: di nuovo in diretta. Allora vi ricordo che è con noi l'avvocato Ruggero Pavoni, stiamo parlando di intelligenza artificiale. Volevo solo aggiungere una cosa. Robot, che è un termine robotica di cui ha parlato prima, che è stato coniato
1: robota
0: da uno scrittore cieco inteso della Repubblica Ceca.
1: Da uno scrittore della Repubblica Ceca, che è uno scrittore come lo è stato Asimov, uno scrittore diciamo di fantascienza, che nello scrivere questo libro ha coniato questo termine per far capire quello che poi doveva essere il reale uso del robot. Poi si è aggiunto Russo Asimov, che peraltro era, come dicevamo prima, molto competente, perché era di base uno scienziato e scrittore, quindi era uno che sapeva quello che diceva e che ha aggiunto alla materia quelle tre leggi che adesso sembra che siano ancora attuali, pur essendo diversa la robotica dall'intelligenza artificiale. Anzi, possiamo anche dire che l'intelligenza artificiale sotto certi aspetti potrebbe considerarsi l'evoluzione della robotica e quindi del robot, e quindi è questo il motivo per il quale qualcuno ha iniziato a ragionare di nuovo sulle tre leggi di Asimov, che sono quelli che definiscono il perimetro etico-morale di questo tipo di sviluppo. Hanno riflettuto sulla possibilità di poter applicare questo perimetro

0: anche all'intelligenza artificiale, e effettivamente potrebbe anche starci, perché come dicevamo prima, il lato oscuro dell'intelligenza artificiale è evidentemente un lato che è totalmente privo di etica e di morale, come lo sono stati molti lati oscuri di molte invenzioni che ancora oggi ci sono. Guardiamo la bomba atomica, che doveva essere, l'energia atomica doveva essere, per chi l'ha inventata, magari uno strumento di miglioramento di alcune questioni della vita dell'uomo, e che però ha avuto una sua degenerazione, come sappiamo,
1: certo,
0: bene.
1: È stata applicata
0: in un modo che lui non voleva,
1: distruttivo,
0: che venisse,
1: anziché,
0: esatto, però l'applicazione giusta è, per esempio, potrebbe essere quella dell'energia nucleare. Adesso poi sull'energia nucleare adesso non apriamo un dibattito, sull'utilità, certo, o meno, certo, sul fatto che sia sporco pulita, però sicuramente non è un tipo di energia che nasce per far del male a qualcuno, anche se poi magari è difficile da controllare. E quindi l'intelligenza artificiale, con le leggi di Asimov, diciamo, potrebbe avere una certa coerenza. Dicevamo che l'intelligenza artificiale, come le altre tre rivoluzioni, è da contestualizzare. Abbiamo visto prima che la prima vera rivoluzione è stata la rivoluzione industriale di fine Settecento, poi abbiamo visto che ce n'è stata una seconda di fine Ottocento con l'elettricità, e poi eravamo arrivati alla terza rivoluzione, che ha messo i presupposti per arrivare sino ad oggi qua con l'intelligenza artificiale, cioè era la nascita dell'informatica. La terza rivoluzione negli anni 70 è nata negli anni 70 si sono sviluppati i primi computer, e poi con una velocità che non ci si immaginava, a cascata siamo arrivati fin qua. Quindi adesso l'intelligenza artificiale potremmo considerarla la quarta rivoluzione, nel senso che sicuramente ha la potenzialità per sconvolgere nel bene, e se non riusciamo a definire bene la questione, anche nel male, la vita delle persone sotto ogni profilo: sociale, politico, economico, personale, quotidiano, e tutto quello che riguarda la vita comunque dell'essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale sicuramente serve per aiutare l'uomo nella sua vita, per farlo progredire, però bisogna stare attenti al lato oscuro, come dicevamo. Allora, uno di quelli che potrebbe essere forse il primo lato oscuro, anche se in realtà al momento potrebbe essere gestibile o non viene considerato tale, è l'effetto che l'intelligenza artificiale sta avendo e avrà nel medio periodo sull'attività lavorativa delle persone. Nel senso che sicuramente l'intelligenza artificiale farà scomparire determinati lavori e ne agevolerà degli altri, ma questo è un fenomeno che con le precedenti rivoluzioni è già capitato. Ricordiamoci il venditore del ghiaccio dell'Ottocento, che è stato sostituito dal frigorifero. Quindi il venditore del ghiaccio non esisteva, non è più esistito, ma sono comparsi quelli che fabbricano i frigoriferi. Quindi in qualche modo il nuovo mercato, il nuovo lavoro ha assorbito il precedente lavoro. Quindi diciamo che i lavori che scompariranno in qualche modo verranno riassorbiti in un'altra forma e in un'altra categoria. Diciamo, io mi sono permesso di fare una sorta di elenco molto approssimativo, ma per far capire meglio di che cosa sto parlando, di quei lavori che rischiano di scomparire nel brevissimo, perché per esempio io indico anche i cassieri, che quindi supermercato piuttosto che cassieri, gli impiegati di banca, però in realtà è già così, perché noi andiamo nel supermercato, in un qualsiasi supermercato anche di piccole dimensioni, ci sono 5 casse, 2 automatiche dove fai passare i prodotti, e quelli sono 2 posti di lavoro che non esisteranno più, e 3 che funzionano. Quindi per esempio un altro lavoro che potrebbe scomparire potrebbe essere il rappresentante del servizio clienti, perché potrebbe essere automatizzato quei maledettissimi nastri registrati che uno ascolta nel momento in cui decide di chiamare un fornitore di energia elettrica o un qualsiasi servizio, certo, di assistenza, anche proprio dei computer che ti dicono schiaccia il numero uno, quello è tutta attività che veniva svolta dagli impiegati, certo, dei lavoratori specializzati, che adesso saranno probabilmente sostituiti, ma non sono solo lavori ripetitivi e con tutto il rispetto, di basso profilo, cioè senza una specializzazione particolare, perché ho letto che anche lavori di un certo livello come il notaio probabilmente saranno lavori a rischio, perché l'attività del notaio, tra le varie, ha anche quella di firmare e registrare atti, che quindi non prevederebbe una particolare elaborazione che giustificherebbe il ruolo. E quindi qualcuno ha detto su un giornale di tiratura nazionale finanziario, giuridico finanziario, è arrivato a dire che anche lavori di un certo livello, ma che comunque hanno una certa ripetitività e non hanno un supporto particolarmente diestro umano, possono essere sostituiti. Allora, quello che ci tenevo a dire è, e quindi quelli che non verranno sostituiti sostanzialmente saranno di due categorie, almeno così pare che siano le previsioni, saranno quelli con il maggiore apporto intellettuale e diestro, come i lavori di altro profilo, come quello dei manager o dei liberi professionisti, come, ringraziando il cielo, gli avvocati o i magistrati, anche se hanno tentato di fare mettere sentenze, i tentativi che hanno fatto in America di fare mettere sentenze su questioni, diciamo, basiche come l'inflazione del codice della strada, l'intelligenza artificiale, con risultati pessimi, perché al momento non sono in grado di riprodurre la mente umana nel redigere delle sentenze, quindi poi alla fine sono risultate non corrette, sbagliate, ma i tentativi li stanno facendo. Comunque le due categorie di lavori che probabilmente non verranno sostituite nel breve, come quelle che abbiamo detto adesso, saranno quelli dove è richiesto un particolare intervento della mente umana, quindi particolare estro, particolare inventiva, come potrebbe essere un lavoro manageriale, oppure tutti quei lavori che richiedono questo genere di cose, e altra cosa interessante, i lavori empatici, cioè quei lavori che, anche se non sono di altro profilo, come potrebbe essere l'assistente sociale o l'infermiere, sono lavori comunque che richiedono un apporto umano nella loro esecuzione particolarmente importante per la natura del lavoro che fanno, e che l'intelligenza artificiale non è in grado di sostituire, per cui i sentimenti sono e l'empatia è una caratteristica principalmente umana, e anche se li faranno bene non saranno comunque in grado di trasmettere l'umanità che trasmettono invece i professionisti del settore, e quindi questi lavori, anche se non hanno una specializzazione altissima, probabilmente non riusciranno a scomparire per questo motivo. Quindi questo è un po', io adesso è ovvio che siamo all'inizio, e io ho cercato
1: mi viene da dire una cosa, che l'intelligenza artificiale impatterà sostanzialmente su tutti i settori della vita,
0: sì,
1: con delle capacità di analisi molto superiori a quella di un individuo umano, di una persona,
0: certo,
1: perché ha la possibilità di analizzare molto più approfonditamente qualsiasi problema, valutando e trovando le soluzioni migliori.
0: E questo è l'aspetto positivo e utilistico.
1: Perfetto.
0: E poi c'è però il risvolto che dicevo prima, quello negativo, cioè nel momento in cui tu crei l'intelligenza artificiale cercando di renderla autonoma e indipendente dal controllo e dalla gestione umana, ti stai esponendo all'ignoto, perché io ovviamente di queste cose sono pieni film di fantascienza, ce ne sono tantissimi, però in realtà il lato oscuro dell'intelligenza artificiale è questo, perché nel momento in cui l'intelligenza artificiale camminerà da sola, non è detto, non sappiamo quello che succederà, e quindi questo è l'aspetto, per quello che poi si richiamano anche le leggi etico-morali di Asimov, che avevamo detto erano legate più alla robotica e al robot che ad oggi con l'intelligenza artificiale, che si può considerare la sua evoluzione, ma il risvolto etico e morale che loro cercano di salvare è un problema anche attuale, perché nel momento in cui l'intelligenza artificiale, che dovrebbe servire l'uomo, diventa autonoma e indipendente, non è detto che poi continui a servire l'uomo come vuole l'uomo, certo. Ma può anche contrapporsi generando, è ovvio che stiamo andando un po' in là, no? stiamo ragionando ad alta voce, e quindi ragionando ad alta voce non ci sono delle barriere che ci impediscono di arrivare fino a questo punto. È ovvio, noi oggi siamo agli inizi, tanto è vero che anche la legislazione che dovrebbe cercare di gestire l'intelligenza artificiale è all'inizio. Io ho come riferimento normativo un decreto ministeriale del 17 dicembre 2025, numero 180, che in realtà non è che regola in maniera precisa e puntuale, quindi da un punto di vista tecnico giuridico, l'intelligenza artificiale e la produzione di intelligenza artificiale. Inserisce, diciamo così, una serie di principi che sui quali poi si dovrà ragionare per la futura evoluzione di intelligenza artificiale. Sostanzialmente anche questa legge potremmo considerarla come l'evoluzione delle tre leggi di Asimov, cioè loro con questo decreto ministeriale hanno cercato di analizzare i rischi che ci possono essere e hanno cercato di istituire queste linee guida che devono essere rispettate per poter evitare esclusioni, per poter evitare derive e quant'altro. Quindi certo. Al momento abbiamo queste linee guida che ci aiutano a gestire il problema, dopodiché il mondo dal punto di vista giuridico è tutto da sviluppare, da scoprire.
1: Certo. Sicuramente un grande aiuto per l'umanità, sicuramente
0: senza ombra di dubbio
1: andrà governata per poter ottenere il meglio e non il peggio del possibile.
0: Certo.
1: Grazie Ruggero Pavoni di essere stato con noi,
0: una
1: buona giornata a te e a tutti.
0: A voi, buongiorno.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, bentornati su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo un po' insieme, un po' di musica e due chiacchiere. Allora, L'uomo che amava le donne di Nina Zilli, presentata al Festival di Sanremo del 2010. Molto bella. Allora, vediamo che è uno dei brani più famosi dell'autrice. Lo stile è soul, pop retro, parla di un uomo che è affascinante, che ama molte donne, ma non riesce però a legarsi davvero. Al festival vinse il premio della critica Mia Martini e poi ecco, direi che la dobbiamo ascoltare perché ne vale proprio la pena.

Adesso abbiamo Fabio Concato con Rosalina, che è una delle canzoni più conosciute di Fabio. È stata pubblicata nel 1984 nel suo album Fabio Concato. Di che cosa parla? Beh, il brano racconta con dolcezza e anche con ironia la storia di Rosalina, che è una donna un po' ingenua, è romantica e ha uno sguardo tenero. È un po' un ritratto che è anche realistico, della donna, della situazione di questa donna. Concato descrive un amore che è semplice, quotidiano e che è fatto di tante piccole cose, ma soprattutto di umanità. Ha una sonorità pop con influenze jazz leggere, un'atmosfera calda, malinconica, e il testo narrativo è molto cinematografico. Tra l'altro è una canzone tipica dello stile di Concato, perché è, come il suo stile, elegante, discreta, attenta ai sentimenti e alla vita di tutti i giorni. Qual è il significato di questa canzone? È ispirata ad una persona reale. Infatti Rosalina era una compagna di giochi nella spiaggia di Viserba, e questo l'ha raccontato direttamente Fabio Concato. Pesava circa 90 kg e aveva una bellezza speciale. Nonostante il suo peso, era simpatica, gioviale e molto intelligente. Tra l'altro si illudeva di dimagrire andando in bici. Beh, comunque, cioè, sicuramente ottimo presupposto. Bene, ascoltiamo il brano.

0: pranzi con i bignè. Olè.
1: Anna sul calendario racconta la storia di un amore infantile, acerbo e sognato. Questi sono i Neri per caso. E questo brano descrive il sentimento innocente di un ragazzo verso una compagna di scuola, Anna, appunto, idealizzata come un'immagine che è stata fissa sul calendario, rappresentando poi la spensieratezza e la nostalgia della giovinezza. Quali sono i punti chiave del significato di questa canzone? Un amore innocente e sognato. Anna è una figura sognata che è spesso irraggiungibile ed è tipica degli amori scolastici. Poi la metafora del calendario, perché sul calendario? Perché è un'immagine fissa, è un ricordo dolce, un appuntamento quotidiano che scandisce il tempo. E poi la nostalgia e la spensieratezza, perché è un brano che evoca la leggerezza dell'età scolastica, contrapposta alla complessità della vita adulta. Questo brano celebra l'intensità delle prime emozioni e descrive di fatto amori con sguardi, sogni, intenso nel cuore di chi lo prova. Ascoltiamo questa bella canzone.

Eccoci, siamo nel 1973. Elisa, Elisa, un brano intimista che esplora la fine di un amore e il desiderio di un dialogo maturo. Parliamo di Sergio Endrigo, che con questa canzone vinse il premio per il miglior testo e interprete a Sanremo, descrivendo un amore che resta nonostante tutto, un amore maturo, perché il testo esprime la volontà di parlare, connettersi, mettendo in secondo piano la fisicità. Malinconia e distacco, perché questa canzone è intrisa di un senso di distacco, rappresentato poi per la fine di un amore, che è un processo in questo caso inevitabile. E poi luogo di memoria, perché Elisa rappresenta un passaggio di un passato che si allontana, descritto attraverso l'immagine notturna delle stelle che cadono. Il brano è spesso citato per la sua raffinatezza poetica. Fu ripagato con dei premi specifici, nonostante le complesse dinamiche all'epoca, cioè dell'epoca, quindi degli anni 70, di Sanremo, del festival. Bene, con questa canzone oggi è finito il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica e questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata, stessa musica e stessa frequenza. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, incendi in Piemonte, roghi mortali anche in Spagna, troppa acqua dispersa nelle reti idriche. Addio alla voce di Napoli, scomparso 86 anni Peppino Di Capri, suoi successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, domani lutto cittadino nell'isola di cui portava il nome per i suoi funerali. Buonasera da Pierachide Dolfini, festa Castel Gandolfo nei giardini delle Ville Pontificie, dove oggi Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana. Siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Un pranzo gustoso, amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata e patate e fragole e gelato nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone, una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazione di disagio assistite e oggi radunate qui da Caritas, Acli, Centro Astalli, comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali della capitale. Prima la visita al borgo Laudato Si, poi il pranzo introdotto dal saluto del Papa.
3: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina, il nuovo invito di Papa Leone in occasione dell'anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino, ma non si fermano i combattimenti nel mirino di Mosca, ancora la capitale Kiev. Vito De Torre.
4: Una donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo continua a colpire le aree civili per costringere la popolazione alla fuga. Consapevole di tanto dolore, Papa Leone oggi è tornato a denunciare le atrocità della guerra in Ucraina. Colpita ancora una volta anche Kiev, dove sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. Intanto l'Ucraina intensifica gli attacchi contro il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore rivendica l'affondamento di 21 petroliere impiegate per il trasporto del greggio russo. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe registra carenze di carburante, con lunghe code ai distributori e prezzi in aumento. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione anche in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Vendicheremo mio padre e tutti i martiri, dice la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
5: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato, perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra. Teheran intanto accusa Washington di aver violato la tregua, ma secondo fonti vicine al governo americano avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi alle navi mercantili che hanno scatenato la rappresaglia americana sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Gli Stati Uniti ora, prima di tornare al tavolo delle trattative, vogliono che il regime annunci che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi e refrigerio dal 23 luglio. Lucia Ascione.
6: Firenze e Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, bollino arancione, ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Sul fronte incendi, il Piemonte ha dichiarato la catastrofe ecologica, 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati e in una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano Cusio, Ossola. Onofrio Lorusso, il comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano.
7: Stiamo cercando di controllare e contenere i focolai che sono ancora attivi e anche via terra abbiamo il dispositivo di soccorso per le linee di difesa e per contrastare le situazioni di interfaccia.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Caldo ed incendi anche in Europa, particolarmente colpita la Spagna, dove allarme per morti e feriti in seguito al moltiplicarsi dei roghi. Alessio Orlandi.
8: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, oltre 1.400 le persone evacuate. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo, uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare il fiato da una cappa di afa che non accenna a mollare la presa sono principalmente paesi dell'est, fino al caso estremo di Vilnius in Lituania, dove le temperature scenderanno fino a 14 gradi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il caldo riaccende la tensione sullo spreco d'acqua in Italia. Il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando i dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
9: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
1: In Cina almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bavi. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. In Venezuela continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto mentre si cerca di recuperare i corpi dei dispersi, un'operazione resa sempre più complessa dal caldo e dal tempo che passa. Raffaella Frullone.
10: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime, spesso anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili, il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ancora provvisorio, le vittime hanno ormai superato quota 4.000, mentre i feriti sono oltre 16.000. Molti familiari chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici, temendo che i mezzi pesanti possano cancellare ogni possibilità di recuperare i dispersi. La procura venezuelana ha intanto effettuato un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza. L'obiettivo non è solo verificare che le sepolture siano effettuate correttamente, ma anche garantire la tracciabilità dei corpi non identificati per un'eventuale futura restituzione alle famiglie. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox, entrano dunque in vigore le nuove regole che, secondo il Ministero dei Trasporti, prevedono circa 3.150 dispositivi attivi perché rispondenti ai requisiti richiesti, 850 invece gli apparecchi non omologati che saranno messi fuori uso. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Said, che dice di non aver mai avuto un coltello e che si definisce vittima dell'aggressione, ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e scrive: il GIP ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, località Ionica, in provincia di Catania. Un uomo ha inseguito il fratello, uccidendolo a colpi di mannaia nel tentativo di risarmare il figlio. Il padre 89enne e la figlia della vittima sono stati feriti. Luigi Ferraiuolo.
11: Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Pepino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. A Capri sarà lutto cittadino. Nicola Ferrante.
12: Champagne. Addio a Peppino Di Capri. Si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del Perdono, che sorregge l'amore.
13: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
12: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Lo sport con la MotoGP: frattura della clavicola sinistra per Marco Bezzecchi a causa della caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia dovrà essere operato. Marc ed Alex Marquez sono in prima fila, solo undicesimo Bagnaia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Monumento ai caduti di Como, ritorno al futuro. Presso il monumento ai caduti in viale Giancarlo Pucer a Como. Dopo tanti anni di chiusura, il monumento ai caduti di Como ha finalmente riaperto al pubblico. Domenica 12 e 26 luglio alle ore 15 proponiamo un tour esclusivo guidato da Attilio Terragni, architetto e pronipote di Giuseppe Terragni, figura di riferimento nello studio dell'architettura moderna italiana e dell'opera del celebre architetto comasco. Non una semplice visita guidata, ma un evento straordinario con una guida d'eccezione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del monumento ai caduti e della Como visionaria, attraverso uno sguardo unico e personale. Il quartiere visionario, oltre al solenne monumento ai caduti, include edifici simbolo nati da un progetto urbanistico unico, come lo Stadio Sinigaglia e la storica piscina Sinigaglia, la sede canottiera Ilario e il rivoluzionario Novo Comum. Punto di ritrovo a Como, in viale Giuseppe Sinigaglia 1, il domenica 12 e 26 luglio alle ore 15. Ritorna il jazz in piazza Perretta Como. Presso piazza Perretta giovedì 16 e giovedì 23 luglio alle ore 21. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire al pubblico una programmazione artistica di elevata qualità, capace di coniugare nomi di rilievo internazionale, musicisti affermati del panorama nazionale e significative espressioni del talento locale. Giovedì 16 luglio ci saranno i Perspective 5, imperdibile quintetto di noti musicisti di consolidata esperienza artistica, concertistica e didattica. Attraverso arrangiamenti originali, dinamici, interscambi improvvisativi e una forte coesione musicale, il quintetto propone un coinvolgente viaggio nel repertorio afroamericano. Invece, giovedì 23 luglio, la rassegna si chiuderà con Alessandra Molinari Quartet,

0: progetto che rappresenta un'interessante espressione giovanile del territorio. La vocalista Alessandra Molinari propone un linguaggio moderno, lirico e personale, caratterizzato da una particolare attenzione all'interplay tra i musicisti e alla ricerca espressiva. Milano, una grande mostra celebra Arnaldo Pomodoro nel centenario della nascita, presso le Gallerie d'Italia in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre 2026. La città di Milano ospita una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, scultore tra i più significativi del panorama artistico italiano e internazionale del secondo Novecento, scomparso il 29 gennaio 2025 a quasi 99 anni. L'esposizione si inserisce in un doppio anniversario, il primo anno dalla morte dell'artista e il centenario della sua nascita. La mostra, intitolata Arnaldo Pomodoro, Una vita, le grandi opere delle collezioni, raccoglie oltre 40 opere ripercorrendo decennio dopo decennio l'intera parabola creativa di Pomodoro, dagli esordi a metà degli anni 50 fino all'esperimentazione degli anni 2000. Accanto alle sculture, i visitatori potranno scoprire un nucleo di materiali d'archivio selezionati con cura. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire nuove chiavi di lettura e di visione dell'opera di Pomodoro. La mostra rappresenta dunque non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un'occasione per la città che l'ha ospitato di riaffermare il proprio legame con una delle figure più originali del Novecento artistico italiano. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti, ci sentiamo alla prossima!
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Signore, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.it.

avermi con te. Dicevi che posto migliore non c'è. Intanto a disagio mi stringevi forte. Tu riesci ad amarmi di giorno e di notte. Parlavi felice e d'improvviso baciavi le mie labbra secche strette tra le tue mani. Poi solo con gli occhi mi chiedevi: Dani, dimmi che mi ami. E se avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star per bene. L'emozione, le paure, le parole,

Era nel centro di un deserto. Per me l'amore è l'incoscienza di un bambino a fare tutto. Io lo so cosa sei per me. Io lo so cosa sei per me.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

successi di sempre su In Blue Radio. Sing a song.

0: away to heaven.
1: Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

0: Europa in Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Pop and Gold.
1: È rimasto tutto esattamente come lo abbiamo lasciato, come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto, i buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.
2: Nell'armadio ci sono tutti i tuoi vestiti, ancora in ordine e come sempre squalciti. Dovrei avvisare i vicini, mettere a posto gli scontrini, mentre noi chissà dove siamo finiti.
1: Qui ha abitato l'amore.
2: Sì, qui ha abitato l'amore.
1: E ora non ci abita più.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui ha abitato l'amore, e adesso non lo so più.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

ormai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.